0: One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Su Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa.
2: Charlie Puth.
0: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
0: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
3: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.

0: mattino.
1: Scombriccolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombriccolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo...

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Antonio, che è successo, Antonio?
2: I just think about you. I just think about you. I just think about you.
3: I just think about you.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati!
2: Giomborno scombricolati, giomborno a tutti. Un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro. Si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo. Ciao scombri.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola. Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Buongiorno combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
2: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano uncino. Ciao Simone Cambianaro, ciao scombriccoli.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: sei. Ciao Darò.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Chill Max.
2: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino. Con Radio Number One.
4: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
4: Alfa.
3: Charlie Puth.
4: Pet Shop Boys.
3: Serena Brancale.
4: Dito nella piaga.
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: La musica che cerchi è qui.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: 600 milioni di dollari per andare sulla Luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla Luna, che sulla Luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata!
2: Buongiorno Radio Number One con Bricola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum! Miserabile! Vai a lavorare, vai a là! Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
3: È un mondo difficile quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti e che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
4: Gli Sgombriccolati del Mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ah ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola, che bella sensazione.
2: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
3: Buongiorno pazzi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: me.
1: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
2: Buongiorno scombricolati dal bembe. Stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacarte?

0: Buona giornata.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: La canzone del fabbro. Strenza il coltellai e con le pinze, picca col martel, busa col trapen, che il venerà fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno scombriccolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
2: Buongiorno mondo, sveglia!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter. Ciao Federico.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me. Non hai campan, din don, din da, ascolti number one, c'è chi sul divan, din don, din da, quan son hai campan.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno scombricolati, scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
2: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori, io ho il mio integratore super e quindi parto da lì, poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere, quindi benvenuto number one antirughe, buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpinedolo.
3: A breve sugli scombricolati i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
2: Sombriccolati del mattino.
3: Tra poco tornano gli sombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.

0: Benvenuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
2: Fratelli, Eli e sorelle, Ele, ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.
3: Buongiorno Combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina da ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno scombricolati, un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi.
2: Ciao combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno combriccoli. Ecco. Buongiorno con una domanda così. Ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria? No, sul lavoro. Pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona. Ciao.
2: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
3: La Combriccola, la Combriccola, la Combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Colati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli!
2: Mamma, col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato il SUV sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: La combricola, la combricola, oh oh oh oh. Buongiorno ragazzacci.
4: Number one. Gli scombriccolati del mare.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombriccolati.
2: Pronto? Buongiorno. È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
3: Tra poco sugli scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
4: Gli scombriccolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
5: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
4: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
1: Radio Number One
2: Meteo. Amici di Radio Number One, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore inizialmente il tempo sarà stabile ed assolato al centro-nord, poi segnaliamo dei temporali di calore sui rilievi alpini ed appenninici, con qualche possibile rovescio verso sera anche sulla Valpadana centro-occidentale. Caldo ancora intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne del centro e in Valpadana si raggiungeranno localmente i 38-40 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
2: Cacchio, ma utile al 3, si proprio foda le grasce, ne? Flavio da Brescia.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Ecco che ti svegli, prendi la macchina e vai sulle colline moreniche. In fondo vedi la torre di San Martino e la linea dell'orizzonte dove tutte le colline sono nere e sopra l'alba che parte dal rosso all'arancione, sfuma col giallo e l'azzurro del cielo sempre più intenso, e davanti a tanta bellezza poi piangi perché sei arrivato davanti al lavoro. Rossini, Clelenede.
2: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro, io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino del caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche ai meduse. Ecco, sono quello.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Ciao scombriccolati del mattino. Uno dice, ti piace la frutta cotta? Sì, e allora vieni che il frutteto brucia. Siete il numero uno, ciao ragazzi!
2: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di combricola. Ragazzi, mi fate morire.
2: Corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ciao Scombriccolati, sono la Elena. Io più che una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Sono sempre in ritardo perché cambiata l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo! Perché ancora piove? Ciao, Combri!
2: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombricolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì. Tra pochissimo c'è la combriccola!
4: Gli scombriccolati del mattino!

Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco e protesta negli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma: un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali: il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile, Giappone, più tardi Germania, Paraguay, infine Olanda, Marocco. E da Alessandro Cisi l'ingrazio dell'ascolto.

0: Giorgio Sironi, eccolo qui alla mia sinistra.
1: Buono di quel giorno a voi.
0: E scoppiettante accaldato.
2: Accaldato, sì, no, perché ho fatto 25 minuti a piedi, ho fatto 2,5 km, va bene, ha rinfrescato per il temporale, però insomma, sono sempre 2 minuti.
0: Ragazzi, cioè,
2: sono sempre 2,5 km. Sì, però c'è stato il temporale questa notte, quindi dai.
0: Ma perché ti stai rimettendo in forma per la prova costume? Che
2: no,
0: fai queste cose?
2: Ho una macchina bloccata in un garage, quindi ho dovuto farla necessariamente
1: con la
2: a piedi.
1: Tutta rotta.
2: No, la capote è a posto, per fortuna. La macchina.
0: Ma perché succede sempre tutto a lui? Perché?
2: Sempre. Porca miseria. E mi sono versato anche il caffè addosso. Fan bagno, sì, vabbè, capita.
0: È
2: dai.
0: Proprio il caso di dire vaffan bagno. Buongiorno, scombricolati. Tra poco si comincia con i primi della classe.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola
4: di Radio Number One.
3: La combricola di Radio Number One.

0: vince un amore che c'era, forse non c'era. Il pezzo di Annalisa su Radio Number One per iniziare la nostra uguale, vero? La nostra mattinata insieme, uguale, vero? Spesso ci scambiano, anche fisicamente, sai?
1: Vero,
0: uguali proprio. Va bene, buongiorno, abbiamo una sigla?

0: creatività in questo programma, veramente pazzesco, una creatività allucinante, galoppante. Allora, c'è un nostro ascoltatore che è tornato da Londra, ci manda una foto del ponte e ci dice che gli siamo mancati. Ma
1: ah, hai capito, con la foto del Tower Bridge ci ma non ci credo.
0: Lui era in vacanza a Londra, guardava il Tower Bridge e pensava a noi.
2: No. Ciao ragazzacci.
1: Ciao, ciao.
2: A sentire le vicissitudini di Patrizio Romano mi consolo.
1: Che
2: tutto sommato, anche se lunedì io tutta sta sfiga non ce l'ho mica. Ciao, buona settimana, buon lavoro. Ciao, ciao.
1: Ciao, lasciate la mela sfiga. L'affetto.
3: E tra l'altro non ha ancora visto la macchina giù.
1: Sì, è meglio non vederla.
0: Ma adesso mi raccontate, perché non ho mica capito cosa è successo. Anzi, qualcosa ho capito. Sì, sentiamo.
4: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Bruto, Patrizio, amore mio.
1: Ciao, tesoro.
4: Sei proprio un monello. Manuela, sai che cosa ha fatto sabato?
0: Cosa fa?
4: Trovarmi quel monellaccio. Aveva talmente tanto caldo che si è spogliato e girava per casa in peritomo con le scarpe col tacco. E le braccia a cigno, a collo di cigno.
0: Le braccia a cigno.
4: Era bellissimo, dovevi dirlo. Dopo c'è il video, te lo mando.
0: Va bene.
4: Madonna santa, il mio monello, temo tanto monello sudato.
0: Monello sudato.
1: È vero, sono sudatissimo.
3: Ciao, è il primo caso di struzzo con le ali da cigno.

0: canzoni che Sabrina Carpenter ci ha regalato prima di cominciare a sussurrare con Madonna. Si chiama Man Child su Radio Number One per augurarvi ancora buongiorno. Sono le 7:10, oggi stiamo insieme un'ora in meno, cioè nel senso che io alle 9 vi mollo e me ne vado.
1: No, capito? No. Sì, ma perché? Sì, sei già stanca? Sì.
2: Guarda, due maroni.
0: Erano cinque i Maroon 5. E no, vabbè, banalmente vado a fare le analisi del sangue, quindi abbiamo ancora prime della classe.
3: È informazioni di servizio per l'ascoltatore che ha detto che era a Londra e gli mancavate. Volevo dirgli che la giornata delle bugie è un'altra, non è oggi.
1: Bravo.
2: Non è vero, perché tu sei cattivo, invece perché ci sono degli altri ascoltatori che sono buoni.
4: È vero, noi manchiamo gli altri ascoltatori.
5: Buongiorno con Bricola.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno Radio Numbers Ones. E anche giugno è quasi finito.
0: Oh, non ti sfugge niente.
5: Figlioli, è lunedì. E che vedevo di? Se va tutti al lavoro, ce l'ho io il domandone.
1: Vai.
5: Vai. Sergio, Manu, ma quanti giorni mancano alle ferie di Natale? Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averso!
0: Cerca, Pat, quanti giorni mancano alle ferie di Natale?
1: Alle ferie.
6: Mi ricordo montagne fresche e le corse di me bambina, con i pini e prati in fiore. Ora invece sto per bruciare.
0: Mamma,
6: brutto caldo, te ne vuoi andare?
0: È un artista.
6: Oh raga, buongiorno miei cari scombricolati.
0: Ciao.
6: È il delirio di Lucifero questo, Aiuto, non ce la facciamo più con sto
0: parte. Veramente, ragazzi.
6: Ciao, buona giornata. Comincia bene la settimana. Baci, qui lo vuoi sempre.
0: Sta boccheggiando.
2: Sì, è vero.
1: Dai, mancano soltanto 178 giorni e 17 ore al Natale. Dai, ce
0: al
1: la possiamo
0: Natale
1: fare.
0: E alle ferie di Natale. Ma non sarebbe più comodo pensare alle ferie d'estate?
2: Agosto,
0: che
2: comincia...
0: insomma, il countdown è un po' più breve, no? Dai, conta.
2: 10, 9, 9, 8, 7.
0: Arriva Beyoncé col suo vento incorporato su Number One, la Mantap.

0: Beyoncé non ha mica il problema del caldo, lei che ha sempre il ventilatore acceso sulla faccia e i capelli svolazzanti,
1: cioè. Ma tra l'altro non è un drone, proprio c'ha uno che si occupa di questa cosa.
0: C'è una persona che... pagata per fargli aria, cioè un ventilatore umano.
1: Sì, e tra l'altro ha 2 chilometri di prolunga.
0: Ah, caspita, certo, certo. Che bel lavoro, chissà se lo pagano bene.
2: Sì, sì, vai a fare le analisi del sangue. Dove vai? In una cantina ti fa le analisi come il vino, sicuro.
1: Lei è già doc.
3: Che cattiveria.
0: Esattamente.
4: Buongiorno Lupacchiotti del Bengala. Tutto bene, tutto a posto, spero sì. Finalmente è arrivato un bel temporale anche ieri sera. Per fortuna, se no si moriva. Allora, volevo fare un appello alle persone che vengono in Valtellina e vogliono farsi del male. Non si può impiegare 9 ore da Livigno a Milano e dire e speriamo nella prossima settimana che sia meglio. Ma dove? Che è sempre così fino a settembre, dai, allora sì. Non ci sono altri posti più vicini da Milano, andare in Bergamasco di qua, no, vogliono farsi del male, 9 ore da Livigno a Milano, no, no, non si può, non si può,
0: non si può.
4: Ah, cosa da solo, buona giornata,
5: buona
4: Lupacchiotti.
5: Sì, c'è anche da dire che ieri il maltempo ha causato un po' di disagi in Valchiavenna e in Valtellina. Quindi circolazione ferroviaria e circolazione stradale, ne parleremo tra poco nel Focus, è andata molto rallentata.
0: Ma non ho capito qual è il desiderio di Agos, che la gente vada in vacanza altrove.
5: Fuori di Bal,
0: tutti fuori di Bal.
6: Buongiorno Combricola. Con queste temperature che sfiorano i 40 gradi, non è che anche le freddure diventano caldure? Ciao Federico!
1: Caldure, le caldure. Noi tra l'altro abbiamo un mezzo dedicato alla mano che non è un'ambulanza, è un mezzo per aiutare e accompagnare le persone, ha una suoneria particolare, una sirena particolare.
0: Sentiamo.
7: Al bar, a bere, al bar, a bere, al bar, a bere, a bere, al bar.
0: Esatto. Tutti quando sentono questa sanno che arriviamo noi. Uno di noi è in arrivo, è la nostra sigla.
8: La combriccola di Radio Number One.
9: Allora zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
10: Scusa, ma che sfida è?
9: No,
10: ma
9: poi anche il mio cognome, quindi secondo me
10: ho capito,
9: funziona.
10: Ma secondo te
9: vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
10: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
9: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
10: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
9: Per me funziona.
8: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
3: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Rieccoci insieme, diamo velocemente uno sguardo alla situazione del traffico. Cole sulla tangenziale est di Milano tra Cologno Monzese e Lambrate, direzione A1 Milano-Bologna. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest tra Viale Certosa e Trezzano, sempre verso la 1. Traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni e l'innesto con la tangenziale est. Rallentamenti inoltre sulla 8, la Milano-Varese tra Busto Arsizio e Barriera di Milano Nord. Code sulla 4, la Milano-Brescia tra Barriera di Milano Est e Viale Monteceneri, direzione Torino. C'è un veicolo fermo in A4 all'altezza di Brescia Ovest, direzione Padova, con altri rallentamenti. C'è un incidente sulla 10, la Genova Ventimiglia, lo svincolo di Spotorno in direzione Genova, con code per quasi un chilometro. E poi c'è un veicolo in avaria anche ad Arma di Taggia, direzione Ventimiglia. Chiudiamo con l'A26. Siamo in Piemonte, c'è personale al lavoro tra Borgo Manero e Romagnano Sesia, altri rallentamenti in direzione Genova. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Summer Funk, la nuova canzone di Francesco Gabbani su Radio Number One. Le 7:30, un sacco di cose da raccontarci. Patromano nel suo focus, ascoltiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Caos in Venezuela dopo il devastante terremoto, oltre 1500 le vittime finora accertate, ma restano ancora, pensate un po', 50.000 dispersi. Si scava praticamente a mani nude in tante situazioni. Un uomo e suo figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie quasi 4 giorni dopo il sisma. Anche 2 ragazzi di 11 anni sono stati estratti vivi dalle macerie. Papa Leone XIV ha espresso le più sentite condoglianze ai fratelli e alle sorelle venezuelani, ha detto. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati anche dalle località più vicine alle scosse. La Guaira, centro della devastazione, è un cimitero praticamente a cielo aperto. Arrivati soccorsi anche dall'Italia con un team composto da 97 persone della protezione civile, ma ci sono anche vigili del fuoco. 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi per quanto riguarda la comunità dei nostri connazionali. Il ministro Tajani ha comunicato anche un primo stanziamento d'aiuti pari a 5 milioni di euro. E torniamo a occuparci anche dell'eccezionale ondata di caldo africano che nel weekend ha toccato il suo picco, perlomeno in Italia, con le temperature che hanno superato ancora una volta la soglia dei 40 gradi. Ieri in serata ci sono stati dei forti temporali in Piemonte, in particolare nel Torinese, Alto Adige, in Lombardia con la Valtellina, anche la Valchiavenna alle prese con ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria, quella viabilistica, a causa anche di allagamenti, grandine e frane. Tornando al caldo nel resto d'Europa, dopo i quasi 44 gradi toccati in Francia, in Germania ha raggiunto il nuovo record, 41,5 gradi, oltre 40 gradi anche in Polonia, mentre nel Regno Unito il record è di 37,3. Dal 21 giugno sono stati registrati, pensate, un po' più di 1300 morti legati proprio alle alte temperature in Europa. Lo afferma l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, spiegando che è il continente che in questo momento si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, praticamente in modo doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, conclude appunto l'OMS. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Renegades, questa canzone era anche una macchina, il Renegade, se non ricordo male, giusto? Mamma mia, che memoria! Ex Ambassador su Radio Number One, nella combriccola c'è una nostra ascoltatrice che ci ricorda una cosa molto importante.
1: Carissimi amici scombricolati,
0: permettetemi
1: di augurare a tutti i Pietro e i Paolo buon onomastico. Non so se si può fare in radio,
0: sì.
1: Però oggi sono Santi Pietro e Paolo. È una festa importante, eh?
0: Certo.
1: E poi io mi chiamo Piera.
0: Beh.
1: Un bacio, grazie. Ciao.
2: L'avete fatta la barca con gli albumi dentro la bottiglia d'acqua?
0: No.
3: Quelli che rimangono un po' così perplessi.
0: No, ce ne siamo dimenticati. Guarda, me l'ero scritto ieri sera, poi
3: sì,
0: mi sono addormentato.
3: Era nella lista, però poi ci siamo dimenticati.
0: Auguri a tutti i Pietri, auguri a tutti i Paoli.
3: Viva,
0: auguri.
3: viva i Pietri e i Paoli.
2: Ti tirano i Pietri,
3: sì,
2: se
3: anche
2: sei bello,
3: qualche Paolo.
2: Ti tirano i Paoli.
0: Se sei brutto, ti tirano i Paoli.
3: Siamo a Domandones. Domandones che prende spunto da una dichiarazione di Stefano Di Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo, che a precisa domanda se si sente un sex symbol, attenzione, quindi un'icona di seduzione, un'icona anche
2: bello,
3: da un punto di vista sessuale.
0: Buono, pazzesco,
3: ha risposto che si tratta di un'etichetta banale, secondo lui. Certo, lo dice lui, che lo è un sex symbol.
0: Certo.
3: Spero di essere considerato altro, ha aggiunto il buon De Martino. E la domanda sorge spontanea, cari ragazzacci e ragazzacce che non siete altro. Voi che ne pensate? Quanto conta al giorno d'oggi essere considerati o considerate sex symbol, questa icona insomma di seduzione, avere un ascendente seduttivo sugli altri e sulle altre?
0: Io che sono considerata altro vorrei essere un sex symbol.
3: Ma che voto vi date? Ecco, la domanda è anche questa: che voto vi date a livello di sex symbol da 1 a 10?
0: Vabbè,
3: 6,
0: dai.
3: Ah, vabbè, appunto.
0: No, quindi, nel senso sex symbol, io personalmente non mi ci sento per niente.
3: Seduttrice, cioè, diciamo, dai, seduttrice. Quanto sai sedurre da 1 a 10?
0: Pochissimo, 6.
3: Sei, vabbè, la sufficienza.
0: Tu,
3: io sono appena sotto, ma anzi, forse molto, tra 4 e 5.
0: Io
3: sono l'antitesi della seduzione. E Sergio
0: Sironi
3: che
0: invece
3: seduce,
0: che guarda per aria, non si capisce cosa
2: perché di profilo vengo meglio.
3: Certo, okay. Sì, dai.
2: Sono sul 10 più.
3: 10 più, tanto, hai capito.
0: Ah, certo. Ogni tanto mi si incastra con la faccia che guarda da qualche parte.
2: Non sono sexy, guarda così.
3: Beh, questo
0: così
3: è il tuo profilo migliore, però il sinistro.
2: Qua.
3: Il destro? Non è male neanche questo.
0: Che meraviglia. Io se mi metto di profilo, sembra un pellicano.
2: 110 e lode. Con bacio accademico.
3: Va bene.
0: Allora, adoro. Quindi la domanda qual è? Da 1 a 10 quanto ti senti un sex symbol?
3: Quanto vi sentite sex symbol? Seduttori e seduttrici.
0: 393 444 0444. Sembro veramente, quando faccio così, sembro la fidanzata di Balenetti. Dovremmo improvvisare un duetto uno di questi giorni.
2: Duetti abbondanti.

0: Il pezzo di Lady Gaga su Radio Number One alle 7:41, ma parliamo di vacanze. Parliamo di vacanze. Dai, vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella. Relax, sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

questa è Speram, che sia una bella giornata. È una canzone, è una grande canzone di Radio Number One del 2000, firmata dagli U2, che non doveva neanche esistere, perché in realtà loro... Non doveva neanche esistere. Allora, nel senso, loro stavano lavorando alla registrazione dell'album All That You Can Leave Behind e stavano lavorando su una canzone che si chiamava Always, che però non riusciva a trovare la giusta direzione. A un certo punto in studio Bono degli U2 che improvvisò la frase It's a Beautiful Day e nacque It's a Beautiful Day, questo è il mio pippone.

0: Fitness invece. Siamo partiti da questa notizia di Stefano Lamartino che si sente un sex symbol, anzi lui non si sente un sex symbol, dice no, spero di essere considerato altro, ha aggiunto. E voi che ne pensate? Quanto conta al giorno d'oggi essere considerati o considerate sex symbol, icone di seduzione? Voi quanto siete da 1 a 10 sex symbol? Quanto sapete sedurre?
1: Datevi un voto.
2: Da 1 a 10 sex symbol, io praticamente un 6, dai. Sono sempre stato piuttosto brutto lotto, però ero il brutto che piace. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
0: Ma la sua porca figura.
3: Brutto lotto mi fa molto ridere, mi brutto fa molta lotto. Tenerezza. Sì, proprio brutto lotto.
4: Sicuramente meno 10. Ciao Marzia.
1: Ma Marzia, ma non è vero,
5: non esiste questa cosa.
1: Ma Marzia, ma meno 10 è un gabinetto a pedali, non è possibile, non ci credo. Non
5: è una turca.
1: È una turca con i pedali. Allora c'è Marco che è sempre il nostro ascoltatore, che è andato a Londra, che ci sta mandando un sacco di foto. Adesso c'è il Big Ben, dopo il Tower Bridge c'è il Big Ben. E dice: perché i sex symbol hanno sempre la faccia da incavolati? È
5: non
1: vero,
5: so.
1: Però sono sempre
5: so.
1: Un po' così.
0: Ma anche De Martino è sempre incavolato. No, dai,
1: no, lui abbastanza... è un sorriso, un felicione.
0: Un felicione, sì.
1: Però è vero, ha ragione Marco. Facci caso, secondo me è la storia del bel tenebroso, no? Perché quello un po' così, un po' con la bocca un po' così, un po' grugnito, piace di più, no?
5: Voi trovate?
1: No, Sergio, non funziona con tutti.
5: Non trovate?
0: Si sta ingrugnendo questo
1: momento. Non funziona con tutti.
5: Non trovate?
1: Sì. No. No.
5: Vabbè.

0: più.
1: Noemi, cosa fai questa sera? Patrizio, tu cosa fai questa sera?
2: Penso di divanarmi e vedere un po' il mondiale di calcio. Perché?
1: Ride, non è vero, secondo me è il progetto.
2: Che ne pensate? Quanto conta al giorno d'oggi essere sex symbol? E voi da 1 a 10 quanto siete sex symbol?
1: Sex symbol, beh, sex symbol è impegnativo, nel senso, magari essere carini, sì. Però sex symbol è impegnativo.
2: Quanto sapete sedurre? Dai,
3: sì,
2: mettiamola
3: io faccio
2: così.
3: Molta fatica.
2: Fai molta fatica?
1: A fare che cosa? Ma però, lei, che brava, ammazzalo. Allora,

0: Ognuno la pensa così.
1: Ma perché lei è in moto, cioè lei è molto sorridente, quindi fa parte della categoria sex symbol sorridenti, non sex symbol ingrugniti con il mondo. Però va in moto e lei con la moto, lei.
0: Una bella biker.
1: La biker attizza, la biker attizza di profumo.
2: Togli il casco, però, la prossima volta.
0: Lei è una foto anche senza casco, è molto, molto carina.
2: No, ma anche in moto dovrebbe non metterlo, chi se ne frega.
1: Va bene, niente, ok. ciao.
3: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
5: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
8: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
9: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
10: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
11: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
12: Buongiorno, sono le 8 in punto a Radio Number One.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: zona del pet food.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
5: L'ennesimo annuncio: ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio: Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
4: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese. 3150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido. Nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio: il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Tifone Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima: il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Businessman, il pezzo di Tonella Piaga, il singolo nuovo su Radio Number One per questa seconda ora della combriccola che come ogni lunedì si inaugura con l'oroscopo, meglio il tromboscopo. Mamma mia. Allora, vi posso già dire che i segni favoriti della settimana, cioè quelli che gli danno di più, sono Ariete e Leone. Nessuno di noi, quindi nessuno di noi tre.
1: Ok, andiamo a casa.
0: Detto questo, per l'Ariete settimana bollente, come dicevamo, Venere accende il desiderio e rende irresistibile il tuo fascino. Se sei single, basta uno sguardo per far partire il gioco della seduzione. In coppia è il momento perfetto per riscoprire la passione. Vediamo il Toro. Hai bisogno di certezze, ma questa settimana l'attrazione potrebbe sorprenderti. Una persona che sembrava solo un'amicizia potrebbe mostrarti un lato decisamente più intrigante. In coppia, lasciati andare senza controllare tutto. I Gemelli, flirt, messaggi piccanti, incontri divertenti renderanno la settimana frizzantina. Attenzione solo a non promettere più di quanto desideri davvero. Vediamo io come butta il Cancro. Una settimana ideale per dichiararsi o per ravvivare l'intimità con chi ami. Sei single? Un incontro potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto coinvolgente. Ma vieni.
2: Però ragazzi, il Leone batte tutti in questo momento. Sei il protagonista dello zodiaco. Magnetismo alle stelle, desiderio incontenibile, chi ti incontra difficilmente resterà indifferente. Vergine, lascia perdere i programmi perfetti, l'amore nasce spesso dall'imprevisto, anche sotto le lenzuola. Meno calcoli e più spontaneità faranno miracoli. Una sorpresa nel weekend potrebbe cambiare l'umore. E non soltanto, chissà cosa cambia. Bilancia, romanticismo e sensualità camminano finalmente insieme. Le coppie ritrovano complicità, mentre i single hanno ottime possibilità di vivere una conoscenza intensa.
0: Il fascino. Monello romanticone.
2: Il fascino è naturale, sfruttalo. Scorpione, desiderio alle stelle, incontri magnetici, grande intensità emotiva. Attenzione soltanto alla gelosia che potrebbe complicare una situazione promettente.
1: Sagittario, il flirt sarà protagonista soprattutto durante il fine settimana. Se sei in coppia, organizza qualcosa di insolito. La monotonia è la vera nemica del desiderio. Capricorno, dietro l'apparente freddezza si nasconde una settimana molto sensuale. Chi saprà conquistare la tua fiducia scoprirà un lato sorprendente. Le coppie ritrovano un'intimità profonda e appagante. Acquario, le sorprese arrivano quando meno te l'aspetti. Un incontro fuori dagli schemi potrebbe accendere la fantasia in coppia. Sperimenta qualcosa di nuovo. Cambiare routine farà bene sia al cuore che alla passione. Pesci, sei romantico, ma questa settimana anche incredibilmente seducente. Le emozioni si trasformano facilmente in attrazione e viceversa. È il momento ideale per vivere una storia intensa o per riaccendere la scintilla con chi ami.
0: Monello. Meno male, insomma, la nostra porca figura questa settimana la facciamo un po' tutti quanti.

0: Il pezzo di Trésor si chiama Never Let Me Go, una canzone molto delicata per svegliarvi delicatamente. È lo stile della combriccola, dove stiamo parlando di sex symbol.
1: Il Festival di Sanremo, precisa domanda: se si sente un sex symbol, ha risposto: spero di essere considerato altro. E voi che ne pensate? Quanto conta al giorno d'oggi essere considerati o considerate sex symbol? E quanto, da 1 a 10, voi siete dei sex symbol? Siete degli esempi, delle icone di seduzione?
0: Ecco qua. Allora, c'è un'altra nostra ascoltatrice che potrebbe diventare best friend forever, BFF, dell'ascoltatrice di prima, quella che ci ha mandato la foto che va in moto, no? Col casco integrale, sta motorazza gigantesca, la vedi proprio, la foto è bellissima perché lei è proprio in piega che sta facendo la curva proprio da cattiva, bello.
2: Vero, vero.
0: Mi piace. C'è un'altra nostra ascoltatrice che ha mandato più o meno la stessa foto. Lei, l'altra ascoltatrice, si chiama Lidia e ha mandato una foto dove praticamente ha un casco integrale, due giganteschi occhiali e sulla bocca cosa, tipo la mascherina, un FFP2.
1: Sì, è una mascherina in effetti.
0: È una mascherina e non si vede un pezzo di faccia proprio.
2: Niente.
0: Non c'è un millimetro di faccia.
1: Però è bella, però... comunque è bella.
2: Sì, potrebbe fare guerre stellari.
1: È vero.
0: O essere il terzo dei Daft Punk, tipo. No, è meravigliosa Lidia, però ci piace così. Voi due vi dobbiamo mettere in contatto, così andate a fare le corse in moto da qualche parte.
2: Però dovete portare un fiore, perché così messe non vi riconoscete.
0: Esattamente. Donne toste tra le nostre ascoltatrici, così ci piacete. Rosmila in arrivo su Number One.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai. Il pezzo di Ross Villain, parlando di sex symbol, lei sicuramente è un sex symbol.
2: Volevo ricordare quello. È una bellissima ragazza e esprime seduzione ad ogni nota musicale.
1: Ti piace?
3: Tatizza.
1: Con quei capelli blu, che non so se li ha ancora perché è appena diventata mamma, quindi credo che i capelli blu
3: li abbia il bambino.
1: Esattamente, nato con i capelli blu. Sei proprio scema, tra poco.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva. L'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it. Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
8: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Buongiorno, buongiorno dalla nostra redazione sull'autostrada 4 tra Brescia e Padova. Si registrano due interventi per altrettanti incidenti. Code si stanno formando tra Verona Est e Verona Sud e tra Padova Ovest e Padova Est, in entrambi i casi in direzione Venezia. Un altro incidente segnalato anche sulla 7, la Milano-Genova, tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest, direzione Milano. Poi traffico intenso con code a tratti sulla tangenziale Ovest di Milano tra l'allacciamento A1 e lo svincolo per Baggio, direzione A8. Code anche sulla 1, la Milano-Bologna tra San Giuliano e la tangenziale Ovest direzione Bologna. Sulla 8 la Milano-Varese code lo svincolo di Busto Arsizio. Lavori con rallentamenti anche sulla A21, la Torino-Brescia tra Cremona e Manerbio direzione Torino. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla strada statale 36 del Lago di Como per materiali dispersi all'incrocio di Seregno Sud direzione Monza. Spostandoci a Roma e dintorni, via Tiburtina, incidente con traffico rallentato all'altezza di via Di Salone, tra via Di Salone e via Farindola, direzione Tivoli. E poi abbiamo un veicolo in avaria sulla A24, la Roma Teramo. In entrambe le direzioni ci sono code tra Castel Madama e Tivoli verso Roma e tra Carsoli e Tagliacozzo verso Teramo. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Gombriccola.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato, ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
14: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: buona domenica.
1: Buona domenica di Safe, buon lunedì dalla combricola di Radio Number One. Il momento, cosa ridete voi due, madonna, no, quando fate così, siete tremendi, tremendi, monilli. È il momento del focus di Pat Romano, sì, serio, sì, sì.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Mattinata dalla nostra redazione, un matrimonio lontano dai riflettori, celebrato in un clima riservato e con pochissimi invitati e non senza polemiche. È quello che è stato celebrato a Monteciccardo tra Graziano Rossi, 72 anni, padre del campione di motociclismo Valentino Rossi, e Ambra Arpino, 55 anni. E proprio Valentino è stato il grande assente tra gli invitati. Ma c'è un motivo ben preciso. Il matrimonio arriva infatti dopo un periodo complesso per la coppia, segnato anche da una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto Ambra Arpino. La donna era stata indagata per circonvenzione di incapace dopo una denuncia presentata proprio dal campionissimo da Valentino Rossi, che aveva manifestato preoccupazioni riguardo alla gestione del patrimonio del padre e a un presunto trasferimento di circa 200.000 euro. La vicenda aveva portato a un lungo confronto giudiziario, mentre Graziano Rossi aveva sempre difeso il proprio rapporto con Ambra, formalizzando alla fine appunto il matrimonio. Ed ora i mondiali di calcio, altre pillole di sport, ma apriamo con i mondiali. Al via ieri sera la fase eliminazione diretta, con il Canada che proprio quasi sul filo di lana, in pieno recupero, ha battuto 1-0 il Sudafrica ed è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale. Prossime sfide di questi sedicesimi: alle 19 Brasile-Giappone, partita tutta da gustare; alle 22:30 Germania-Paraguay; alle 3 di notte Olanda-Marocco, altra partita molto interessante. Russell vince invece il Gran Premio d'Austria di Formula 1, precedendo Verstappen e Kimi Antonelli, che comunque resta in testa al mondiale con 40 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Russell. La gara delle Ferrari direi abbastanza anonima: quinto posto per Hamilton, ottavo addirittura Leclerc. Tris Aprilia invece sul podio di Assen in Olanda nella MotoGP, trionfa il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin, che diventa anche il nuovo leader del mondiale con più 7 su Bezzecchi, autore invece di una brutta caduta, per fortuna senza conseguenze fisiche. Jannik Sinner fa il suo debutto a Wimbledon oggi alle 14:30 sul centrale contro il serbo Kecmanovic, con lui in campo anche Dardari, poi gli altri italiani nella giornata di domani. Miglior prestazione invece stagionale per Marcel Jacobs, che nella tappa di Parigi della Diamond League chiude terzo nei 100 metri con un tempo di 9:96 a vincere lo statunitense Brommel in 9:90. Al momento è tutto, buona continuazione insieme alla combriccola.
2: Radio Number One.

0: Chandelier, questa canzone di Sia su Radio Number One nella Combriccola. Buon lunedì a tutti, sono le 8:35. Vi posso già anticipare che tra poco regaliamo. There's like no tomorrow, come se non ci fosse un domani. Nel frattempo però continuiamo a parlare sex appeal, no?
1: Sex appeal, sex symbol. E a questo punto arriva la grande esperta, brava Giovanna.
2: Brava. Devo dire che io sono la signorina del sex appeal, più sex appeal di tutte.
0: Certo,
2: a me
0: sì.
2: piace. Perché tutto quello che succede, succede involontariamente.
1: Involontariamente.
2: Non lo so.
1: C'è della pruriggine dietro.
2: No, quando sorrido si illuminano gli occhi, soprattutto degli umarel, perché vedono tutti i cantieri che ho in ballo. Sto rifacendo tutto davanti, dietro, sopra, sotto,
1: anche sotto,
2: fianco, sì. Tutta sbiancata, tutta Emanuele
1: Bianca.
2: Emanuele Bianca.
1: Non quella nera, ok.
2: Sì, diamo una seconda mano settimana
1: prossima. Va bene, certo, lei è una tinteggiatrice, quindi.
2: Anche perché, per esempio, io ho lo sguardo... Manu, guardami.
1: È magnetico.
2: Ho lo sguardo magnetico.
1: Guarda, sei rimasta attaccata come la calamita.
2: Sì, però mi è scivolato un po' in basso sulle tette. Però vabbè, è lo stesso, è uno sguardo che comunque magnetizza. A me piace perché guardami.
1: Ancora.
0: Mia miseria.
2: Sono magnetica.
1: Sì.
0: Magneticissima.
1: Sì. Sull'apertura del frigorifero.
0: Sul frigorifero.
2: Sì, sono calamitata di solito. E poi soprattutto perché quando entro in un ristorante almeno uno si gira.
1: E chi è questo almeno uno?
2: È il titolare che mi guarda e mi dice: oh, l'altra volta l'hai pagato. Vieni pagare stavolta.
0: Vabbè, insomma, è un'esperta, diciamo, di sex appeal. Preziosissimi consigli. Grazie.

0: ho lo stesso problema di Chappell Roan. Che ogni tanto, capito, mi rallento e poi mi spengo. Il bello questo pezzo che abbiamo ascoltato alle 8:41, regaliamo!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Belli accesi sul pezzo, super attivi questa mattina per regalarvi anche un sacco di cose, musica e divertimento. Se siete velocissimi, il più veloce avrà in regalo due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese. Che bel concerto, raga, io li ho visti un bel po' di volte, sono bravissimi dal vivo. Il 3 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Quindi dovete solo mandare un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta a questa domanda.
2: Eccola qua la domanda. Elio ha sfondato. Sfondato non c'entra nulla con la domanda. Sono partito male. Ha fondato la band Elio e le Storie Tese in quale anno? 1975, 1980, 1985, 1992. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: grandi canzoni, quelle di Radio Number One, a quest'ora, in tutte le ore, tutti i programmi, ne arriva una. E quella che hanno scelto per noi i nostri programmatori era del 1990, Suicide Blonde, degli In Excess. L'abbiamo riascoltata molto volentieri, together, insieme. Sono poliglotta io.
1: Bravo.
0: Questa è la combricola di Radio Number One. Stiamo regalando musica e divertimento, nello specifico due bei biglietti per andare a vedere il concerto di Elio e le Storie Tese il 3 di luglio al Lazzaretto di Bergamo, caro Pat.
2: Allora, ricordiamo quella che era la domanda. Elio ha fondato e non sfondato la band Elio e le Storie Tese. In quale anno? Abbiamo dato quattro opzioni: 1975, 1980, 1985, 1992. La più veloce a fornire la risposta corretta è stata Elena di Asola, provincia di Mantova. Ciao Elena!
0: Elena!
3: Ciao!
2: Ciao cara! Allora, l'anno esatto della fondazione di Elio e le Storie Tese.
3: È 1980.
2: Brava!
1: Bravissima.
0: Standing ovation.
3: L'anno in cui sono nata.
2: Ah, oltretutto, ma che bello.
3: Sì.
0: Ah, veramente. Ti piacciono Elio e le Storie Tese? Sì, rientrano nei tuoi gusti musicali?
3: Sì.
0: Il concerto sì, è bellissimo, guarda. Anche se magari non sono proprio il tuo gruppo prefe, però ti garantisco che andrei a vedere un concerto veramente molto molto bello. Sono dei musicisti straordinari. Il 3 di luglio al Lazzaretto di Bergamo, divertiti.
3: Grazie mille, buona giornata.
1: Ciao.
2: Un abbraccio, ciao Elena.
0: Oh sì, anche Harry Styles vedevo, poverino, ha avuto un malore durante un concerto, si è tipo accasciato
2: caldo,
0: per terra.
2: Anche per lui caldo, caldone.
0: Probabilmente sì, non sono andata a fondo sulle motivazioni, però si è accasciato, quindi c'è stato un momento di grande spavento. Però poi è andato tutto bene, anche lui deve essere bravo, è bravo dal vivo. Lo ascoltiamo con American Girls.

0: Chaos, bellissima canzone di Harry Styles su Radio Number One, visto che stavamo parlando di insomma, sensualità, no? Sex appeal, eccetera, eccetera. E visto che non sono riuscita a fare un pippone sugli In Excess prima perché c'era la nostra ascoltatrice in linea, volevo farvi un pippone su Harry Styles.
1: No,
0: volete sapere una cosa?
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, praticamente Harry Styles ha una particolarità che lo rende unico ed è quella di avere i capezzoli multipli.
1: Cioè, ha diverse tettarelle?
3: Come una mucca.
0: No, come una mucca, la mucca c'ha diverse tette. Lui ha i capezzoli multipli, cioè ha due capezzoli per ogni. Come si chiamano le tette maschili?
3: Ogni seno.
1: No, ma sto guardando la foto per vedere, ma davvero è
0: l'ha
1: così?
0: Detto lui, non lo so, ha dichiarato in diverse interviste appunto di avere i capezzoli multipli e una particolarità fisica che lo rende ancora più unico. Praticamente ne ha quattro, due per ogni tetta, diciamo. Non so se anche gli uomini anche

0: 8 e un quarto, dopodiché entro, ma sverrò sicuramente come tutte le volte, quindi se non ci sentiamo più, vi ho voluto bene, è stato bello.
1: È stato bello, sì, ci siamo divertiti in questi due anni, dai.
0: Uno?
2: No.
1: Pensavo fossero già due.
0: Lo so che sembrano due, ma è uno solo.
1: Pensavo addirittura tre a un certo punto.
0: Lo so, è stata dura per tutti. Ci sentiamo domani, va bene?
1: Ciao. Un abbraccio.
0: Qualsiasi cosa chiamate. Certo.
3: Ciao. La Combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Buongiorno amici, sono le 9 in punto.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Number One Notizie.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtelline e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne, sopravvissuto alla strage. Finora una 50ina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP, Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova.

0: concerto Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
1: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
2: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Drop Dead.
1: La giovane bella e brava Olivia Rodrigo alla Combriccola, Radio Number One. Sono rimasti soltanto Coso in Coso. La Manu Doriani ci ha abbandonato, altri impegni, altre priorità. E l'ultima ora ci saranno soltanto Coso in Coso e...
2: Manamana.
1: E sì, lui, One, buongiorno.
3: Buongiorno, qui c'è qualcosa che non funziona.
1: Che cosa?
3: Dov'è?
1: La Manu è andata a fare degli esami.
3: È impossibile.
1: Ma cosa è impossibile? Saranno fattacci suoi,
3: no,
1: su.
3: No, non me la racconta giusta, perché li ha fatti settimana scorsa.
1: Ma quali esami? Quelli di maturità? Di cosa sta parlando?
3: No, fai gli esami, che facciamo di routine insieme.
1: Fate degli esami insieme voi?
3: Sì.
1: Non lo sapevo.
3: Non lo sapevo.
1: No.
3: Ogni tanto, ogni 2 o 3 mesi, vado e facciamo gli esami.
1: Vi esaminate?
3: Esatto.
1: Ok.
3: Allora, lei è tutto a posto?
1: Certo, ci mancherebbe.
3: Quindi, se li ha già fatti, dov'è che ha detto che andava?
1: Non lo so, ha detto... lei ha detto genericamente vado a fare degli esami. Però aveva un'espressione un po' strana.
3: Com'era vestita?
1: Era vestita elegante.
3: Elegante.
1: Anche un po' scollata.
3: Cosa?
1: Era un po' scollatina, però fa caldo, sai, è canaria lei, quindi...
3: Ho capito, nostalgia canaria, però...
1: Ho capito, ma
3: c'è?
1: Sei geloso.
3: Ma non è questione di gelosia, è questione di correttezza, io ce la metto sempre tutta per cercare di starle vicino, nei momenti, vado a fare gli esami con lei, tra l'altro sono anche un po' arrabbiato.
1: Ma no, ma dai, non prendetela così.
3: No, perché a lei gli esami tutto bene, ma mi è venuto fuori il polistirolo nel sangue.
1: Ma no, che valore hai di polistirolo?
3: Ho 260.
1: Ah, caspita, è un po' come il colesterolo.
3: No, noi pupazzi abbiamo polistirolo.
1: Sì, però al ticcio.
3: Ho capito che è alto, devi metterla come a piuma.
1: Hai ragione, va bene.
3: Come a piuma c'ho 4.000.
1: Senti, Juan, io ti consiglio una cosa. Vai a fare un bel esamino anche tu, dai.
3: Allora è andata davvero a fare l'esame?
1: Non lo so, a me sembra.
3: Vabbè,
1: però
3: fatto,
1: vai.
3: Mi trovi tu l'aereo, me lo paghi te il biglietto?
1: Va bene, sì, te lo pago io, basta che gli togli dai. No, va bene, ti voglio bene, Juan. No, hai ragione, ti voglio tanto bene.
3: Juan, è arrivato il biglietto.
1: Sì, va bene, va bene, va bene. Ciao, caro.
3: Ciao, ciao.
1: No, no, ma conta una sola cosa nella vita: l'amore. L'amore conta, arriva lui, il grande, incommensurabile.

0: con Bricola, con Coso in Cosa, con Sergio e Pat, perché la Manu ci ha abbandonati, perché è andata a fare sto esame. Senti, ma sai che stavo riflettendo su sta storia di Harry Styles, che è vero, ha confermato personalmente di avere quattro capezzoli. Si chiama questa particolarità anatomica politelia.
1: Sì, dovesse mai fare quattro gemelli li può allattare tutti.
0: Sì, no, vabbè, in questo caso però è un masculo. E sì, è la presenza di capezzoli sovrannumerati rispetto ai due classici. Solitamente gli extra sono posizionati più in basso rispetto a quelli, diciamo, tradizionali.
1: Di solito succede, io ho un'amica che ci dà bassi comunque.
0: Sì, vabbè, ma quelli per altri motivi, è la forza di gravità che li porta in basso. Okay. Senti, ma tu hai qualcosa di particolare a livello anatomico nel tuo bel corpicione?
1: Sì, ho un gomito che fa contatto col piede.
0: No, ma dai!
1: Ma no, non ho niente di...
0: È tutto perfettino?
1: Ma no, non c'è niente di perfetto, dai.
0: Ah, vabbè.
1: Però, non so, ho quest'occhio che quando vuole si mette di traverso.
0: È vero, guardi un po' e non si capisce se guardi est, ovest, nord o sud.
1: Guardo tutti i punti cardinali contemporaneamente.
0: Sì, no, io ad esempio invece, mi vergogno un po' a dirlo, ho il mignolo del piede, i mignoli dei piedi, che praticamente sono storti e vanno sotto il quarto. Sì, una cosa, mi vergogno un po', vabbè,
1: ma perché hai fatto la geisha?
0: No, no, è una cosa ereditaria.
1: Sai che le geishe gli accorciavano
0: i piedi? Sì, gli accorciavano i piedi. No, una cosa ereditaria, no, ereditato dal papà.
1: Se tu ne vedi quattro, ma fai magia, hop, li spingi e vengono fuori cinque.
0: No, vabbè, insomma, ognuno, chissà se anche i nostri amici e amiche hanno delle particolarità, vabbè, anatomiche un po' particolari.
1: Allora, al 393-444-0444 diteci cosa avete di strano. Hai detto così è un po' brutta.
0: Ma no, tutti noi abbiamo qualcosa di strano. A livello anatomico, sì. È riferibile in radio.
1: Sì,
0: è riferibile in radio.
1: Non esagerate con cose fantasiose, bene, che abbiamo capito che sono tutte balle. Però fammi vedere i piedi.
0: Aspetta che mi. Dai, te li faccio vedere sul disco, dai.
1: Vabbè,
0: ok.
1: Vabbè.

0: La Combriccola, Radio Number One, le 9:19. Stavo parlando dei quattro capezzoli di Harry Styles. Vabbè, è vero, è tutto vero, lo ha confermato lui stesso. E c'è anche qualcuno che fa un'osservazione intelligente, pertinente.
1: Quattro capezzoli? Cosa sei, un gatto?
0: E sei un gatto?
2: E sei un gatto?
0: E sei un gatto con quattro capezzoli?
2: Allora, non è Harry Styles, è Gatto Panceri.

0: L'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi. Hi, tu.

0: Radio Number One Meteo.
1: Pattine, questa volta non canarie, non arrivano dalle Canarie, sono meteopattine nostrane, arrivano dalle nostre parti, dalle Alpi Orobie, dalla Valtrompia, dalla... Che è sta roba qua? Che va bene, comunque io ci sono, la sveglia ha suonato regolarmente, sono presente per fare meteopat. Allora, fino alla fine del mese sarà ancora l'anticiclone africano a resistere a queste latitudini centro-meridionali dell'Europa. Mannaggia, questa mi ha fatto male, questa frustata, abbracciando anche l'Italia. Fenomeni di instabilità pomeridiana e serale stanno tuttavia prendendo piede nelle ultime ore, sì, con temporali, con grandinate non solo sulle Alpi ma a tratti anche sulle roventi pianure del nord. Mamma mia che secchiata, si tratta di temporali non in grado comunque di dare un apprezzabile refrigerio. Sì, magari per qualche ora la temperatura si abbassa, ieri ad esempio un temporale ha abbassato la temperatura a Torino Caselle dai 34 gradi ai 22 gradi, però una cosa effimera, temporanea. Allora, le previsioni anche nella giornata di oggi, lunedì dal pomeriggio si assisterà a questa formazione di rovesce temporali di calore o connettivi che dir si voglia sulle Alpi, in estensione in serata alle pianure piemontesi e lombarde. Localmente queste precipitazioni saranno di forte intensità e saranno anche accompagnate da grandine, però in successiva attenuazione. Stessa situazione direi prevista per domani, dal pomeriggio si formeranno rovesci temporali di calore in prossimità dell'arco alpino, in estensione anche qui in serata alle pianure piemontesi e dell'alta Lombardia. Le temperature, farà sempre calduccio, temperature massime previste oggi al nord fra 33 e 38 gradi, domani però comincerà una leggera rinfrescata, non è che siamo su livelli nella media del periodo. Comunque, lieve diminuzione fra 31 e 36 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: My Soul, Bruno Mars. Sono le 9:29 minuti, è arrivato il momento del nostro Pat Romano con il suo focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, un focus imperniato su quelle che sono alcune contraffazioni e alcune truffe. Insomma, bisogna prestare occhio a tante cose. Parmesan San Daniele Hem, grana Parrano. Chiunque sia andato negli Stati Uniti avrà notato, in particolare sugli scaffali dei supermercati, questi nomi storpiati rispetto ai nomi nostri, dei prodotti italiani, molto simili ai celebri appunto alimenti nostrani, ma che non sono veramente italiani. È il fenomeno dell'Italian sounding, per il quale alcuni prodotti realizzati all'estero utilizzano nomi, immagini, colori, simboli o riferimenti geografici che evocano l'Italia, pur non avendo alcun legame con il nostro paese. L'obiettivo è richiamare nell'immaginario dei consumatori la qualità, la tradizione, la reputazione del Made in Italy, inducendo a credere che il prodotto sia italiano quando, ripetiamo, non lo è assolutamente. L'Italian sounding ha fatto in Italia un inganno per quanto riguarda la trasformazione sostanziale del codice doganale di 2 miliardi ai nostri agricoltori, e questo danno si aggiunge ai 40 miliardi di Italian sounding made in USA, secondo quanto denuncia perlomeno Coldiretti attraverso un'analisi che è stata diffusa in occasione della giornata inaugurale del Summer Food di New York. Parliamo adesso di truffe che riguardano invece le vacanze estive. La vacanza estiva dei sogni, che può trasformarsi, attenzione, in un incubo. Cresce anche il numero delle truffe online, ancora più insidiose grazie all'intelligenza artificiale utilizzata per creare annunci, immagini, recensioni e persino video sempre più realistici. Secondo il Codacons, il fenomeno ha registrato una crescita impressionante. Le stime del settore indicano che dal 2022 i tentativi di truffa realizzati con strumenti di intelligenza artificiale sono aumentati, pensate un po', del 3000%. A livello mondiale le frodi legate ai viaggi generano un danno economico stimato in circa 22 miliardi di euro ogni anno. In Italia invece sarebbero oltre 4 milioni i cittadini raggiunti da tentativi di raggiro collegati proprio alla prenotazione delle vacanze. Occhio alle truffe vacanziere. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: regina del pop, Madonna, qui alla Combriccola, Radio Number One con Sergio e Pat. Stavamo ancora discutendo su questi quattro capezzoli di Harry Styles. Ne ha due supplementari, sotto quelli sì, tradizionali ne ha altre due.
1: Quelli di scorta.
0: Quelli di scorta, stanno arrivando tanti messaggi, però insomma alcuni sì, no, sono simpatici, però insomma, magari in radio non sono propriamente riferibili. Tra l'altro voglio interpellare un grande esperto invece... capezzoli o comunque quant'altro.
1: Buongiorno.
0: Che è il professor Vacca, buongiorno, un buongiorno, nome, un programma.
1: Buongiorno a voi e credo proprio profondamente che questa cosa non dipenda proprio da una situazione personale ma una mutazione, perché come diceva il buon Darwin,
0: sì,
1: se l'uso sviluppa l'organo, il non uso lo atrofizza.
0: Attenzione.
1: E quindi il fatto che il nostro buon Harry Styles abbia quattro capezzoli lo si deduce dal fatto che qualche anno fa girò il video di Watermelon Sugar
0: con tante belle fanciulle,
1: dove era circondato da ragazze e magari nella confusione della spiaggia qualche capezzolo puff è spuntato. Ehi, al nostro Harry Styles. Attenzione. Perché è così che succede. Ci sono altre situazioni riconducibili che provocano nell'uomo dei mutamenti, delle mutazioni,
0: tipo?
1: Come il mignolo del comodino.
0: In che senso?
1: Che si manifesta soprattutto di notte e alla terza volta rimane pronto e attirato da qualsiasi
0: spigo. Capito, il famoso botto col
1: mignolo.
0: Oppure
1: l'orecchio del pettegolo. Riesce
0: del pettegolo
1: a percepire una litigata a tre pianerottoli di distanza, distinguendo i vari capitoli del litigio.
0: Fantastico.
1: Il naso del sommelier, che diventa un vizio, un difetto, quello di annusare addirittura il tappo dell'acqua minerale, sapere la fonte.
0: Dai.
1: L'occhio del parcheggiatore in questi periodi così difficili riesce a trovare e a vedere un parcheggio da 600 metri di distanza. Il tallone del turista.
0: Ah, pensavo l'Achille.
1: No, no, produce vesciche già al parcheggio prima della camminata. Oppure la palpebra del pendolare.
0: Ancora.
1: Che si chiude una fermata prima di scendere. E sarebbe la tua. Ma chiudiamo con il caso più eclatante di questi giorni, fatti di tanti problemi, ovvero il collo del curioso in autostrada. Si gira solo quando nell'altra corsia c'è una coda di 6 chilometri.
0: Fantastico.
1: E ne crea un'altra di altrettanti chilometri da questa parte.
0: La coda dei curiosi. Grazie al professor

0: Cesare Cremonini, Fantasie, qui Radio Number One, La Combriccola. Stavo pensando alle mie di fantasie, ah. non pensare male, non pensare in modo malizioso. Ad esempio, una fantasia che vorrei applicare alla giornata odierna è quella di teletrasportarmi stasera intorno alle 19 ora italiana a Houston, dove non c'è qualche problema, ma c'è una partita importante dei mondiali. E mi piacerebbe vederla dal vivo. Brasile e Giappone. Sono due squadre che io amo. Il Giappone perché sono fantastici i giapponesi. E il Brasile perché, insomma, ci si diverte sempre, no? Perché il gioco brasileiro è sempre qualcosa di fantasioso. Ecco, mi piacerebbe andare lì. Tu hai qualche fantasia veloce da citarmi?
1: 21 gradi.
0: 21 gradi? Sì, da 36 a 21 ci sto. Chissà se anche qualcuno dei nostri amici e amiche hanno delle fantasie.
1: 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: ci siamo sbattuti come anguille, io e Sergione, tra l'altro, va a ricordarci i fantastici Rutilanti anni 70. Questo è un brano del 75, un discone.
1: Ce l'hai?
0: Un disquan.
1: Ce l'hai?
0: Pipponcino, sì, dai, ce l'abbiamo.
2: Il pippone
1: di Patromano.
0: Sì.
2: È il pippone più bello che c'è.
0: Sì, KC and the Sunshine Band, tra l'altro, festeggiano i 53 anni di attività, mamma mia. Sì, sono ancora in attività i ragazzacci. Hanno avuto un periodo di attività tra il 1973 e il 1985 e poi dal 93 si sono rimessi ancora in circolo, anche se ovviamente abbiamo smarrito le tracce di questo gruppo statunitense che era diventato il gruppo re della disco dell'epoca, del funk dell'epoca. E tra l'altro Get Down Tonight era il numero uno sia negli Stati Uniti sia nel Regno Unito, proprio nel 1975. Ma bando al funk e alla disco music, torniamo ad occuparci di fantasie.
1: Allora, non esagerate.
0: Non dovete andare oltre. Va bene, dai, però Beppe di Mantova dice qualcosa che insomma è condivisibile. La mia fantasia è quella di stare sul palco al fianco di Elodie, con lei che dice a un certo punto: basta, finiamo qui il concerto e andiamo a casa mia, io e te.
1: Porca miseria, che bella fantasia.
0: Un drink, qualcosa.
1: Ah, un drink, tu dici?
0: Non lo so. Beppe ha la sua fantasia. Va bene, sì. Poi c'è anche Marta dalla provincia di Milano. La mia fantasia è avere una sveglia che praticamente si trasforma negli ultimi due minuti prima che suoni in due ore, che trasformi gli ultimi due minuti prima che suoni in due ore, e così se la prende comoda. Ha ragione,
1: si fa una pennica ancora di due ore e poi si alza.
0: Perché no? Mi piacciono queste sveglie.
1: Vado a cercarla sua.
0: Sì, va bene. Vado.

0: con Briccola, stavamo ancora parlando di fantasie. C'è anche chi gioca facile perché abita evidentemente in quota, non abita nella rovente valpadana. Pierluigi della Val d'Intelvi dice: non ho bisogno di fantasie che riguardano la temperatura, da me 18 gradi tiè.
1: Perché io avevo detto 21, mi piacerebbe. Lui risponde: Pem, 18.
0: 18.
1: Vedrai, piove anche oggi.
0: Ehi.
1: Quindi l'ho cacciata. Perché bisogna cacciargliela.
0: Ma sì, adesso, ma non è che bisogna gufare proprio il temporale a tutti i costi. Anche se un bel temporalino, ti dico, verso tardo pomeriggio, verso sera, senza danni e senza grandine.
1: No.
0: Una rinfrescatina, io lo gradirei anche dalle nostre parti.
1: Ma
0: è
1: più di una rinfrescatina.
0: Può essere rinfrescato?
1: Sì.
0: Poi te lo dico come fare.
1: Ah.

0: i titoli di coda, caro Sergio Sironi. Tra poco saranno invece in pista i The Journalist, gli Spacca Notizie con Claudio Chiari, con Fabiana. Domani torneremo dalle 5 alle 7 con gli Scombriccolati e poi la Combriccola nella sua originale versione con Manuela Doriani dalle 7 alle 10. Allora io devo ringraziare caldamente il nostro Sergio Sironi.
1: E io ringrazio frescamente, visto che fa già caldo, il nostro bravissimo, incredibile, sì, straordinario, sì, sì. Claudio Chiari.
0: Ah no, il gioco delle bugie. Ah sì, no, Claudio Chiari ci sta, che qua è già pronto.
1: Patromano!
0: Ciao, con la voce così. A domani!
2: Guru guru guru guru guru guru guru guru guru guru.
1: Amici, le risposte arrivano con il tempo, le bollette molto prima.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: La Combriccola di Radio Number One.
6: La Combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
8: Sempre aperti con orario continuato.
7: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
10: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
11: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
12: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
13: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica

0: più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. Sono le 10 e 2 minuti. Ci sono le notizie.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
5: The Journalist. The Journalist. Spacca notizie.
1: 5 minuti dopo le 10, buon inizio di settimana a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, agli Spacca Notizie con Fabiana, ed è tornato dalle vacanze abbronzato e anche, mi ha detto, un po' ingrassato, perché io non lo vedo, Claudio Chiari. Buongiorno.
6: Buongiorno. Direi più ingrassato che non abbronzato.
1: Non hai preso il sole?
6: Ho preso il sole.
1: Al mare.
6: Ho mangiato di più rispetto a quanto ho preso il sole. Questo la dice lunga sulle mie passioni.
1: Vabbè. Poi ci racconterai. Sì. Allora, devo dire che, no, guarda, io mi sto squagliando qua.
6: Ho
1: a Milano.
6: Beccato la settimana giusta, diciamo.
1: Mamma
6: così.
1: Mia, esatto. Cioè, saluti i miei concittadini di Milano che, insomma, stiamo vivendo momenti durissimi. Vabbè. Allora, parleremo, chiaro, di caldo, per capire anche un po' che cosa gli esperti ci dicono, no? Cos'è che dobbiamo fare, insomma.
6: Sì, rimedi personali come il tuo ventilatorino lì piccolino.
1: Ah sì, adesso te lo dico.
6: Va bene.
1: No, t'amarrata, però funziona.
6: Va bene.
1: Partiamo subito con la nostra musica number one.
5: The Journalist. spacca notizie.

0: Viajando per il mondo, Carol G con Maruccian, diretta qui a The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, queste settimane di fuoco, intanto vogliamo dire che, siccome abbiamo letto di tutto e di più, gli esperti hanno detto sì che in questi giorni ci saranno dei fenomeni che faranno scendere le temperature, ma attenzione, durerà poco la tregua, perché luglio sarà un mese torrido e quindi dobbiamo organizzarci.
1: Organizziamoci, intanto vi diciamo le 18 città da bollino rosso, quelle che superano i 40 gradi, oltre alla tua Milano abbiamo anche Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Non che dalle altre parti si stia meglio, però qui è bollino rosso con temperature sopra i 40 gradi per oggi.
0: Allora, diciamo che molte città, l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, più calde da quelle spagnole, soprattutto Parigi, che è stata duramente colpita, un po' come Milano, devo dire, in Italia, insomma, ci sono state le iniziative dei rifugi climatici, queste aree di spazi urbani che possono essere zone delle stazioni, piuttosto che biblioteche, cinema anche, con l'aria condizionata, dove i cittadini possono entrare gratuitamente per trovare un po' di sollievo e di ristoro, perché naturalmente ricordiamoci che insomma il problema c'è per i bambini negli asili nido, soprattutto per gli anziani, e quindi sì, molti che diciamo non sono dotati, no, dell'aria condizionata, bisogna trovare per queste persone delle soluzioni.
1: Sì, ieri io ho piazzato un cinema alle 18 fresco, però non sono un Toy Story 5, pur di andare a fresco
0: io sta. Devo dire che ho fatto questo fine settimana praticamente barricata in casa con l'aria condizionata, perché a Milano credo, non so, nelle ore di punta secondo me eravamo vicino ai 40 gradi, poi sai, fai le puntate, no, nei centri commerciali dove ci sono veramente, cioè la città è deserta, no? Deserta, perché cioè non riesci, cioè i piedi, i sandali ti affondano sul marciapiede. Poi vai nei centri commerciali ed è pienissimo di gente perché c'è l'aria condizionata. E ho comprato, hai visto questo ventilatorino che si attacca al cellulare?
1: Però un bel
0: è carino,
1: rimedio. Ognuno pensa ai suoi rimedi, piccoli ventilatori che si attaccano.
0: Sì, ma sai che fa un sacco di vento? È una roba, cioè piccolino, tu stai lì, guardi il cellulare.
1: È una buona cosa, insomma l'acqua ovunque, bottigliette, insomma ognuno ha i propri rimedi. Poi ci sono gli stoici, quelli che resistono non so come, senza aria condizionata, sono bravissimi, però non so davvero come possono fare in città in questi
0: giorni.
1: Guarda,
0: l'unico rimedio è o entrare nel frigorifero oppure andare a vivere in alta montagna, anche se mi sa che fa caldo anche lì.
1: Sì.
0: Giusto? Ci sono i train.

0: assiste alla musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist con Fabiana e Claudio. Allora, tanti rimedi per il caldo, poi bisogna dire che ci sono, no? C'è il filone dei rimedi, dei consigli, degli esperti che andrebbero seguiti perché ci possono essere utili, e poi c'è il fai da te, cioè quelle persone che dicono: oh, io ragazzi c'ho caldo, e quindi cosa posso fare per stare meglio?
1: Mi spoglio, tendenzialmente quando uno ha caldo si spoglia, no? Può spogliarsi in casa sua, sul balcone di casa sua, e già qui potrebbero esserci dei problemi. In questo caso invece andiamo a Cividale delle Friuli, dove una donna secondo me non ha fatto nulla di così particolare. In fondo, insomma, sulle rive di un fiume che scorre sotto questo ponte molto molto panoramico, lei prendeva il sole in topless, però evidentemente era troppo visibile dal ponte, dai turisti.
0: Però scusa, se uno sul terrazzo di... beh, in effetti, insomma, se ci sono un sacco di balconi, che poi tu ti puoi mettere in topless sul terrazzo.
1: Ma sulla ragazzi, casa, allora, sulla casa non lo so, sai, perché non so com'è la legge.
0: So.
1: Se tu sei visibile pubblicamente sei perseguibile penalmente. Penso che sia così.
0: Allora, guarda, la legge, in realtà qui dicono che lo spazio per regolamenti comunali, ordinanze locali che possono introdurre divieti in determinate aree esiste, ed è proprio in questo, diciamo, che si giocherà un po' il giudizio su questa vicenda, perché sai, allora, se tu ti metti in topless in una zona che secondo me non dà fastidio, abbastanza riparata, diciamo, dagli sguardi altrui, va bene, sei proprio così in bella vista, con le tette di fuori, non lo so io, però
1: ma voglio dire, ma cos'è un topless nel 2026? Ma io applaudo questa signora,
0: lo so.
1: Voglio dire, ma questi qui dal ponte del diavolo, che evidentemente un po' diavoletti erano, i turisti guardavano giù, no? Guardavano lungo il fiume e hanno visto da lontano questa signora, perché voglio dire, io lo vedo in fotografia, cioè il ponte è bello alto, quindi da 15 metri, 20 metri vedevano la signora che prendeva il sole. Ma che fastidio ti dà? Questi sono andati a segnalarla e gli ha fatto dare la multa.
0: Magari qualcuno, magari la signora ha un seno molto rigoglioso, bello prosperoso,
1: magari
0: qualcuna che gli girava un attimo, che sai che in giro. No, però in realtà il giudice deve cercare di dare una lettura per capire se la lettura che è stata data è troppo rigida riguardo il concetto di decenza pubblica, quindi capire se effettivamente questa signora con il seno di fuori come dire, ha infranto delle regole. Oddio, sai, perché poi il passo è breve, magari uno dice ok, questa magari parte con il topless, poi arrivano altre persone che magari fanno dell'altro.
1: Vabbè, ma quello sarebbe esagerato. Io il topless lo perdonerei, io lo perdono. Se potessi essere giudice, io giudice Claudio lo perdono.
0: Vabbè, senti padre Ralph, ci sono Brescia e pinguini tattici nucleari. Yeah. Oh.

0: assomiglieremo tutti un po' a The Nightmares, secondo me, quando vedremo le bollette arrivare con tutti i condizionatori accesi. Insomma,
1: ieri ci pensavo, una giornata con il condizionatore sempre acceso quanto può costare?
0: È un botto.
1: Non voglio saperlo.
0: Ma il condizionatore è anche acceso, devo dire, parecchio, perché ragazzi non c'è veramente, quando tu apri, perché sai, ci sono un sacco di meme che in questo periodo stanno girando sui social, ma effettivamente rendono benissimo l'idea, no? Apri la finestra, molte persone dicono apriamo la finestra, cioè muori quindi chiudi perché sei disperato, no? Poi ci sono delle notizie interessanti a riguardo, perché magari alcune categorie di persone potranno avere dei piccoli rimborsi, perché
1: speriamo.
0: Insomma, vediamo, dai. Invece tra poco di cosa parliamo?
1: Parliamo di ritardi dei treni, ma una volta tanto non parliamo dei nostri treni, ma dei treni
0: stai scherzando?
1: Ma dei treni tedeschi. Ma in Germania non andavano tutto bene, erano gli svizzeri,
0: sai,
1: che
0: quando hanno
1: bene.
0: Smesso di bere la birra, secondo me sono cambiate un sacco di cose,
1: però c'è un'iniziativa molto simpatica,
0: dai, ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Radio Number One sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico.
2: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
4: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il nuovo montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
5: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Radio number one è dove vivi tu.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, i problemi dei treni che quindi, come scoprirete tra poco, non sono solamente italiani, anche se Trenitalia ha cambiato al vertice, no? Fortemente voluto da Salvini, non c'è più Donnarumma ma Strisciuglio, e quindi adesso i treni arriveranno tutti puntuali.
1: Magari. Appunto. Però pare che questo problema che noi identifichiamo sempre molto come italiano non è solo italiano. Più che altro siamo andati avanti per decenni, io penso, a dire i treni, no, dovremmo fare come in Svizzera, come in Germania, no, dove tutti sono puntuali. E non è mica vero invece, perché questi treni tedeschi della Deutsche Bahn sono famosi in zona, in Germania, proprio per i fortissimi ritardi. Questo mi sorprende un pochettino, però è così.
0: Sì, allora diciamo che per un po' ingannare il tempo e riderci su, anche se insomma vi possiamo assicurare, chi ha preso un treno dove a un certo punto il treno si blocca per guasti elettrici, perché non va l'aria condizionata, tu rimani chiusa dentro, non si respira, no, c'è poco da ridere, c'è veramente poco da ridere. In Germania ci scommettono sopra, però attenzione, ovviamente, come dicono gli esperti, non è un invito a diventare ludopatici, perché soldi che vengono usati sono finti. Quindi chiaramente, cioè, su cosa scommettono? Su quanti minuti di ritardo avranno i treni? Ora in Italia non si può fare, perché insomma è facile, cioè vincono tutti, dai.
1: Devi indovinare il minuto esatto, però 13 minuti di ritardo, 31 minuti di ritardo, insomma questi della Deutsche Bahn.
0: Non c'è un range? No, proprio il minuto.
1: Il minuto, si sono inventati ban.bet. Sì. Le bet vuol dire scommessa, e tu di fatto scommetti, ripetiamo, con i soldi finti. È un passatempo, dici ok, pensa se lo facessero anche gli amici di Trenitalia o di Trenord.
0: Certo.
1: No, tu sei lì, prendi il treno, dici ok, oggi cosa scommettiamo che arriva in ritardo di 16 minuti, poi se vinci, evidentemente non vinci i soldi,
0: no,
1: però insomma.
0: Però scusami, secondo me per ripagare tutti i disagi che hanno di solito i viaggiatori, e sono tantissimi, a sto punto è chiaro che non si può fare, no, la scommessa quella vera. Però soldi, io farei che quando il treno, tranne cause di forza maggiore, ritarda per qualche di servizio eccetera, così il biglietto deve essere rimborsato per il doppio del valore pagato.
1: Vabbè, questa era una buona iniziativa.
0: I rimborsi, che non vedrà mai la luce,
1: allora i rimborsi però, oltre i 30 minuti ad esempio il Frecciarossa comincia a rimborsarti. Però insomma questa cosa qua del gioco è una buona iniziativa, simpatica perlomeno,
0: molto carina, dai, c'è Amy Winehouse.

0: Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Stavamo parlando di come i tedeschi quindi riescono così a trasformare in maniera tragicomica, diciamo, questa problematica che non è solo italiana dei treni in ritardo. Questa è un'idea che è venuta, questo creativo, insomma, di scommettere, sì, con soldi finti. Quanti minuti di ritardo accumulano i treni in Germania? E pare che piaccia molto.
1: Ma secondo me avrebbe molto successo anche in Italia, che poi ti arrabbi. Perché capito, un conto è scommettere su 3 minuti di ritardo, 7 minuti di ritardo, ma quando tu scommetti che un Milano Lecco c'ha 28 minuti di ritardo, è un po' ti girano, non è che basta la scommessina per farti sorridere.
0: Decisamente no, perché siccome un nostro ascoltatore ci dice: beh, ma magari in Germania con forti minuti di ritardo intendono 15 minuti. Però guardate che sui social la gente è veramente adirata, perché hanno detto che insomma anche i capi treno così, quando devono avvisare i viaggiatori, no, dei minuti di ritardo, ormai accampano storie inverosimili, perché non sanno più cosa dire, e ovviamente i viaggiatori si incavolano.
1: Certo, va bene, dai, in attesa di un sito di scommesse sui ritardi dei treni anche in Italia, che come minimo sarà a pagamento, no?
0: Perché come lo chiameresti tu? Io un'idea ce l'ho, ma non lo posso dire.
1: Mi veniva in mente il ritardino, ma non è molto bello.
0: Il ritardino non è molto bello.
1: Vai sul sito ritardino.it e scommetti sul ritardo del
0: treno. Vabbè, adesso ci ragioniamo, dai. Intanto rimanete lì, in arrivo una grande canzone.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari, e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: dedicato tantissime canzoni alla colonna sonora del film Highlander, l'ultimo immortale, e tra l'altro Kind of Magic è anche una citazione del protagonista, no, del film, Connor McLeod, interpretato da Christophe Lambert. Insomma, veramente un successo planetario, sia dell'album dei Queen che di questo film. Allora, guarda che un nostro amico ascoltatore, adesso cambiamo notizie, ma a proposito di siti di scommesse italiane, ci suggerisce che in Italia questo sito, scherzando, si potrebbe chiamare www.frecciarotta.it.
1: Carino, carino, carino. Beh, forse Frecciarotta però mi va, insomma, porta un po' sfortuna,
0: sul guasto, sul guasto, sì, sul guasto.
1: Invece beh, però è in ritardo, però Frecciarotta apprezziamo, apprezziamo,
0: sì, carino,
1: apprezziamo assolutamente. Allora, no, qua c'è una notizia un po' particolare mi sorprende, è una notizia di psicologia che ci dice una cosa un po' particolare. Cioè, se noi prendessimo un buon numero di persone e gli dicessimo cammina dove vuoi, ok, cammina dove vuoi, la maggior parte di noi mostrerebbe una preferenza innata per girare a sinistra. Cioè, tu cammini, cammini dove vuoi, sei in un piazzale, non hai ostacoli, non hai marciapiedi, non hai nulla, tendenzialmente se tu devi girare, giri in senso antiorario. Una cosa un po' particolare che riguarda sia i destrimani sia i mancini. Cosa può non so che cosa possa servire questa notizia, però, però ve la diamo, poi voi, poi voi valutate.
0: Beh, a meno che a sinistra non ci sia un fosso, no, naturalmente, infatti, perché poi sai, ci sono naturalmente delle eccezioni. Diciamo che hanno fatto questi esperimenti interessanti, però per quanto insomma abbiano studiato, cercato di capire eccetera, neanche gli scienziati hanno saputo dare una spiegazione del perché le persone anche durante gli esperimenti scelgano ad un certo punto di girare a sinistra. Sai che effettivamente, no, stavo pensando adesso mentre tu stavi dicendo questa cosa, quando io faccio il rettilineo per venire qua, no? Se mi verrebbe più spontaneo effettivamente girare a sinistra, ma perché è il lato sul quale cammino, cioè a destra andrei in mezzo alla strada, mi tirerebbero sotto.
1: Tra l'altro, notizia che viene confermata anche dal movimento delle formiche, cioè anche formiche, le hanno studiate, mostrano una preferenza verso la sinistra quando devono esplorare un territorio in cerca di un nido. A caso, tu metti lì un gruppo di formiche e tutte girano a sinistra, hai capito?
0: Ma potrebbe essere una cosa carina, non so che cosa possa essere utile, diciamo, cercare di capire come mai giriamo tutti a sinistra, però evidentemente è una nostra tendenza naturale, no? Sì, forse ci rimane più di mano, boh, più comodo, non saprei.
1: Non lo so.
0: Vabbè, dai, adesso ci facciamo due ragionamenti e poi vi illuminiamo. Intanto ci sono Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Eccoli qua, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Allora, mancano pochi minuti alle 11 in diretta qui a Radio Number One. Insomma, comunque dai, esplori. Poi alla fine, noi che ci lamentiamo che le cose non vanno mai bene in Italia, poi scopriamo che non vanno bene neanche negli altri paesi europei adesso. Cioè,
2: vabbè,
1: no?
2: Però, il mal comune mezzo gaudio, però non mi soddisfa granché. No, vorrei che. Ma allora dov'è che sono in orario i treni? In Giappone?
1: Ma secondo me.
2: Giappone,
1: beh, in Giappone.
2: Sì.
1: Poi ne parliamo, che stasera c'è il primo. La prima partita di 16esima eliminazione diretta Brasile-Giappone, in Finlandia forse, in Norvegia,
2: paesi nordici
1: dove tutto funziona. Comunque senti, se poi i treni non funzionano l'importante è rimborsare, è lì che c'è un po', capito?
2: Però se mi togliete il mito della Germania, in Germania che tutto funziona,
1: secondo me è un po' che non è più mito,
2: infatti temo proprio di sé.
1: Allora, tra poco ne arrivo alla redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi vi parliamo di questo fenomeno che non è nuovo, che conoscete bene anche voi, si chiama Italian Sounding.
2: Vabbè, il famoso parmesan e giù di lì, insomma, la strada è quella lì con i nomi che assomigliano a quelli italiani, ma non sono italiani di
1: prodotti. Non sono italiani, esatto. Tra poco The Journalist.
3: The Journalist quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Quest'estate cambia ritmo. Fra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Secondi alle 11 ci sono le notizie.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'AFA continua a investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo nel weekend. Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con massime vicino ai 38-40 gradi e minime sopra i 25-27. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati in Europa alle alte temperature. Il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. E dopo giornate appunto di caldo intenso, ieri sera i primi nubi fragi su Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Stessa situazione anche in Lombardia, Valtellina e Valchiavenna in particolare, che sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1500 vittime accertate e 3500 feriti. A quattro giorni dalle scosse che hanno devastato la regione della Guaira, sono due i ragazzi estratti vivi dalle macerie. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con il figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani hanno individuato tre persone in vita. Becken Olivieri, il 51enne, arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins nell'Imperiese, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Sanremo. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente salvandolo e ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato. Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze che impiegano anche droni e robot. Mondiali di calcio, al via ieri sera la fase eliminazione diretta con il Canada che, battendo 1-0 il Sudafrica, è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale. Prossime sfide dei sedicesimi: alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buon vento a tutti. Beh, speriamo che non aumenti troppo il vento, perché poi visto, no, che da domani sono previsti questi temporali per abbassare un po', così darci tregua dall'AFA con forte vento. Allora, 5 minuti dopo le 11 siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio, ingrassato ma felice.
1: Vabbè, ma non è che devi dire ad ogni intervento ingrassato, sottolineandolo, scrivendolo in grassetto, cioè con pochettino.
0: Ma scusa, me l'hai detto, ma tu stamattina mi hai detto, sì, bella la qua. Comunque ho preso
1: 2 kg, 2 kg e mezzo in una settimana.
0: Quindi, vabbè, ma non c'è niente di male. Ma non è che se uno è grasso, voglio dire, o poi cicciottello.
1: Ancora, hai detto grasso,
0: no,
1: cicciottello 3 volte.
0: Ma dai, scherzo.
1: Tu fai body shaming.
0: Ma faccio
1: collega.
0: Body shaming al mio collega, sì, esatto.
1: Va bene, dai.
0: Allora, parliamo adesso di questo fenomeno che continua ad imperversare. Bisogna dire che più che altro questo tipo di prodotti, no? Non si può dire contraffatti, perché non è una vera contraffazione, diciamo, dei prodotti, ma avviene più che altro negli Stati Uniti. E cioè stiamo parlando di quei prodotti che si ispirano, no, ai prodotti tipici, artigiani, che sono poi le nostre eccellenze di cibo italiane, ma sono tutt'altro.
1: Eh beh sì, parmesan è il più famoso, ma anche il San Daniele ham, il prosciutto, il grana parrano mi fa molto ridere, grana parrano. Che poi noi italiani arriviamo là, voglio dire, il grana parrano lo prendiamo, però gli americani, sì, considera anche il packaging, no? Le buste magari tricolore, sai, loro per vendere se la giocano tutti, no? L'Italia vende, l'Italian sounding, c'è, cioè questa cosa che, somigliante all'italiano, vende, però poi c'è di mezzo anche la qualità, no? La qualità del cibo,
0: certo.
1: Perché alla fine non mangiano le cose che mangiamo noi, evidentemente.
0: Ma guarda, qui, diciamo, in questo articolo, diciamo, vengono toccati un po' tutti, come dire, i tasti dolenti, non solo naturalmente il problema che abbiamo noi di conseguenza sull'export delle nostre materie prime. Ti dirò, se poi uno mi sbaglia, mi compra il grana parrano invece che il grana padano, secondo me se lo merita anche poi di stare male.
1: Non lo so.
0: E no, scusami, comunque, a un certo punto tu ti devi informare.
1: Sì.
0: Compri il grana parrano e pensi che arrivi dall'Italia, cioè poi devi accettarne le conseguenze.
1: Comunque, l'Italian sounding nel mondo, il business, il valore complessivo supera i 90 miliardi di euro. Quindi attenzione, perché si parla di soldi pesanti, e anche di un meno per i nostri agricoltori, che evidentemente fanno anche più fatica ad esportare. Già ci sono i dazi, gli aggiunge anche questo, quella.
0: Ma infatti, poi tra poco parliamo anche degli altri prodotti, perché non riguarda solamente i formaggi, ma anche i salumi e, ahimè, tristemente, anche il vino.

0: We don't talk anymore, Charlie Put con Selena Gomez. Allora, qui da Journalist Radio Number One stavamo parlando di questo fenomeno che si chiama Italian Sounding e ha a che fare, diciamo, con questi prodotti che riprendono, no? Si ispirano ai nostri prodotti, cibo, vino, eccellenze italiane, sono venduti all'estero, in particolare, diciamo, negli Stati Uniti, ma non hanno niente a che vedere, diciamo, con le nostre eccellenze. Tipo il grana parrano al posto del grana padano, certo. Il parmesan, ma insomma questo riguarda anche gli affettati, quindi il salame e addirittura, come dicevamo, tristemente il vino, dove vendono questi kit, no, che si sciolgono nell'acqua e insomma vendono praticamente il vino come se fosse, non so, un Chianti, capito, piuttosto, certo. Che in realtà sono bustine sciolte nell'acqua,
1: molto male. Secondo la Guardia di Finanza, tra l'altro, questo Italian Sounding non coincide esattamente con la contraffazione, perché nella maggior parte dei casi non è che va a violare marchi o denominazioni protette, ma sfrutta elementi evocativi dell'italianità. Giocano molto su questa cosa qua. E c'è anche una piccola parte, 2 miliardi di prodotti, che non sono pochi, che addirittura vengono prodotti in Italia.
0: Questo è grave.
1: E poi esportati là. La maggior parte viene prodotta negli Stati Uniti, 40 miliardi più o meno di giro, però 2 miliardi vengono prodotti anche in Italia. Questo mi fa molto pensare, perché se li produciamo noi ci facciamo del male da soli. Allora.
0: Esatto. No, voi pensate, che ne so, mi viene in mente il Brunello di Montalcino, no? Sì. C'è qualcuno che scioglie la bustina, lo chiama Lionello del Cino, cioè, no? Che richiama come suono il Brunello di Montalcino, però tu sciogli, sei qualcuno magari disinformato, che magari va in giro, cioè, questo è il famoso vino, poi chiaro, magari non l'hai bevuto e non essendo un esperto non so come si possa fare, ma insomma c'è qualcuno che magari lo beve e dice ho bevuto un vino che è un'eccellenza italiana.
1: No, tra l'altro, tornando ai formaggi, è incredibile come la produzione di questi formaggi, chiamiamoli Italian Style, sta per superare o ha superato addirittura la produzione dei formaggi tradizionali americani come il cheddar, qui leggo l'elenco, Colby, Monterey, Jack, il più famoso probabilmente è il cheddar, no? quello colore arancio, mi sembra, e quindi evidentemente piace molto sentire questa italianità, poi che non sia italiano secondario evidentemente.
0: Però ti dico, con tutti gli stranieri, soprattutto americani, che vengono in Italia, che ormai si sono mangiati la qualunque, perché mangiano come se non ci fosse un domani, è possibile che non vi rendiate conto della differenza e che il grana padano si chiama grana padano e non parrano? Ma dai, non ci credo.
1: Costerà
0: in Texas,
1: di più
0: un cowboy magari mi perde un attimo la bussola, vabbè.

0: Material Lover, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, ci sono un sacco di notizie curiose che arrivano da tutto il mondo, anche perché adesso, diciamo, i giustizieri, quelli che vogliono andare in giro ad aiutare, si mascherano. Cioè non è che si fanno vedere, capito? Si travestano da qualche supereroe.
1: Dipende un po' da quello che fanno, però se fanno cose intelligenti possono essere anche apprezzabili, se fanno cose stupide
0: qua,
1: meno.
0: Dai, qualcosa di ne fa metà fatta bene
1: poi metà male.
0: Esagera un po', insomma. Vabbè. Andiamo in Messico, però prima ci sono tutte le previsioni meteo.
1: Tra poco, dai, tanto le conoscete già, parliamo tutti di meteo ormai.
0: Vabbè, è vero, dai, tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One! Ascoltaci!
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: oggi partirà. Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box dolce, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
1: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Radio Number One Meteo.
3: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, dei prossimi giorni. Regna sempre l'anticiclone africano Caronte. La giornata sarà contrassegnata dal caldo intenso e afoso, con valori massimi fino a 40 gradi al centro e al nord Italia. Sole prevalente e alcuni temporali su settori alpini, prealpini, appennini, e anche in serata sulla pianura padana occidentale. I venti soffieranno con debole intensità o localmente saranno assenti. Da mercoledì primi cali di temperature. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Dracula, Tame Impala, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, Fabiana e Claudio con voi. Allora, attenzione, perché adesso vi portiamo in Messico, esattamente a Lagos de Moreno. Poi guarda, io sono convinta che, non so, noi abbiamo bisogno di supereroi. Sai che secondo me, se questo signore che si traveste da Batman si presentasse alle elezioni in Italia, prenderebbe un sacco di voti.
1: Non lo so, però
0: guarda che molti politici non si travestono ma usano la stessa tattica,
1: eh? Un po' di populismo non guasta mai in questo caso, però fa anche qualche cosa di positivo. Però io ho sempre un po' paura della giustizia, fai da te. In questo caso siamo al limite, perché è una cosa abbastanza possiamo dire anche simpatica per certi versi, però lui questi ladri li arresta davvero. Allora ricapitoliamo, c'è questo personaggio che nessuno conosce, si fa chiamare, è stato ribattezzato Batman. Che cosa fa? Lui va in giro di notte, evidentemente deve avere, o si fa aiutare da qualcuno, o ha delle armi, non so. Di fatto riesce a bloccare questi ladri di moto e poi con uno scotch li lega ai pali della luce. Fantastico, perché poi sui social ci sono questi ladri praticamente bloccati con lo
0: allora,
1: scotch.
0: Allora, pare che sia un vigilante, questo. Allora, diciamo che il segretario di Stato, però attenzione, che si chiama Juan Pablo Hernández, ha chiarito una cosa.
1: Sì.
0: Cioè, allora, la polizia messicana ha detto che gli uomini che sono legati non con semplice scotch, sono veramente come se fossero delle mummie, sono proprio bloccate con senza potersi muovere, con le moto vicino, e tra l'altro lui disegna sempre anche dei baffi da gatto sulla faccia di queste persone. Allora la polizia messicana dice che si tratta di vittime e che non è provato che siano effettivamente dei ladri.
1: Tu dici? No, allora, l'ha detto
0: la polizia messicana.
1: Però c'è, lo dicano se sono ladri oppure no. Allora no, se sono vittime, allora non va bene, perché è una trovata per fare un po' di viralità sui social, e magari questi poverini sono innocenti. Se fossero dei ladri anche lì sarebbe comunque un reato, no? Perché tu non puoi farti giustizia da te. Però se tu chiedi al padrone,
0: cioè, alla gente
1: alla gente magari che ha avuto una moto rubata, e dici: sei contento che Batman abbia ritrovato la tua moto?
0: Ti faccio un esempio banale che non c'entra niente, non me ne voglia De Luca, il sindaco di Salerno, che sai che vuole trasformare la città, e proprio pochi giorni fa ha abbattuto con le ruspe delle zone di bivacco. Cioè, voglio dire, chi fa gesti estremi, no? Con l'obiettivo di anche, come dire, riportare legalità a una situazione tranquilla, anche se fa gesti estremi, piace molto alle persone. E quindi secondo me, se lui viene fuori che effettivamente è uno che mette lo scotch attorno ai ladri che rubano le moto,
1: Non lo so. Allora, prima di tutto dobbiamo capire se queste sono vittime, cioè non hanno fatto niente, poverini, oppure sono realmente dei ladri. Poi da lì cominciamo a ragionarci, secondo me, no?
0: Infatti, anche perché
1: cambia molto la storia.
0: Allora, se non fossero ladri, scusa, non avrebbe senso, perché vorrebbe dire che è un esaltato pazzo che va in giro a scocciare le persone, a scocciare nel senso proprio che le attacca con lo scotch ai pali della luce. Io non voglio chiedere ai nostri amici cosa ne pensano.

0: like.
1: Radio number one.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, anche fastidio, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, in Messico c'è questo uomo, molto probabilmente un vigilante, che si traveste da Batman e lega, ma cioè lega a dire poco, insomma li scoccia proprio, presunti ladri di motociclette, li lega ai pali della luce. Allora, la polizia messicana sta indagando perché naturalmente deve avere le prove che effettivamente questi ladri, che per il momento sono vittime, cioè questo dice la polizia messicana, quindi non è ancora certo che effettivamente siano dei ladri.
2: Beh, si scoprirà però velocemente, perché sì, con quelle moto bloccate, se il, no, se il proprietario originale si fa avanti, si scoprirà se sono davvero dei ladri oppure no. La giustizia da soli non si fa, però insomma, se fossero davvero ladri risulterebbe sicuramente più simpatico.
1: No, però scusa, mi viene da pensare, no? Cioè, come fa uno da solo effettivamente, o ha un'arma, cioè nel senso, come fa da solo? Perché puoi incontrare sì uno che riesce, ma uno che metti più grosso di te, cioè lo devi bloccare, scocciare, cioè voglio dire, non è semplice questa cosa.
2: Devi avere delle armi tu, se tu hai delle armi, sei grande e grosso, sei coraggioso, vedi un ladro, vai lì, pum, gli hai vissuto un bel cazzotto, lo blocchi, lo scocci al palo, gli dici ok, adesso ti dipingo un paio di baffi sul volto, ti scrivo ladro in fronte e ciao.
1: Ma no, perché queste qui sono le cose che pensiamo noi, no? Quando andiamo in giro e vediamo i ladri, piuttosto che gente che si comporta male per le strade, questi pensieri noi li facciamo. Ah, certo, io se potessi legherei quello lì al palo. Però poi in realtà ci sono luoghi nel mondo dove tutto questo invece si trasforma in realtà.
2: Va bene, dai. Allora, fra poco cosa facciamo? Parliamo degli umarell, dei trenini?
1: Sì, allora ragazzi, ci sono sempre più iniziative nelle città per gli umarell, e questo è un trenino che va per i quartieri,
2: dai,
1: quindi preparatevi.
2: Acquistiamo il biglietto.
1: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: No, sì, brava.
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Toxic, Britney Spears, anche in questo periodo, diciamo, è ricoverata perché di sua spontanea volontà, si è fatta ricoverare, diciamo, per disintossicarsi dopo l'ennesimo fattaccio che l'ha vista protagonista, no? Perché è stata arrestata in stato di ubriachezza al volante, ma insomma non sono anni felici, diciamo, per questa ragazza, quindi speriamo che riesca a trovare, come dire, un po' di serenità, va, non dico felicità, ma almeno insomma un po' di serenità.
1: Speriamolo, un po' di serenità sicuramente la troveranno anche questi Umarell. Siamo a Milano perché per loro è stato organizzato questo trenino, il trenino degli Umarell alla scoperta dei quartieri. Siamo nel municipio 6 con partenze dai quartieri di Barone e Giambellino e si parte e si va. È carina, insomma, le iniziative per gli Umarell, che poi noi diciamo Umarell, ma dietro questo nome ci sono anche nonni, ci sono persone anziane, no, sintetizziamo con Umarell.
0: Beh, certo.
1: Sono tutte quelle persone che hanno qualche annetto, che quindi le iniziative le apprezzano, no? Spero.
0: Allora, diciamo che però, attenzione, si chiama il trenino degli Umarell, ma sì, non ci sono solamente, no, diciamo, persone anziane, eccetera, anzi, famiglie con figli, perché l'obiettivo è quello di utilizzare questo treno per portare le persone che abitano a Milano alla scoperta delle zone, diciamo, meno famose, no? Meno note, ce ne sono tante, anche alla scoperta della natura, perché poco fuori Milano, insomma, ci sono tantissime cascine, i milanesi lo sanno bene, quando vuoi mangiare bene, diciamo, quello, no, la cucina tipica lombarda, vai nelle cascine fuori Milano, dove per mangiare devi prenotare 8 mesi prima per riuscire a trovare un posto dove mangiare. No, perché tu dici, ma chi ci andrà? Poi chiami, no, chi ci andrà? Cioè, lo sai che sono piene, ma dopo veramente tu chiami e non trovi mai posto, soprattutto in periodi caldi. Quindi questa è un'iniziativa molto carina, perché per lo più, diciamo, ci sono ultra sessantenni, però salgono su tutti, anche di notte, quindi quella, attenzione, di notte immagino intendano orari serali, adesso proprio, sì, in piena notte magari, no,
1: magari in questi giorni il treno dell'Umarell non mi va in giro, queste caldo qua, altrimenti,
0: insomma, guarda,
1: no, meglio far passare qualche giorno, no,
0: ma oddio, sai, di notte scende un pochino la temperatura, non tanto, perché fino alle 21 rimane intorno ai 36 gradi, quindi probabilmente comunque già dalle 22 dai, si sta un pochino,
1: no,
0: meglio.
1: Mi fa sorridere però questo assessore Fabrizio Delfini, che dice: dopo la prima edizione, che era nata, sì, per illustrare in effetti i lavori in corso nel territorio, quindi era,
0: vedi,
1: proprio 100% Umarell, ci siamo dati insomma alla storia, all'agricoltura, e anche questa viene apprezzata. Dai,
0: carina,
1: bella iniziativa.
0: Dai. Poi è carino il nome, ha successo, ormai è un marchio di assoluta, come dire, no? Riuscita. Ci sono Madame e Marrakesh.

0: Wherever I go, One Republic. Tra poco in arrivo, come sempre, qui su Radio Number One alla redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Abbiamo poi un'oretta nella quale metterci dentro un po' di assenteismo in Svizzera, un po' di gelato e anche
0: un po' di mondiali,
1: un po' di auto senza conducenti. Insomma, abbiamo tante mondiali. Stasera ti guardi la partita? Sì.
0: Un pezzetto la guardo. Perché inizia alle 19 Brasile-Giappone. Però poi domani sera c'è Francia-Svezia alle 23, che non mi perdo ovviamente.
1: Peccato, guarda, avrei voluto vedere Olanda-Portogallo, ma è stanotte alle 3. Quella è una partita,
0: molte sono di notte.
1: È una partita molto interessante.
0: No, scusa, Olanda-Marocco.
1: Olanda-Marocco, secondo me è partita molto
0: Portogallo
1: interessante.
0: Portogallo giocherà con la Croazia.
1: Però alle 3 di notte un po'.
0: Dai, ti alzi mentre sei lì un po' fantoziano con il caldo che ti opprime.
1: Adesso le raccolgo tutte. Mi hai detto che sono grasso, cicciottello, adesso anche fantoziano. Per fortuna che fra un'ora abbiamo finito. Va bene,
0: ma
1: dai.
0: Scusa,
1: va bene.
0: Ma tu me l'hai detto. Io riporto solo le robe che mi dici tu. Non mi permettere, ma.
1: Fantoziano non te l'ho detto io. Io ti ho detto solamente cicciottello, ho messo tu. Un paio di chiletti.
0: Io sono creativa, dai.
1: Sì, certo.
0: Allora, tra poco le notizie.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
6: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Eyes, Dance No More, mandato in panico venerdì 27 giugno al Wembley Stadium durante il suo concerto. Ad un certo punto lui sta per fare la sua mossa famosissima whale con l'acqua da sputare verso il pubblico, gli va di traverso e sta per morire. No, ma ti giuro, ma guardate il video, manda in panico le persone perché rimane disteso per 20 secondi senza muoversi e non arriva nessuno sul palco, quindi tutti erano preoccupati, e poi si rialza e dice no, ok, tutto ok. Però insomma non è stato un momento bellissimo, anche perché quando ti va di traverso che non ti ripigli, che cominci a tossire, no? Ti strozzi, dici oddio, adesso come faccio? Se devi cantare non benissimo.
1: No. Bene di sicuro. Allora che cosa facciamo? Andiamo a Lecco per queste poltroncine del
0: ma
1: cinema?
0: Ma no, andiamo a Como, Claudio.
1: Vabbè, Lecco, Como, sono lì a due passi,
0: no,
1: voglio
0: a
1: dire.
0: Como dagli impiegati, quelli che andavano in Svizzera a fare shopping invece di lavorare. Sì, dai, andiamo da questi qua che insomma hanno fatto molto discutere. Adesso non è che a Como sono naturalmente
1: tutti
0: ci
1: così.
0: Mancherebbe tutti così. Allora, però questi due dipendenti dovranno rispondere di peculato e truffa aggravata. Perché che cosa facevano? Loro praticamente timbravano i cartellini e poi andavano a fare shopping non solo, diciamo, a Como, ma coglievano l'occasione della pausa pranzo per andare in Svizzera, anche lì facevano visite mediche, shopping, insomma la spesa al supermercato, di tutto di più.
1: Vabbè ragazzi, è la vecchia storia, questa capito. Si ripete. Allora l'unica consolazione è che non c'è una zona d'Italia, sai, a volte siamo portati a dire sì, in quelle zone lì, no, dappertutto ragazzi,
0: no.
1: Questa cosa qua succede dappertutto, ti ricordi là il vigile poverino
0: in mutande,
1: che poi alla fine non gli avevano, non l'avevano nemmeno condannato, non ti ricordi, perché alla fine lui era lì vicino, timbrava, non era elegantissimo, cioè, però non era assente in mutande,
0: però
1: non erano assenteisti. In questo caso invece no, è una truffa, dai, se vai in Svizzera.
0: No, anche perché ragazzi, guardate che sono arrivate, ovviamente li seguivano già da un po',
1: certo.
0: E hanno le immagini delle videosorveglianze, i dati di geolocalizzazione, i pagamenti effettuati con carte di credito, insomma hanno fatto di tutto di più, con studi medici, esami clinici, insomma e si sono fatti, pensa, pagare anche gli straordinari.
1: Ecco, dopo io mi rivolgo a tutti voi dipendenti comunali, statali, cioè, no, che dicono ma parlate sempre male di noi, non è che parliamo male di voi,
0: no.
1: Però voglio dire, anche in questo caso cosa sono? Due dipendenti comunali, voglio dire, mettete un po' d'ordine anche alle
0: salutiamo
1: vostre.
0: Salutiamo tutti gli amici dipendenti comunali che in questo momento ci stanno ascoltando.
1: e che speriamo stiano lavorando, giusto?
0: Ma certo, sappiate che c'è sempre un occhio che vi segue, non la potete fare franca. Ed Sheeran!

0: Gang, Ed Sheeran, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Beh, stavamo raccontando la storia di questi due dipendenti comunali con la passione per lo shopping anche oltre frontiera, perché timbravano ma poi facevano di tutto, uscivano per spese mediche, pause pranzo lunghissime, shopping a Como e molto spesso in Svizzera. Oh, noi una volta l'abbiamo detto così scherzando che il sindaco di Como insomma ha sempre delle beghe, però c'è da dire che Como come città non solo calcisticamente ci dà delle grandi notizie spesso.
1: No, di sicuro. Ma com'è che facevano questi? Cioè uno timbrava per l'altro, ecco, qui sì. Infatti timbravano reciprocamente il beige, cioè è il trucco più vecchio del mondo, no? Cioè tu arrivi e timbri anche per il collega che invece va a fare la spesa, cioè non andavano insieme, cioè andava uno, l'altro timbrava, addirittura risultavano delle straordinarie, cioè capito?
0: Esatto. Ancora, sì, l'abbiamo detto prima,
1: ancora
0: insomma.
1: Ancora più beffa, non solo assenti ma addirittura quelli, perché non facevano in tempo a tornare indietro, hai capito?
0: Poi secondo me qualcuno dentro ha un po' usato
1: ma
0: qualcosa.
1: Le telecamere, dai, insomma, certo, nei comuni, dai, ragazzi. Anche loro, dire.
0: Anche questi, però voglio dire, anche i dipendenti comunali, ma come li assumono? Cioè fanno delle selezioni?
1: Concorsi.
0: Vabbè, truccati per. No, scherzo, dico, però. Però scusami, cioè voglio dire, no, io penso che per qualsiasi tipo di professione, anche un po' il rigore morale, insomma, una certa responsabilità sia necessaria, perché altrimenti con il fatto che dici, vabbè, ma tanto sono dipendente, che mi fanno?
1: Quindi fai quello che ti pare. Ricordiamo sempre che noi lo sappiamo che la maggior parte, voglio dire, dei dipendenti statali, provinciali, comunali, sono persone, voglio dire, con la testa sulle spalle, però ci sono sempre queste mele marce che alla fine fanno insomma, che uno dica, dipendenti comunali, bella vita voi,
0: Ma infatti uno lo dice, però giustamente poi ci rimangono male quelli che effettivamente svolgono il lavoro con serietà e sono per fortuna la stragrande maggioranza e insomma sono persone serie, cioè non si approfittano, no? Vabbè, comunque diciamo che insomma ultimamente le telecamere quando funzionano hanno quelle di videosorveglianza naturalmente hanno questa loro utilità, no? Poi secondo me c'è sempre qualche collega che comunque dà alla partenza di un'indagine, perché lui dice, vabbè, ma noi cosa siamo, scemi che arriviamo e poi arrivano questi due che timbrano e vanno a fare shopping, no?
1: Certo, ragazzi, diffidate del vicino di ufficio,
0: di tutti?
1: No, del vicino,
0: no, di alcuni,
1: è proprio quello lì che vi tradisce.

0: The Wave Jungle, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco apriamo la pagina dei mondiali, perché direi finalmente si è arrivati alla fase della eliminazione diretta.
1: Certo, questa sera Olly e Benji, Brasile contro,
0: esatto,
1: Giappone. Ma sai che c'era? Io mi sono ricordato, leggendo Brasile e Giappone, di una vecchia puntata in cui affrontavano proprio il Brasile, mi sembra.
0: Ma è tornata molto virale questa storia. Perché in quell'episodio lì, effettivamente, attenzione, e secondo me non è fantascienza, il Giappone batteva il Brasile.
1: Mamma mia,
0: ragazzi, una partita
1: sfiga,
0: secca.
1: Che sfiga che ha tirato l'Ancelotti, mamma
0: no,
1: mia.
0: No, però
1: ascoltando.
0: Dico partita secca, può capitare, posso, no? Serata, quella un po' così, un po'
1: attenzione,
0: negativa.
1: Parliamo della partita di stasera alle 19, Giappone non scarsissimo, c'è squadra molto interessante. Vediamo.
0: E poi incredibilmente tutti si sono accorti adesso del calcio africano.
1: Vabbè, come, ma tutte le volte è sempre così.
0: Sempre la stessa storia, insomma, certo. Da 8 mondiali calcio africano e poi dopo chiamiamo sempre gli stessi. Rimanete lì, ne parliamo tra poco qui, The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano! Come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
5: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
4: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
5: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
6: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio, la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Radio Number One è dove vivi tu. 12.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Detto me con Fulminacci qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, abbiamo detto già da ieri, sì, sono partiti i sedicesimi di finale in questi mondiali di calcio 2026. Il Canada è già agli ottavi. Questa sera alle ore 19 ora italiana ci sarà una partita molto attesa, Vinicius contro il Giappone.
1: Vabbè, ma perché sorridi?
0: No, dico Vinicius perché voglio dire, non è Brasile, Vinicius contro il Giappone, dai.
1: Che poi non è proprio così, insomma, perché alla fine allora, l'allenatore del Giappone Moriyasu sfida Ancelotti e dice: siamo convinti di poter vincere questa Coppa del Mondo, attenzione, giocheremo con rispetto per un avversario 5 volte campione, ma con la convinzione di poter vincere come è successo l'anno scorso in amichevole. Quindi questi del Giappone che vanno lì a fare, no? Le comparse.
0: Presenza.
1: Assolutamente, no?
0: Partita sì, non voglio deprimere Moriyasu, però
1: Moriyasu.
0: Non mi allargherei fino a vincere la Coppa del Mondo, anche perché attenzione, molte persone stanno dicendo: e se fosse invece la prima volta di una nazionale africana, perché contate che è un record assoluto per il continente africano, sono già passati Marocco, Costa d'Avorio, Egitto, Senegal, Ghana, Sudafrica, Capoverde e a loro si sono aggiunte Algeria, Repubblica Democratica del Congo e insomma sono giocatori che fanno vedere un calcio notevole.
1: No, anche,
0: quindi...
1: anche perché giocano quasi tutti nei campionati tedeschi, francesi, poi tornano a casa e forse hanno quella fame in più, quella voglia, quell'orgoglio di rappresentare la nazionale che noi evidentemente non abbiamo. Cioè, io il Marocco lo vedo molto molto molto avanti, non ho ancora guardato gli incroci di quarti di finale e semifinali, ma è una squadra che io ho visto giocare.
0: Guarda, io dico sempre la Francia, perché tecnicamente sono
1: ovviamente
0: devo dire decisamente superiori. Però potrebbe essere effettivamente una finale a sorpresa. A proposito della Francia, ieri tutti hanno parlato di questa vignetta che purtroppo ha fatto il giro del mondo, veramente pessima, discutibile, su Charlie Hebdo, perché come sapete la mamma del CT della Francia, Didier Deschamps, è scomparsa. Lui è tornato in Francia per assistere ai funerali, dovrebbe essere già tornato in America, e la copertina di Charlie Hebdo ritraeva proprio Didier Deschamps che alzava l'urna funeraria con scritto davanti Mamman.
1: Terribile.
0: Sono veramente, in Francia è stata criticatissima questa copertina.
1: Un numero per alleggerire: finora nelle fasi a gironi ci sono stati 4.644.000 spettatori presenti alle partite, con una percentuale di riempimento superiore al 99,5%. Nessuna delle precedenti edizioni della Coppa del Mondo aveva mai registrato questi numeri, quindi tanta gente anche fisicamente a vedere queste partite. Un successo,
0: sicuramente,
1: quindi, no?
0: Abbiamo visto, questi stadi sono veramente incredibili, perché qualche giocatore ha criticato il manto erboso, ma insomma a livello strutturale sono degli stadi avveniristici che noi in Italia chissà quando riusciremo a farli. Bah, mi voglio portare in avanti.

0: Night, la voce è quella di Dua Lipa. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo ci sarà come sempre una grande canzone. Poi pensate a questa situazione: state per noleggiare una macchina, sì, la noleggiate e vi arriva sotto casa, ma senza conducente, da sola.
1: Certo, lei arriva da sola, poi voi la guidate, però lei intanto arriva da sola, come un hot dog, come un hamburger, come una pizza, però da sola con le sue
0: carina,
1: gambe.
0: Carina, sì, dai, mi piace questa cosa, no? Sì. Arriva lì, ti aspetta, non ti fa, non ti suona il clacson se ci metti,
1: magari
0: no,
1: suona anche
0: più.
1: Sono qua sotto.
0: Dai, vi diciamo tutto come funziona tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: tour che Vasco ha voluto chiamare il tour della catarsi collettiva, e c'ha ragione, perché insomma lui quando fa i concerti non è che sono semplici concerti, no? Si dicono delle cose, c'è molta empatia, questo scambio di energie, poi in vista di questo grande appuntamento che ci sarà a Roma nel 2027, per un mese Vasco sarà nella capitale con una marea di concerti.
1: L'hanno già soprannominato il Giubileo di Vasco Rossi.
0: Sì, assolutamente. Sì, sarà un evento incredibile.
1: Allora, chiudiamo con l'ultima notizia di oggi, davvero molto curiosa, perché da qui a qualche anno potrebbe essere una cosa, una situazione che è praticabile forse da tutti. Per ora lo fanno solo alcuni ingegneri del Politecnico, 60 ingegneri con un'età media di 25 anni già la stanno realizzando e la stanno utilizzando. Si chiama New Links ed è un'auto a noleggio che arriva da sola al cliente, poi tu ti metti alla guida dell'auto, però intanto lei arriva da sola sotto casa tua. Questa sarebbe davvero una rivoluzione.
0: Cioè, allora, diciamo che c'è questo mix di sensori e di intelligenza artificiale che consente a questa macchina di mappare tutta, diciamo, l'ambiente, leggere cartelli e ridurre il rischio praticamente degli incidenti attraverso un safety driver. Quindi chissà, probabilmente magari è una macchina che arriva da sola, poi tu la puoi guidare o nel caso anche lasciare che faccia poi da sola, no?
1: Non lo so. Non so se c'è questa scelta, però è una sorta, parliamo spesso di sharing, no? Bike sharing, auto sharing, in questo caso è un robot sharing, perché di fatto è una macchina che fa tutto da solo.
0: Robot taxi.
1: Sì, te la utilizzi, la chiami, arriva sotto casa tua e poi o la guidi oppure addirittura, come dici tu, magari ti guida lei e poi la lasci lì, qualcun altro la chiamerà a sua volta. Questa sarebbe una vera rivoluzione per una città, ad esempio come Milano, visto che parliamo del Politecnico.
0: Sì. Poi diciamo che dicono che naturalmente la vera sfida della guida autonoma nei contesti urbani non è solo la componente software, ma anche la capacità di integrarsi in un ecosistema normativo e di sicurezza estremamente severo. Ma guarda, considerato le persone che ci sono in giro come guidano, in questo momento mi viene quasi più facile fidarmi delle macchine a guida autonoma.
1: Di sicuro. Comunque, quindi, questo non è solo un progetto così campato per aria, perché in 3 anni questa app del Politecnico di Milano vuole mettere sul mercato quest'auto e questo servizio, quindi prepariamoci, perché tra 3 anni ad esempio in giro per Milano potremo vedere queste auto che da sole raggiungono il cliente.
0: Sì, tra un po' inventeranno anche quelle che volano, però, perché insomma ci sono veramente troppe macchine.
1: Un po' più in là.
0: Sì, forse un po' più in là. Allora, c'è la musica di Mick. Yes.

0: con i Måneskin a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Oggi cosa ti mangi? Un po' di pasta con l'anduja?
1: No, oggi no, ho mangiato l'altro giorno pasta con l'anduja. Ma tu sai quanto peperoncino c'è in percentuale?
0: Ma io non ce la faccio, mai tantissimo, no, ma io l'ho assaggiato una volta, stavo per morire.
1: Io non lo sapevo, me l'hanno spiegato in Calabria, mi hanno detto per 2 chili di carne, di maiale, 1 chilo di peperoncino. Cioè il 50%. Quando me l'ha raccontato sono svenuto, cioè senza neanche assaggiarlo.
0: Immagino, ma, con effetti collaterali, chiaramente.
1: Tra l'altro, perché non andiamo a raccontarvi, ma potete intuire.
0: Potete immaginare.
1: Ma assolutamente.
0: Immaginazione è tutto.
1: Certo.
0: Allora, vi lasciamo con One Match, mentre noi con The Journalist vi aspettiamo domattina alle 10.
1: A domani, ciao.
0: Ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto?

0: Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
1: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
2: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
1: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
2: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
3: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
4: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
5: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
6: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
7: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
8: Radio Number One è l'una in punto, le notizie e poi One Match.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
12: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 i morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
11: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi, ma sui negoziati che dovrebbero ripartire domani in Qatar pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon alle 14.30, il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
13: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
14: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
13: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
14: Sono arrivato qua scorso giovedì lunedì che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque

0: Qua è stata un'emozione molto bella.
1: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. One Match. Vediamo chi ha ragione.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio, lunedì 29 giugno 2026, qui su Radio Number One, a Luna comincia One Match con Andrea Ferrari e con lo zio Francesco Nasti.
5: Ma che caldo, ma che caldo, ma che caldo fa!
6: Mamma mia ragazzi, buon pomeriggio, buona settimana, buon lunedì, caro Andrea Brum Brum, sei tornato!
4: Sì, ma sono stato via solamente pochi giorni, come promesso, come
6: ma
4: promesso.
6: Ma che pochi giorni, è stato via una settimana, barra due, ma hai no. Mandato fotografie. Con quei piatti ricchi. Vabbè, ero lì che sono affondato nel sugo della pasta. Cos'era quella roba lì con la pasta dopo i paccheri?
4: Melanzane, esatto, no, era una calamarata con melanzane, pomodorini e soprattutto pasta, pesce pasta. Spada, pesce spada.
6: Pasta. No, volevo dire che mi hai mandato via messaggio, io ti ho risposto per spoilerare un po' l'argomento di oggi.
4: Esatto, esatto, sì, ma non andrei oltre, tra poco svegliamo tutto, parte una nuova esilarante puntata di One Match qui su Radio Number One.
3: One Match. E tu, da che parte stai?

0: l'ultimo singolo di Rama su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di One Match di inizio settimana.
1: Ma chi è sta cabana? Sta cabana, questa cabana, cabana. Facci vedere la fotografia. Allora, torniamo a noi. Mandacela via messaggio, perché di messaggi parleremo.
0: Eh sì, tu però visualizzi e rispondi dopo una vita e quindi non so quanto sia comunque efficace come proposta quella che tu stai facendo a Dirama. Allora, ci addentriamo in questo tema perché scegliamo sempre temi molto attuali e divisivi, e anche quello di oggi siamo sicuri che appunto scatenerà tutti voi. Da una parte ci sono quelli che non appena vedono una notifica devono rispondere nell'immediato o comunque il prima possibile, dall'altra quelli che convivono serenamente con 127 messaggi non letti su WhatsApp, 84 mail, 87 notifiche Instagram e così via.
1: Tu esageri sempre. Si convive, diciamo, anche con il messaggio per qualche oretta e poi si risponde con calma. Questa è la realtà. Quindi oggi mi sembra di capire, devono schierarsi, se siete quelli che rispondono subito ai messaggi o quelli che la prendono con calma, anche con molta calma. Schieriamoci!
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Come avrete capito, signori della corte, è vero? No, io mi schiero dalla parte di quelli che non rispondono subito, perché il messaggio non è un'emergenza. Abbiamo vissuto fino a 20 anni fa senza, voglio dire, non mi sembra che sia successo niente di strano. Adesso arriva un messaggio e subito. È una cosa che non ce la puoi fare. Invece no. Rispondere con calma significa anche rispondere meglio. Non so se ti è capitato, però delle volte d'istinto ti viene da rispondere. Poi dici, meno male che non l'ho fatto, è passato un'ora, due, rispondi con calma e pesi le parole, conti fino a 100. Comunque, non la sento una pressione, rispondo quando posso e va bene così. Vediamo invece la tua disposizione, sì. Caro brum brum.
0: Sì, lo zio parla di qualche ora, in realtà lui aspetta a volte dei giorni. In ogni caso,
1: concentro, io su altre cose.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari!
0: Io penso che il rispetto è la prima regola sempre, in qualsiasi contesto, quindi anche quando si parla di messaggistica. Cioè, se qualcuno ti scrive, ti chiede qualcosa, è molto importante rispondere non appena possibile, praticamente subito. È una forma di cortesia, di educazione. Io preferisco, come sai, no, nella vita in generale, non solo in questo ambito.
1: Non lo sapessi, ma lo so.
0: Meglio sempre tenere un certo ordine, ne va anche della mia salute mentale, perché se io dovessi tenere 400 conversazioni da leggere come lo zio Nasti, io vado nel panico, io devo smarcarle una ad una velocemente.
1: Scusa Andrea, scappio. Cosa hai detto? Ne va della tua
0: salute mentale.
1: Ma quando mai ce l'hai avuta, per favore?
0: Mi faccia il piacere. Lo sai anche tu che danno molto fastidio le notifiche non lette, non aperte, ti danno quel prurito addosso.
1: Io infatti cercherò di diseducarti da questa cosa, perché ti vedo stressato. Ti relax, vivi meglio, divertiti.
0: E quindi quando ricevete un messaggio rispondete appena possibile o accumulate notifiche senza alcun senso di colpa. Il numero per i vostri messaggi, a proposito, è il 393 444 0444.

0: Magic Rude su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Siete nel bel mezzo del One Match di questo lunedì. Dovete rispondere ai messaggi appena arrivano, oppure potete prendervela con calma, con comodo. Questo è il dibattere oggi.
1: Io credo che sia molto importante togliersi subito il pensiero. Ti togli il pensiero.
0: Scusa, ti faccio una domanda, ho capito, sei preciso, bravo. Lui risponde, che poi non è vero, perché quando fai i cazzi suoi lo rispondo, lo dico io, e gli mando i messaggi. Noi ci scriviamo tutto il giorno. Quando questo qui c'è i suoi inciuci, questo qua ti risponde dopo 6 ore. Ma adesso predica bene, poi.
1: Ma
0: razzola male.
1: Ero in vacanza.
0: Ma che vacanza, anche quando sei in giro, che non si sa, interviste, cose. No, ti volevo chiedere, la domanda è: ma noi siamo un call center aperto 24 ore su 24? No. Ma...
1: no, chiedo, ho capito, però adesso io ti ripeto che è una questione di educazione e di rispetto. Se ti si chiede qualcosa, anche a seconda un po' dell'interlocutore, ovviamente se è una cosa di lavoro, non di lavoro, però è normale che quando tu hai 99 o più messaggi non letti, diciamo che per il vostro team, per il team quello di non rispondere praticamente mai o comunque molto tardi, non lo so, per voi forse godete in quel momento lì.
0: Ma
1: per
0: che
1: me è una scena dall'orrore.
0: Allora, addirittura crime scene all'americana, mettete le bande gialle intorno alla scena del crimine. Ma io a volte, sai cosa faccio? Rispondo ai messaggi quando vado a dormire, oppure addirittura li lascio lì la mattina quando mi sveglio, li guardo e poi rispondo. Ma con calma, ragazzi, se c'è un'urgenza mi chiamate. Sei proprio, no?
1: Ah, ancora con questa faccenda del chiamare, è sorpassato.
0: Messo mia la mesurè.
1: I tempi sono passati, credimi.
0: Vabbè, votate, fateci sapere da che parte state.

0: Summer Funk Gabbani su Radio Number One. Abbiamo un messaggio, due messaggi, tre messaggi, qualcosa da leggere, da ascoltare, da un round veloce, veloce.
1: Assolutamente sì, round veloce, messaggio veloce.
2: Buon pomeriggio a voi, miei cari.
1: Ciao. Ma
2: diciamo che dipende un po' dal messaggio, nel senso che se lo leggo nell'anteprima è qualcosa di fondamentale, anche se sto lavorando o sono un attimo impegnata, cerco di ritagliarmi quell'attimo per rispondere nel più breve tempo possibile, altrimenti non muore nessuno se si risponde anche più tardi. Va da sé che poi se è qualcosa d'urgente uno ti chiama. Baci.
0: Baci.
1: Quindi è dalla parte è dello zio.
0: Eh sì, perché se è urgente qualcuno ti chiama, altrimenti messaggino, puoi rispondere con calma, uno, due ore, tre ore, non lo so, adesso ognuno ha i suoi tempi, o no?
1: Sì, sono arrivati tanti altri messaggi che dicono più o meno la stessa cosa, cioè dipende dall'urgenza del messaggio, da chi è il mittente, eccetera. Però diciamo che il match di oggi si concentra sull'aspetto dell'istintività. Quindi quando arriva una notifica, vedi l'anteprima, qual è la prima cosa che vi viene da fare in quel momento lì? Cioè rispondere subito, perché anche se non è una cosa importantissima, oppure se di solito lasciate passare un po' di tempo. Ecco, mettiamola giù in questo modo. Sei d'accordo, zio?
0: Mi sembra chiarissimo. Quindi cosa vi viene distinto? Rispondere subito oppure dire ma sì dai, aspetto. Più facile di così.
1: E voi da che parte state allora? 393-444-0444.
3: One Match. E tu da che parte stai?
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
5: Ascoltaci,
4: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 26 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Runway, Lady Gaga, Doechii su Radio Number One. Questo è One Match, il primo appuntamento di One Match della settimana, ed è un duello, diciamo, tra me e lo zio Nasti, tra diciamo ordine e tempestività anche nel rispondere ai messaggi.
1: Devi sempre mettere la tua posizione di quello bello ordinato. Noi, quelli di qua invece sono quelli disordinati, sì, diciamo, sporchi.
0: Stavo per dire menefreghismo digitale.
1: Eccolo. No, se io lo sapevo, dovevo apparare, lo sapevo io. Vabbè, ecco, i buoni contro i cattivi.
0: No,
1: vabbè.
0: No, niente.
1: Bello, Parcellino, vieni qua.
0: No, anzi, sono arrivati tanti messaggi al nostro numero WhatsApp a proposito, e noi vogliamo ascoltarli subito perché vogliamo essere veloci nel ascoltare, leggere i messaggi e anche rispondere. Dai, andiamo con questo messaggio vocale.
2: Io rispondo tassativamente sempre dopo.
1: Bravo.
2: Infatti ho disattivato tutte le notifiche di messaggi, di chiamate, sempre il telefono silenzioso, perciò ogni tanto ci guardo e quando mi capita di guardarci rispondo, ma non neanche i miei amici mi dicono: con te si fa prima a morire che rimani e ricevere una tua risposta. Ivan da Bergamo.
1: Ciao Ivan, gli amici sempre esagerati così, però ti faccio un'altra domanda, Andrea: quando sei concentrato a scrivere, tu scrivi tanto,
0: sì,
1: puoi permetterti di distrarti, perdere il filo del discorso e rispondere ai messaggi?
0: Ma è più forte di me, quando vedo la notifica e vedo anche un po' chi è il mittente, poi non ho le notifiche quelle nascoste, no, dove c'è scritto tipo è arrivato un messaggio ma non ti fa vedere che messaggio è. E con me è tutto super libero,
1: live.
0: Sì, leggo subito il messaggio e mi viene proprio l'istinto di rispondere subito. Ma per esempio lo zio Nasti, tu come fai con le mail di lavoro?
1: No, cioè, io metto in silenzioso il telefono, quindi non mi arriva notifica né niente se sto facendo degli altri lavori. Dopodiché, quando tolgo la notifica, guardo i messaggi, li ascolto in tempo reale se arrivano. Ma nel momento in cui sono concentrato a fare qualcosa, spengo proprio il telefono.
0: Ma fai selezione poi quando sblocchi il telefono e vedi tutte le notifiche? No, questo non risponda, questo sì, no, questo magari dopo domani, questo tra un
1: dopo
0: anno.
1: Dopo domani, messo me alla metà, ma non è così, dai, non è così. Poi rispondi prima alle cose più importanti.
0: Non funziona però così. Luigi dice: buongiorno a voi, io nel limite del possibile rispondo subito, quindi finalmente un messaggio per me. Poi Federico dice: ciao ragazzi, l'importante è non lasciar passare 3 giorni, poi se anche non si risponde subito non è poi così grave.
1: Esatto, bravo Federico, è esattamente la mia posizione. Basta rispondere un'oretta, 2, 3, quello che passa. E poi scusa, c'era anche una canzone bellissima, te la ricordi, quella di Daddy Yankee, che era dedicata a questa cosa.
0: Qual
1: faceva
0: era?
1: Con calma, rispondi ai messaggini sul telefono, con calma, era quella.
0: Non lo so, ricordo. Allora io non conosco così approfonditamente lo spagnolo, però non credo che la traduzione di quella canzone fosse quella e ci si rivolgesse a quel tipo di contesto, ma a proprio a tutt'altra, come vivere la
1: Fidati,
0: vita.
1: Fidati, poi me l'ha detto, quando l'ha scritta Daddy Yankee, me l'ha detto un amico.
0: Come no? Dai che se rispondi subito eviti dimenticanze. Dai, voi da che parte state?

0: Years and Years King su Radio Number One, ma ce l'avrò fatta, zio Nastio, a convincere qualcuno a stare dalla mia parte?
1: Secondo me, guarda, oggi per tanto per cambiare, che ultimamente vorrei ricordarti il trend, soltanto così per una questione di numeri, il mese di giugno hai preso tanto di quelle mazze.
0: No.
1: Ma tanto di quelle mazze. Vabbè, siamo alla conta finale ormai, domani facciamo, tiriamo aia.
0: Forza, mi hai ricordato questa cosa mentre ero via alcuni giorni, non mi ricordavo più di aver perso tante sfide del mese di giugno e tu me lo ricordi così proprio in diretta, mi fai molto molto male, molto arrabbiare, quindi ti meriti questi pugni. Vediamo però se qualche ascoltatore sta dalla mia.
1: Vai a caso, non fare il furbo, vai tu, apri sempre i messaggi per te, fai a caso,
0: ti
1: aprono a caso i messaggi, dai.
0: Te lo assicuro che sarà tutto estremamente casuale. Vai.
2: Gionassi Brum, ciao. Bentornato Brum. Dipende dai messaggi, da quanto sono importanti. E comunque con calma, sempre con calma.
0: No.
2: Oh. Ciao Sami.
0: No.
1: Ciao Sami. No, così con calma, ragazzi. La fretta fece i gattini ciechi, ti ricordi questo detto? Questo proverbio?
0: Ma è una questione di... No, non lo sapevo, non me lo ricordavo.
1: Ragazzi, questa è cultura, scusatelo, poveri, cioè, poi io cerco di dargli anche un po' di questo, perché lo so che lui manca un po', quindi
0: ragazzi,
1: bisogna dare...
0: Ma ragazzi, ma non lasciamo i messaggi in stagionatura, vi prego, ma poi con le chat di gruppo.
1: Bravo!
0: Come fate con le chat di gruppo?
1: Peggio.
0: Se tu non leggi subito quei 20-30 messaggi al volo, poi te li perdi via ed è un grosso dispiacere, è una mancanza di rispetto nei confronti.
1: Avete rotto i coglioni con questi messaggi di gruppo, avete rotto i coglioni, basta.
0: Guarda,
1: con i messaggi di gruppo.
0: Il turpiloquino, non sono ammessi quelli.
1: No,
0: non
1: infatti
0: sono
1: non ho detto niente, ho detto basta.
0: Ecco infatti.
1: Messaggi di... Ho detto i messaggi... Ho detto birbantoni, quelli che mandano i messaggi di gruppo,
0: ecco,
1: così ho
0: birbantoni.
1: Detto.
0: Intanto salutiamo Gallo Lucchino che ogni tanto interviene nel nostro programma. Allora io continuo a ribadire il fatto di votare per me. Al 393 444 0444 ricordo anche che tra poco si gioca.

0: buona domenica.
1: Saif, buona domenica, e come preannunciato adesso si gioca.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese del 3 di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440-444 con la risposta esatta alla domanda ed il tuo nome. Vai, Andrea, con la domanda.
3: Qual è il vero nome di Rocco Tanica, che è lo storico tastierista, tra le varie cose, del gruppo appunto Elio e le Storie Tese? Le opzioni: Stefano Belisari, Sergio Conforti, Raffaele Riefoli o Giuseppe Nasti. Ok, le opzioni: Stefano Belisari, Sergio Conforti, Raffaele Riefoli, Giuseppe Nasti. Quindi mandate messaggi con la risposta esatta al 393-444-0444.
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: la Brugherio, la ebbimo? La ebbimo? Il problema. C'è un problema tecnico, la ebbimo e ci cascò. Cioè, sì. Datemi dei cenni, sì, sì. E niente, è cascata, Andrea.
1: No, sei stato così tanto veloce. Anche a rispondere.
0: Ma sai che secondo me anche un po' di ansia da prestazione per venire in onda. Quando uno poi è lì che sente che sta per venire in onda, in quel momento mette giù, non riusciamo a ripescare. Niente, da staccare. Poi ha vinto Anna, è stata la più veloce.
1: Molto brava.
0: Ripetiamo la domanda e soprattutto diamo la risposta esatta.
1: Sì, soprattutto diciamo che si è aggiudicata due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese al Lazzaretto di Bergamo. Un concerto incredibile, divertentissimo, del 3 luglio, quindi venerdì. La domanda era: qual è il vero nome di Rocco Tanica, che fa parte del gruppo da tantissimo tempo? Le opzioni erano Stefano Belisari, Sergio Conforti, Raffaele Riefoli, Giuseppe Nasti. Andiamo ad esclusione, come credo abbia fatto Anna, che ce l'ha raccontato anche fuori dalla diretta. Stefano Belisari è Elio, Raffaele Riefoli è Raff.
0: Ah, vedi che mi
1: Giuseppe
0: ricordavo.
1: Giuseppe Nasti, vuoi dirlo tu, zio? Chi è?
0: È mio zio, ma anche mio fratello.
1: Hanno la stessa persona.
0: Sono, no, si chiamano uguali, però ho uno zio musicista e un fratello che.
1: Bene,
0: va bene, nel senso che ognuno fa il suo.
1: Bene, quindi la risposta giusta era Sergio Conforti, questo è il vero nome di Rocco Tanica. Complimenti ad Anna, che comunque ricontattiamo per questi biglietti fantastici di Elio e le Storie Tese, direttamente da Brugherio. Dovrebbe essere provincia di Monza e noi
0: io sta cosa di sapere tu come fate a ricordarvi le province, io siete dei mostri. Continuate invece a scrivere per il nostro match, siete persone che rispondono subito ai messaggi o siete persone che aspettano e rispondono quando possono? Punto di domanda.
1: Anna ha risposto subito, quindi direi che il voto è per me, va bene?

0: Irene Grandi, la cometa di Halley dal Festival di Sanremo 2010, me lo ricordo molto bene. Stavo prendendo tempo perché non volevo mandare la sigla del
1: vincitore. È inutile perché te stai aspettando l'ultimo messaggio, altri 4-5. Guarda che oggi c'è un divario, che sai che arrivassero 20 messaggi non vinci, quindi mi sa che è arrivato il momento.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: lo zio Francesco Nasti, tanto per cambiare. D'altronde le persone brutte sono come lo zio Nasti, cioè quelle che rispondono sempre in ritardo alle cose e non riescono a cogliere qual è l'importanza anche di un certo messaggio che arriva.
1: Tu cogli, tanto per cambiare, la storia è sempre la stessa.
0: No, guarda, io sono sicuro oggi non è arrivato il messaggio della nostra opinion leader, possiamo dirlo, sono sicuro che avrebbe votato per me, avrei ottenuto così altri 18 punti e avrei rimontato senza dubbio. Ricorda una cosa, caro zio, per chiudere.
1: Ricordo. Ma fatto anche così col dito, ricorda una cosa.
0: Ricordati che una notifica non letta per me è come un piatto sporco nel lavandino. Ma una cosa
1: terribile. Adesso te la dico io una cosa invece, perché io ci tengo alla tua salute. Ricordati che uno dei sintomi di un esaurimento nervoso è credere che il proprio lavoro sia terribilmente importante, vale anche per i messaggi, quindi tu ti esaurisci a forza di rispondere e poi la gente non gliene frega niente, vai relax ragazzi, relax, fate yoga oggi, fate home, meditate, bevete, rivertitevi, uscite, passeggiate a piedi scalzi.
0: Hai finito?
1: Sì, ho finito.
0: Bene, molto bene, anche perché è arrivato il momento di Stefano Federici e il suo pomeriggio number one. Grazie, zio Nasti.
1: Grazie a te, Andrea Brubru Ferrari. Torniamo domani precisi alle 13 con un'altra puntata di One Match.
0: Grazie a tutti, allora vi lasciamo appunto a Stefano al suo pomeriggio number one. Ciao, grazie.
1: A domani.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik.

0: Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Settimana a tutti voi, tutto ricomincia, è lunedì, sono le 14 in questo istante, tra pochissimo il PN1, ma prima le ultime notizie.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La morsa del caldo. In Italia oggi sono 22 le città da bollino rosso. Domani mercoledì saliranno invece a 25. Questo nonostante l'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere in qualche modo le temperature in settimana. Già tra ieri sera e stanotte hanno fatto la loro comparsa diversi temporali su Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, accompagnati da vento forte e grandine. È di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio del nubifragio che ieri sera ha interessato l'Alto Adige, causando delle frane tra Merano e Avelengo. Ogni ora che passa si riduce sempre più a un lumicino la speranza di ritrovare le persone in vita sotto i cumuli di macerie lasciati dal terremoto in Venezuela. Sono circa 50.000 ancora le persone disperse. Trovato intanto il corpo del salernitano Enzo Cuomo, si trovava in un palazzo di 14 piani a Caracas, crollato durante la doppia scossa del 24 giugno. Ancora disperse moglie e figlia. Becken Olivieri, il 51enne, è stato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins nell'Imperiese, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Sanremo. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente salvandolo e ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato. Sono proseguite per tutta la notte anche con un rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso sabato pomeriggio nel lago di Vico. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze che impiegano anche droni e robot. Mondiali di calcio, al via ieri sera la fase eliminazione diretta con il Canada che, battendo 1-0 il Sudafrica, è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale. Prossime sfide dei sedicesimi: alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay, alle 3 di notte Olanda-Marocco. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto. Il tennis, Jannik Sinner fa il suo debutto a Wimbledon oggi alle 14:30 sul centrale contro il serbo Kecmanovic, con lui in campo anche Dardari. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Signori, tocca a noi, ci siamo.

0: Ad aprire il sipario, questo primo appuntamento con voi, con il pomeriggio number one, c'è l'appello, se ci siete dite oh!
1: Ciao Stefano, il mister Marcello, come stai?
0: Bene,
1: spero
0: mister.
1: Che il weekend sia andato bene, che l'hai
0: fotonico,
1: passato bene.
0: Fotonico,
1: e volevo
0: grazie.
1: Dirti che ti ascolto, ti mando un abbraccio e ti auguro un buon inizio settimana. Ciao
0: grazie,
1: Stefano,
0: grazie.
1: Dal mister Marcello. Ciao.
0: Grazie mister, buona calura anche a te e agli amici del Piemonte. Tra l'altro ci sono questi ultimi picchi di calore fuori dalle orbite, cioè 40-41 gradi, poi dovrebbe esserci questo calo delle temperature. Un caldo più accettabile, poi magari entreremo nel dettaglio.
2: Ciao Stefanuccio, un bacione da Sabri che è qui a sgobbare col caldo. Prima sono andata a scuola, adesso qui a sgobbare.
0: Ciao,
2: un bacione grosso, ti ascolto molto volentieri.
0: Grazie Sabri, un abbraccione a te. Saluto Giovanni, l'amico di Marco. Con Giovanni c'è pure Marco. Virtualmente con Marco c'è pure Jessica. Virtualmente con Jessica c'è pure Francesco. È tutto virtuale, no, questo mondo?
3: Ehi, Francesco!
0: Appunto.
3: Come Francesco? Il cuccatore latino, barcolla, ma non molla, lui cucca e poi decolla, eh? Hai visto?
0: No,
3: Rodolfo.
0: Lui cucca poi decolla, mi mancava. La situazione potrebbe migliorare oppure...
4: Ciao Stefano, il dottor Piccione Massimo c'è, dice oh.
0: Ho paura.
4: E volevo confermare quello che avevo detto una
0: appunto,
4: settimana fa,
0: ho
4: che ho visto la telenovela turca e quell'attrice anziana, guarda, se tu la vedi vedi un corpo di una donna anziana, ma la testa, il volto e gli occhi, guarda, il via è un piccione.
0: Ma no, ma tu devi smettere di guardare tutte queste telenovele, perché poi ti si altera la percezione.
5: Ciao Stefano, guarda che ci sono sempre anch'io, ti
0: sì,
5: penso
0: sì.
5: Sempre,
0: grazie, grazie,
5: e ricordati di me. Ciao ciao.
0: Ricordati di me questa sera che non hai da fare.
6: Buongiorno Stefano, Luca Lamanto, la schiena a pezzi, carro da morire, barcollo ma non mollo.
0: Tutti barcollano ma non mollano. Questo è lo spirito giusto. Siamo partiti bene con l'appello 393-444-0444. Buona calura, buon lavoro a tutti voi. Grazie per aver scelto come sempre a quest'ora il PN1 con Stefano Federici fino alle 5 di pomeriggio.

0: mandano un bacio da Grazia Vigolo e un bacio da Renato da lassù.
1: Un bacione. Ah, sono le 14:13, molti stanno combattendo il caldo, soprattutto all'interno delle mura domestiche, con ventilatori, deumidificatori, aria condizionata. C'è chi la sera va a dormire sul terrazzo, però diciamo che questo anticiclone africano, Caronte, ha raggiunto la sua fase culminante e entro le prossime 48 ore circa questa canicola inizierà a smorzarsi, per fortuna. Dicono gli esperti che a partire da mercoledì 1 luglio un fronte di origine atlantica riuscirà ad entrare, a erodere almeno parzialmente questo anticiclone, innescando così, ahimè, rovesci e temporali che in marcia dal nord raggiungeranno poi successivamente le regioni del centro e sud Italia nei giorni immediatamente successivi. Quindi questo sarà sospinto da correnti relativamente più fresche che determineranno un generale ridimensionamento delle temperature. Parlano di 6-8 gradi in meno sul versante adriatico, forse quello che ci voleva. Speriamo poi che questi temporali non facciano danni. Si sta per avvicinare il momento in cui la Sfinge viene a romperci le scatole, ma prima ci sono un paio di pezzi. Tra poco Major Lazer, ma subito Madonna e Sabrina Carpenter.

0: 14:17. Un abbraccio va a Loredana che è in viaggio verso Modena, c'è caldo e non ha l'aria condizionata sulla sua automobile. Fuori uso, un calvario, mi racconta. Moreno e Giovanni invece sono in quel di Milano con il mal di gola perché hanno utilizzato troppa aria condizionata. Lo so. Come fai? Ti metti la pashmina ma poi hai caldo alla gola, poi ti svesti e lì t'aspetta, no? Quel fastidioso mal di gola.
1: Ciao Ste, sono Pitto. Se c'è da non può mancare sinceramente il suo marettino. Purtroppo a 70 km di distanza, perché uno è lavoro e una casa. Ciao, buon PN1 a tutti.
0: Ciao Pitto. 393-444-0444. In arrivo DJ Snake e Major Lazer, classica Linon.

0: pochissimo l'enigma della Sfinge qui nel PN1 di Radio Number One.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: La nuova di Noemi, 14:29, potete salutare mio padre, scrive Angelo in diretta, perché è un appassionato di Radio Number One e ascolta Radio Number One quasi tutti i giorni. Il suo nome è Michelangelo, che salutiamo e abbracciamo. Ciao Michelangelo, grazie naturalmente ad Angelo, sappiamo che tu sei all'ascolto di Radio Number One. Salutiamo anche lei.
1: Ciao Stefano, anche nel borgo medievale di Bardizza si muore. Questa notte un bel temporale normale, senza danni, 20 gradi, adesso 34. Ciao a tutti, Lori.
0: Un abbraccio anche a Lori. Si va in Egitto, dove sicuramente la temperatura sarà di gran lunga superiore a quella italiana, soprattutto a livello di temperatura percepita.

0: abbastanza sole in queste ultime ore, quindi colleghiamoci con l'Egitto per chiedere che quanti gradi ci sono a Sharm el Sheikh e soprattutto per sentire quello che è l'enigma, il primo di questa settimana. Sfinge!
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, buon pomeriggio, bentornati nel pomeriggio number one. A Sharm el Sheikh in questo momento ci sono 43 gradi al sole.
0: Però
2: anche la Sfinge è disidratata. Ma veniamo all'enigma. In Italia è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Che cosa smarriscono di più gli italiani?
0: Bella domanda questa, bella domanda. Quindi l'oggetto che la Sfinge a quanto pare ha addocchiato è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Dottoressa, lo vuole ripetere? Magari qualcuno era disattento. Torniamo a Sharm el Sheikh.
2: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è
0: quella cosa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi. 393-444-0444. Cosa smarriscono gli italiani? In treno, in pullman?

0: Umbrella, le 2.35 c'è l'enigma della Sfinge qui su Radio Number One. Dall'Egitto torna la malefica.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è
0: quel qualcosa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi sul nostro WhatsApp. E allora sentiamo i primi ragionamenti. Vi parlo di una top 10, perché in Italia c'è proprio la classifica degli oggetti più dimenticati o smarriti, e l'oggetto che la Sfinge ha addocchiato è in questa top 10. Quale sarà?
2: Ma ciao super radiologo!
0: Ciao caro!
2: Smarriscono le monetine, cadono dalle tasche e rimangono lì sull'autobus, sul treno, sull'aereo, sulla macchina, dopo te le prende chi te la pulisce all'autolavaggio e così alla mangia. Ciao!
0: Purtroppo non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare.
3: No, dovrebbe essere il caricabatteria dei cellulari. Mauro e Fabrizio della provincia di Torino.
0: È nella top 10, ma la Sfinge dice sì, ma io ho addocchiato altro.
4: Ciao Stefano, ciao, sono Roby di Padova.
0: Ciao Roby.
4: Per me è l'ombrello.
0: Non è l'ombrello.
5: Ciao Stefano, Damiano è presente e ti dico l'ombrello.
0: No.
6: Ciao, sono Stefano da Parma. Ma non lo so, io penso a tante cose, le chiavi o altri oggetti, ma credo che la cosa che si dimentichi più
0: secondo
6: facilmente sia l'ombrello, perché poi ma non ti serve e lo lasci dappertutto.
0: Non è quello, Stefano da Parma, purtroppo non è quello, è un bellissimo nome.
7: Ciao, sicuramente gli occhiali da sole. Anto da Bergamo.
0: Anche gli occhiali da sole sono in classifica, ma la Sfinge dice
7: Secondo me sono le chiavi di casa. Ciao.

0: su Radio Number One, l'enigma della Sfinge nel primo PN1 di questa nuova settimana insieme a voi. Torniamo a Charmaine Scicco, dottoressa.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
0: C'è, serve quel tipo di ragionamento lì e lui l'ha fatto. Andiamo a Torino.
2: Salve ragazzi, Claudio da Torino. Ma gli italiani smarriscono un casino di roba, io la butto lì, l'accendino, anche se non fumo, ma il mio amico la dimentica sempre. Allora io sparo così, l'accendino.
0: L'accendino. Ernesto da Pavia, la pipa, no?
3: Stefano, per me è l'ombrello.
0: No.
3: Ciao Lori.
0: Non è quello, Lori.
4: Doriana da Como, le chiavi.
0: Non sono nemmeno quelle.
5: Brescia, secondo me è l'ombrello.
0: No.
6: Ciao, Luigi da Bergamo. Per me sono i perizoma, perché li trovo sempre sul piazzale dove parcheggio la macchina.
7: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: No, vabbè, ok.

0: Bruno Mars su Radio Number One, dove è in corso l'enigma della Sfinge, l'oggetto che la Malefica ha addocchiato nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti nel nostro bel paese.
1: Ciao, sono Piera.
0: Ciao Piera.
1: Secondo me smarriscono di più le chiavi.
0: No.
2: Ciao.
0: No.
2: Sono Massimo da Como, per me è la dentiera. Ciao.
0: Che schifo. Cioè, ti ritrovi su un pullman con la dentiera di un altro.
3: Ciao Ste, sono Nico di Piacenza.
0: Ciao Nico.
3: Secondo me sono i guanti oppure le cuffiette dei telefoni. Ciao,
0: sì, sì, diciamo che le cuffiette sono in top 10, i guanti no, però la Sfinge dice no, no, no.
4: Giordi da Tirano, la fede nuziale?
0: Nemmeno quella. Salutiamo tutti quelli che hanno perso almeno una volta nella vita la fede nuziale.
5: Allora facciamo le carte di credito. Matteo, no. D'Arsago Seprio. Ciao,
0: nemmeno
5: Stefano.
0: Nemmeno quelle, nemmeno quelle. Sfinge.
6: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
7: Radio number one, c'è il PN1. Pomeriggio number one.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: anni 80, siamo più o meno alla metà di quello splendido decennio, era l'estate del 1984, mancano 9 minuti alle 3 di pomeriggio, c'è l'enigma della Sfinge nel PN1 di Radio Number One. Torniamo a Sharm El Sheikh.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è
0: quell'oggetto che non è ancora stato elencato.
2: Ciao, sei Bruno da Mantova, ho appena acceso la radio.
0: Ciao Bruno.
2: Potrebbe essere l'ombrello, l'oggetto più smarrito.
0: No.
3: Ciao Stefano, buon inizio settimana. Potrebbero
0: grazie
3: essere gli oggetti smarriti nella top 10, giacche, felpe, e nella top 10 comunque.
0: Sì,
3: un abbraccio, ciao ciao Maria da Soresina.
0: Ciao Maria, sono nella top 10, però la Sfinge ha preso di mira un oggetto che per il momento non è ancora stato detto.
4: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao Vale, benvenuto.
4: La cosa che più ci dimentichiamo è la moglie, la fidanzata, quello che è.
0: La moglie.
4: E via per i fatti nostri dopo, dai, alla grande.
0: Dai, cioè ti dimentichi sull'autobus la moglie? In aereo la moglie? Al bar sì, ma in aereo no, dai. Cioè, quando si ferma per tutti.
5: Ciao Stefano, sento tutta la mano, si riprova e dico il portafoglio.
0: Non
5: ciao
0: è il portafoglio.
6: Ciao bel giovane, sono i guanti per caso? Michele da Milano.
0: Non sono i guanti, sono in top 10? No, non sono nemmeno in top 10. Le chiavi al primo posto, i documenti al secondo, tablet, smartphone al terzo, portafogli, tutte cose che avete detto, però c'è un oggetto che è presente all'interno della top 10 che non è ancora stato detto.
7: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Ciao caro.
7: Me sono le penne, le biro. Proviamo.
0: Le penne, le biro, non sono.
8: Ciao Stefano, comunque la maggior parte delle cose sono apparati elettronici. Penso agli auricolari. Adriano da Brescia.
0: La Sfinge dice no.
9: Possono essere i calzini le cose che si smarriscono di più.
0: In
9: io
0: aereo
9: ne perdo sempre, vivere da capo di ponte.
0: In aereo i calzini non sono in top 10.
10: Ciao Irene da Bra, provincia di Cuneo. Secondo me sono gli occhiali da sole. Ciao.
0: Sono in top 10.

0: Si chiama Passenger, la nuova di Alex Warren, canzone contenuta anche all'interno della nostra classifica. È appena iniziata la settimana, ma noi ci teniamo a ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One trovate la Play One, la classifica con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Torniamo a Charmaine Scicco, la Sfinge è pronta per ricordarvi qual è l'enigma di oggi.
1: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
2: Ciao a tutti, io direi il cellulare. Saluti da Francesco.
0: Non è il cellulare, Franci.
3: Sono gli occhiali da sole. Claudio e zio Ciano da Palazzolo.
0: Ci sono cellulari, occhiali da sole, ma la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare altro.
4: Ciao, io penso che l'oggetto più smarrito è il telecomando.
0: Come il telecomando? Cioè ti porti in aereo oppure sul bus o autobus il telecomando?
5: Ciao Stefano, sono Luigi da Tegnate.
0: Ciao Luigi.
5: Penso che sia cellulare.
0: No.
6: Ciao Stefano. Forse sono le ricevute, no, per giustificare i pagamenti, eccetera.
0: Non sono
6: Anne-Marie D'Alecco.
0: Non sono quelle, Anne-Marie. Complimenti per la R. Sono veramente sedotto da questa R.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno.
7: L'oggetto più smarrito dagli italiani, secondo me, è l'accendino.
0: No.
7: Buongiorno da Svetlana.
0: Ciao Svetlana. 393-444-0444. L'oggetto che la Sfinge ha addocchiato è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Abbiamo detto al primo posto le chiavi di casa dell'auto, al secondo documenti, quindi carte d'identità, patenti, carte di credito, al terzo lo smartphone, tablet, eccetera eccetera. C'è un oggetto che viene dimenticato tantissimo, soprattutto quando viaggiate, e non me l'avete ancora raccontato.
8: Su Radio Number One c'è il PN1
9: pomeriggio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui. Numero

0: professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Questo è il PN1, sono le 15 e un minuto. Tra pochissimo torneremo a Sharm el Sheikh dalla Sfinge, ma prima di tornare a giocare con la Malefica ci sono le ultime notizie.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella Bassa Sassonia in Germania. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti. La situazione è ancora in evoluzione. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, lo ha annunciato il presidente americano Trump, smentito però dallo stesso governo iraniano. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, ha precisato Teheran. Diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1450, oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una forte nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Promossa agli ottavi il Canada, proseguono i sedicesimi dei mondiali, alle 19 Brasile e Giappone. Alle 22.30 sarà la volta di Germania-Paraguay. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
10: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
11: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
12: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano, mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Gli italiani smarriscono di tutto, ma nella top 10 degli oggetti smarriti c'è...
1: Secondo me l'oggetto più smarrito dagli italiani è l'ombrello.
2: No, è stato
1: guido
2: detto
1: da Cremona.
2: È stato detto, non è l'ombrello, mi spiace.
3: Ciao, sono Paola da Como. È per caso il biglietto del parcheggio dell'auto?
2: Non è nemmeno quello.
4: Ciao, Lucia da Torino.
2: Ciao, Lucia.
4: Possono essere gli occhiali da vista o da sole?
2: Non
4: Ciao.
2: Sono quelli, non sono quelli.
5: Ciao, Stefano. Ci sono anch'io oggi.
2: Ciao Mimmo.
5: Mimmo da Bergamo. È il caricacellulare?
2: No.
5: O il cavetto?
2: No.
5: Ciao caro.
2: Non è quello, non è quello Mimmo.
6: Ciao.
2: Dimmi.
6: Ciao.
2: Ciao.
6: Secondo me è un cuscino da viaggio, il oggetto più smarrito da italiani. Ciao, Natascia da Luino.
2: Non è il cuscino da viaggio? Ha fatto un bel tipo di ragionamento, ma non è quello. La Sfinge ha detto no.
7: Way number one, way secondo me è il caricatore del cellulare.
2: È quello in top 10, ma l'oggetto che la Sfinge ha addocchiato è nella top 10, la top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. Siamo quasi alle battute finali. 393-444-0444 è un qualcosa che forse gli studenti perdono meno, perché viaggiano meno, no? Prendono meno l'aereo.

0: era Villeneuve con Love Me Not, appena sentita qui su Radio Number One. Siete nel pomeriggio Number One con Stefano Federici, come ogni lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 5, e all'interno del PN1 c'è l'enigma della Sfinge. E l'oggetto che la Sfinge oggi ha addocchiato è nella top 10 degli oggetti più dimenticati o smarriti. C'è una top 10, abbiamo detto, l'oggetto più smarrito sul gradino più alto del podio, le chiavi. Al secondo i documenti, al terzo lo smartphone, al quarto portafogli, al quinto gli occhiali, al sesto capi d'abbigliamento, sciarpe, guanti, cappelli, al settimo proprio quell'oggetto lì che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi, all'ottavo gli ombrelli, sono stati detti più volte, al nono auricolari, caricabatterie, al decimo libri e naturalmente cose legate al mondo della lettura. E allora qual è quell'oggetto?
1: Il portafoglio. Graziano da Solzano.
0: Non è quello.
2: Tram, metropolitana. Ciao.
0: No, non ho capito, eh.
2: Ciao Stefano, amore. Vai, vai. Deve essere l'abbonamento?
0: No.
2: Tipo abbonamento autobus, abbonamento tram, metropolitana.
0: Non
2: ciao.
0: Sono gli abbonamenti.
3: Ciao, sono Elena dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao Elena.
3: L'oggetto è il caricatore del cellulare?
0: Non è quello, ciao. Non è quello.
4: Secondo me è la carta d'imbarco per l'aereo.
0: No.
5: No, buongiorno, no. Radio Number One. Secondo me è la dentiera che perdono in top no. classifica.
0: No, non è quello.
6: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Ciao cara.
6: Un caloroso saluto. Potrebbero essere le cuffiette?
0: Non sono quelle.
6: Del cellulare,
7: gli auricolari.
0: Al settimo posto della top 10, la classifica degli oggetti più dimenticati o smarriti del nostro bel paese.
8: Ciao. Per esperienza familiare ti dico lo zaino. Barbara da Lovere.
0: Signore e signori, lo zaino o la valigia al settimo posto degli oggetti in Italia più dimenticati o smarriti.
9: È lo zaino, Stefano, è lo zainetto, la borsa.
0: Bravissimo, bravissimo Giuliano.
8: Ciao, per esperienza familiare ti dico lo zaino. Barbara da Lovere.
0: Bravissima Barbara.
10: Ciao Stefano, lo zaino, Lori Bardini.
0: Anche Lori Barzizza c'è.
11: Ciao Stefano, sono Maria da Roncaglia. Allora, per me è lo zaino. Ciao.
0: Bravissima, bravissima. Anche lei è riuscita a entrare nella nostra classifica.
12: Lo zainetto, Francesca d'Arcisate.
0: Brava Francesca d'Arcisate.
13: Ciao Ste, ci riprovo. Magari lo zaino. Ciao.
0: Complimenti a tutte quelle persone che hanno risposto lo zaino o la valigia al settimo posto degli oggetti dimenticati o smarriti in Italia. Grazie a quelli che hanno giocato, a tutti voi, perché ogni giorno aumentate, sono arrivati centinaia e centinaia di sms. Qualcuno si incazzerà perché non si è sentito in onda, ma potrà recuperare tra poco.

0: Styles con questa nuova canzone intitolata American Girls. Siete su Radio Number One subito dopo l'enigma della Sfinge. Ho ascoltato alcuni dei vostri vocali e letto i vostri tanti messaggi. Devo salutare Giada da Savona che ha risposto alle calze a rete, tra gli oggetti più dimenticati sui pullman, no. I pacchetti di sigarette non penso, Mirko, dopo mio, perché se c'è una cosa alla quale gli italiani stanno attenti ai loro vizi e poi...
1: Già, pippo, pippera. Questa qua è facile. Questa chi la so. Il parrucchino. No. Ciao a Gigi.
0: Direi di no.
2: È un po' di...

0: tutti voi amici e amiche del PN1, Alfa e Lorenzo Giovanotti ce l'hanno cantata, siete nel pomeriggio number one. Vi faccio una domanda: secondo voi qual è l'età in cui si può raggiungere la massima felicità? Quando ti guardi allo specchio e stai bene con te stesso perché non ti manca nulla o quasi? Dai, facciamo un esempio, c'è un'età nella quale tu ti senti completamente realizzato, stai bene con te stesso? Se sì, qual è? Dai, raccontamelo. 25 anni? 30? 35? 40? 45? 50? C'è uno studio che ha provato a capirlo e hanno intervistato centinaia di migliaia di persone e l'età è arrivata, ne parliamo tra pochissimo.
1: Pomeriggio number one.
2: Buonasera.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
3: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi, bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
2: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.

0: incontri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
7: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclement.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Ci siamo. Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Giovanna, stiamo parlando dell'età. Qual è l'età in cui si può raggiungere la massima felicità, dove uno si guarda allo specchio e sta bene con se stesso? Diciamo che avete risposto in tantissimi.
1: Ciao, sono Raffa da Brescia.
0: Ciao Raffa.
1: Secondo me non c'è l'età, quando vai in pensione, hai una certa maturità, vai in pensione tranquillo e sei strafelice.
0: Quando vai in pensione sei strafelice perché sei in pensione e probabilmente hai meno problemi rispetto a quando lavoravi, più tempo da dedicare a te stesso.
2: Ragazzi, l'età è 50 anni.
0: L'età è 50, dice.
2: E poi si può vivere dopo 50 anni. Prima di 50 anni devi sgobare, ma devi sgobare tutto.
0: Si lavora prima dei 50.
3: Secondo me l'età in cui massima in cui ti senti realizzato è dagli 1 ai 3 anni. Dopo basta, finisce tutto.
0: Bene, diciamo che più di 2500 persone sostiene che il picco della felicità arrivi a 47 anni, perché dopo i 40 anni molte persone iniziano a prendersi maggiore cura della propria salute fisica e mentale, rallentando un poco e curando di più l'alimentazione. Queste persone fanno sport, hanno un sonno regolare e questo cambiamento permette di sentirsi meglio mentalmente e fisicamente. C'è stata questa ennesima ricerca con gli esperti che hanno intervistato queste 2500-2600 persone e alla fine è emerso che la felicità arriva a 47 anni. Poi c'è stata un'altra ricerca che ha indicato che oggi si viene considerati anziani solo a partire dai 69 anni. Insomma, abbiamo capito che la felicità arriva a 47 e anziani si diventa dopo i 69 anni. C'è sempre qualcosa da imparare, grazie a questi esperti che giorno dopo giorno intervistano persone a caso e chiedono loro di tutto.

0: l'età in cui possiamo raggiungere la massima felicità, alcuni non hanno sentito qual è l'età che gli esperti ci raccomandano. 47 anni è l'età. Sono state intervistate all'incirca 2500 persone ed è emerso questo elemento. A 47 anni noi tecnicamente saremmo in pace con noi stessi. E adesso si gioca con il tutti contro tutte numero DOS. Questa volta c'è un film da indovinare al 393 444 0444. Chiamiamo in adunata tutti i supercampioni, ma anche quelli e quelle che vorrebbero diventarlo. C'è una medaglia d'oro virtuale da vincere, il titolo di supercampione o campionesse da beccare e una top 10 da completare. Ascoltate bene questa scena e raccontatemi qual è il titolo corretto di questo film.
1: Attenzione!
2: Girano storie su ciò che è successo.
3: È vero. Tutto vero. Il lato oscuro.

forza ti sta chiamando. Lasciala entrare.

0: Roy, giovanissimo artista svizzero, il remix di Rivaz era Call It su Radio Number One. C'è il secondo, tutti contro tutti, abbiamo detto la forza. JD, qual
1: è? Lasciami entrare, Nadia da Brescia.
0: No, cosa hai detto tesoro? Qual è il titolo?
1: Lasciami entrare, Nadia da Brescia.
0: No, non è quello, non è quello.
2: Ciao a tutti da Arna, Valle d'Aosta. Secondo me il titolo del film è Cattive Acque.
0: No.
2: Un
0: no,
2: saluto
0: no.
2: A tutti.
0: Un abbraccio a voi amici della Valle d'Aosta. Non è il titolo corretto di Bene in Meglio oppure no?
3: Secondo me il titolo del film è... Anche perché abbiamo capito qualcosa che gli altri non hanno capito. 50 sfumature di forza.
0: Ma quali 50 sfumature di forza?

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: No, sì!
8: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: adesso uno spot che ha 26 anni. È il pop che arriva dalla Svezia, di Ark. It Takes a Fool to Remain Sane, una grande canzone che i nostri programmatori ci hanno regalato in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, c'è un film da indovinare. Se avete acceso la radio da poco, questo è il film, ecco il trailer.
1: Attenzione!
2: Girano storie su ciò che è successo.
3: È vero. Tutto vero. Il lato oscuro.
0: È il lato oscuro della forza. Jedi, cos'è?
4: Secondo me è sicuramente un film della saga di Guerre Stellari, ma ce ne sono talmente tanti che non so il nome esatto del titolo del film. Ciao da Simona.
0: Vuoi l'aiuto da casa, Simona? Vuoi l'aiuto da casa? Da Bergamo, Paola, è per caso Guerre Stellari, volete l'aiuto?
5: Star Wars. Graziano da Suzzara e Mary Ellen.
0: Tecnicamente Star Wars, però mancherebbe quel qualcosa.
6: Victor da Mantova è il risveglio della forza.
0: Signore e signori, lui è il super campione perché ha completato quello che altri non sono riusciti.
6: Victor da Mantova è il risveglio della forza.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo Victor. Bravissimo, bravissimo.
7: Star Wars, quale non lo so.
0: In tanti hanno detto Star Wars, c'è chi ha detto 50 sfumature di forza, ma no.

0: nostra seconda ora insieme, ma tra pochissimo con me ci sarà il ritorno della Sfinge. Tranquilli, dall'Egitto anche Abdullah, perché è lui il nostro unico alleato nella parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è DNA.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una

Businessman, la nuova di Dito nella Piaga, dedicata a tutte quelle persone in carriera, quegli uomini da business, quegli uomini ai quali non manca il denaro, che generano guadagni a destra e a sinistra. Oh, salta l'ana. E noi la sfinge ce l'abbiamo.

0: sarcofago si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una Sfinge, anche perché Abdul ha inviato il primo fax da Sharm el Sheikh. Questa parola nascosta in questo primo appuntamento della settimana è composta da 9 lettere, ci racconta Abdul. Leggo le 5 consonanti e le 4 vocali, iniziate a incasellare. 5 consonanti, 4 vocali, 9 lettere. Utilizzi questa parola nascosta per definire quello che può essere un gesto. Ripeto, utilizzi

utilizzi la parola nascosta per definire un gesto. 5 consonanti e 4 vocali in bocca alla sfinge. Raccontateci qual è, secondo voi, la parola nascosta sul nostro WhatsApp.

0: nuova di Benson Boone. Nuova si fa per dire, comunque. Nuovo non sono nemmeno io. 4:08, siete su Radio Number One, era Benson Boone. E adesso torniamo in Egitto con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Utilizzi la parola nascosta per definire un gesto. Quindi quando tu vuoi definire o raccontare a qualcuno un gesto, puoi utilizzare la parola che oggi è nascosta nel sarcofago della Sfinge. Sentiamo.
1: Simbolico. Ciao Davide da Limone Piemonte.
0: Non è un gesto simbolico, caro Davide, mi spiace.
1: Simbolico. Ciao Davide da Limone Piemonte.
0: E non era prima, non lo è nemmeno ora.
2: Azzardato.
0: No.
2: Ciao da Sergio.
0: Non è azzardato. Sergio da Rovetta, riprova.
3: Secondo il mio collega Marco è scurrile.
0: No.
3: Secondo me è scortese.
0: No. Non è
3: Matteo D'Albino.
0: Non è né scurrile né scortese.
4: La parola è altruismo.
0: No.
4: Claudio e zio Ciano da Palazzolo sull'Oglio.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
5: Ciao. Potrebbe essere spontaneo?
0: No.
5: La parola?
0: Non
5: ciao
0: è
5: Margherita.
0: Quella. Non è quella Margherita.
6: Potrebbe essere un gesto disperato.
0: No.
6: Sempre orso da Legnano.
0: Non è quello.
6: Orso. Ciao Stefano.
0: Un gesto per scappare da te?
7: Il gesto dell'ombrello.
0: No, no, no.
7: Caro Stefano, Matteo d'Arsago Seprio.
0: Non è quello, Matte.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Sempre da Arna. Secondo me la parola è movimento.
0: No.
8: Un saluto a tutti.
0: Non è quello. Salutiamo te e tutti gli amici della Valle d'Aosta. 5 consonanti, 4 vocali, 9 lettere compongono la parola nascosta di oggi. Primo indizio, utilizzi la parola nascosta per definire un gesto. E adesso, aspettavo con impazienza il secondo fax, può indicare un comportamento di poco valore. La parola nascosta di oggi. Utilizzi la parola nascosta per definire un gesto e può indicare un comportamento di poco valore. 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali incasellate. In bocca alla Sfinge c'è Olivia Rodríguez.

0: utilizzi la parola nascosta per definire un gesto, primo indizio, secondo, può indicare un comportamento di poco valore.
1: Buongiorno Stefano e
0: buongiorno.
1: Buon lunedì.
0: Grazie.
1: La parola potrebbe essere romantico. Ciao, basta Piacenza.
0: Non è quella, non è romantico.
2: Generosità, Nadia da Brescia.
0: Non è quella. Gesto amorevole, Giada da Varese. Non è nemmeno quella.
3: Ma tutti.
4: Altruista.
0: No.
5: È istintivo?
0: Nemmeno istintivo.
6: Può essere un gesto di stupidità?
0: No.
7: Ma potrebbe essere anche infantile?
0: No.
8: Non avevo il volume, superfluo.
0: No.
9: Stefano, per me è indecente.
0: No.
10: Indignato?
0: No.
11: Ti ascolto Stefano, è sempre a singhiozzo perché c'è qua la mia amica che cerca un po' di refrigerio da me.
0: Cioè, cosa stai facendo con la vicina?
11: E naturalmente mi devo dedicare a lei.
0: Te credo.
11: Io però ti sento a singhiozzo, non riesco a partecipare ai giochi, però i piccioni ti seguono costantemente.
0: Sono contento che i piccioni riescano comunque a seguirmi nonostante tu abbia le attenzioni rivolte verso la tua vicina che sia venuta lì a prendere del refrigerio. Signore e signori, è arrivato grazie ad Abdul da Sharm el Sheikh il terzo indizio. Si usa comunemente per definire una sciocchezza o un'azione priva di senno. Tre indizi fanno la prova. Utilizzi la parola nascosta per definire un gesto. Guarda, quello lì ha fatto una. Può indicare un comportamento di poco valore. Terzo indizio, si usa comunemente per definire una sciocchezza o un'azione priva di senno.

0: Waka Waka, This Time for Africa, 4:19, c'è il ritorno della Sfinge.
1: Ma Stema, che bello risentirti in radio.
0: Grazie.
1: Da quando ho cambiato il lavoro e c'è tutta la mia vita sballata, quindi anche tutti i miei orari non ho avuto più modo di sentirti, però ti sto sentendo adesso, che bello, che emozione.

0: Adesso è tornata, quindi mi fa molto piacere. Torniamo a noi, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è composta da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Utilizzi la parola nascosta per definire un gesto, può indicare un comportamento di poco valore, si usa comunemente per definire una sciocchezza o un'azione priva di senno. Qual è?
1: Ciao, la parola è stupidata. Buon pomeriggio da Rachele.
0: Signore e signori, è corretta, la parola nascosta di oggi è stupidata. 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali, si usa comunemente per definire una sciocchezza o un'azione priva di poco senno. Brava!
1: Ciao, la parola è stupidata.
0: L'hai beccata.
1: Buon pomeriggio da Rachele.
0: Beccata. Brava Rachele, bravissima, complimenti. Stupidata, 9 lettere, sì, è quella.
2: Guido da Cremona.
0: Vai Guido.
2: La parola nascosta nel sarcofago è stupidata.
0: Bravissimo Guido, bravo.
3: Ci riprovo, Edi. Stupidata.
0: Bravissima, stupidata anche da Alex, stupidata anche da Serena. Complimenti a quelli che ce l'hanno fatta, hanno messo insieme, incasellando il tutto, e hanno detto ma sì, quelle 9 lettere lì saranno stupidata. Con Beautiful Freaks, Mick. Yeah.

0: Il ritorno di Mecca con Beautiful Freaks. Siete su Radio Number One. Come ogni lunedì dalle 2 alle 5 di pomeriggio c'è il PN1. Piccolo break, ma state qui perché tra pochissimo ci sarà il traffico. Su Radio Number One
1: c'è il PN1. Allora, Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: A Pescara, coppia di 80enni viene sfrattata dall'ombrellone.
2: Ma poverino, una vita che vanno lì.
1: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
2: Certo, che è vicino.
1: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.

0: tangenziali di Milano. Sulla tangenziale ovest, la A50, vengono segnalate code a tratti tra Quinto De Stampi e Trezzano in direzione di Varese. C'è un veicolo in panne segnalato invece all'innesto con la A8. Anche sulla tangenziale est, la A51, si registrano code a tratti tra via Mecenate e la tangenziale nord in direzione Lecco. Sulla 7 Milano-Genova ci sono code in direzione Milano tra Genova, Bolzaneto e Busalla a causa di lavori in corso. Un altro cantiere attivo tra Isola del Cantone e Ronco Scrive in direzione Genova con personale su strada, quindi mantenete la massima prudenza e attenzione. Attenzione anche per una perdita di carico all'uscita di Genova Bolzaneto, sempre in direzione Milano. C'è un incidente invece sulla 1 Milano-Bologna in direzione Milano tra Casal Pusterlengo e Lodi che causa rallentamenti. Un veicolo fermo invece è segnalato anche tra Modena Sud e Modena Nord, stessa direzione. Un ulteriore veicolo è fermo segnalato tra Reggio Emilia e l'innesto con la A22 in direzione Bologna. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: è il titolo della nuova di Rama, appena sentita qui su Radio Number One. Siete nel pomeriggio Number One, sono le 4:33, siamo rigorosamente in diretta e adesso vi accompagno a Tolosa, siamo in Francia, perché un signore si è presentato al pronto soccorso e lamentava dei fastidi. Così i medici hanno detto vabbè, diamo un'occhiata, hanno fatto diciamo tutti gli accertamenti e questo signore aveva una bomba della seconda guerra mondiale nello stomaco e non sapeva spiegare come ci fosse finita lì. Sono dovuti intervenire, oltre ai medici, anche gli artificieri e i vigili del fuoco, quindi una notte piuttosto movimentata in questo ospedale francese, perché questo signore che si è presentato con una bomba nello stomaco al pronto soccorso, insomma, ha dato da fare a gran parte dei presenti.
1: Beh, ma se uno con una bomba nello stomaco io l'avrei

0: raccontato quello che è successo a Tolosa in Francia con questo signore che lamentava dei fastidi allo stomaco, si è presentato al pronto soccorso, i medici sono rimasti sorpresi perché lui aveva una bomba della seconda guerra mondiale nello stomaco e non ha saputo spiegare come potesse essere finita lì quella bomba. Ma tra un pranzo e l'altro,
1: per me ha sbagliato, voleva comprare la bomba calabrese, invece ha preso la bomba della seconda guerra mondiale.
0: Dillo agli artificieri che sono intervenuti, poi sentiamo cosa dicono.

0: settimana siamo andati a Tolosa in Francia perché un signore lamentava dei fastidi allo stomaco e in ospedale hanno scoperto che nello stomaco lui tempo fa a quanto pare aveva ingoiato una bomba della seconda guerra mondiale.
1: Pensa Stefano, se la espelleva da dietro.
0: No,
1: faceva saltarci un palazzo quello lì. Ciao, buona giornata. Buona

0: altri come sempre su WhatsApp al 393-444-0444. Piccolo break e tra pochissimo vi riporterò in discoteca negli anni 90 con una grande canzone scelta dai nostri programmatori.
1: Pomeriggio number one.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a euro.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

Sissy Peniston, era Finally, la grande canzone delle 16.45, ci ha accompagnato nel 1991. Siete su Radio Number One, 11 minuti ci separano dalle 5 di pomeriggio, tra poco le donne al volante, ma prima volevo commentare con voi questa notizia chiara, scritta molto bene, che mi ha particolarmente colpito e ci accompagna sul Garda. Ve la leggo come è scritto perché veramente mi ha lasciato così. Desenzano del Garda, botta di culo, questo è il titolo. Ho detto, cosa è successo a Desenzano? Settantenne della zona vince 2 milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro, cioè 2 milioni di euro. Figli e nipoti tornano improvvisamente a trovare il nonno, chissà perché. Si sono ricordati del nonno così all'improvviso. Sarà forse per la grattata, per questi 2 milioni? Nonno, se non sai cosa farne, noi ti aiutiamo, ti aiutiamo noi a spendere questa cifra. Pazzesco. Beh, complimenti a questo signore settantenne della zona di Desenzano, che comunque a 70 anni si è vinto questi 2 milioni di euro, più che meritati. E salutiamo anche i nipoti che grazie a questa vincita sono tornati a trovare il nonno.

0: Talk to You dall'Olanda e Another, con questa canzone che va a chiudere il primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Se vi è piaciuto, vi aspetto anche domani a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One con il PN1 del martedì. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, cliccate, riascolta e successivamente repliche. Da Stefano Federici è tutto, a domani.
1: Su Radio Number
2: Pomeriggio number one.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno Miruana, ci siamo.
1: Ci siamo, siamo tornate, sono le 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Sono 5 le vittime tutte adulte della sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di circa 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, a nord della Germania. Ci sarebbero anche diversi feriti. Due persone sono state fermate. I colpi sono stati esplosi intorno alle 13.15.

0: colpi l'Irpinia. I soccorritori lavorano senza sosta per rintracciare eventuali superstiti. Il bilancio ancora in evoluzione di oltre 1.400 morti. I dispersi superano quota 50.000. Temperature record in Italia e in Europa. Le città rosse oggi sono 22 nel nostro paese, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città da nord a sud. A Torino, Napoli, Milano e Roma le massime toccano quasi 40 gradi, le minime sono sopra i 25. L'OMS segnala che in una settimana per il caldo sono morte più di 1.300 persone in Europa per la situazione caldo. Proseguono le ricerche nel lago di Vico per ritrovare Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Roccella. Sabato pomeriggio Luigi Cavallari si era tuffato dalla barca nelle acque del lago per rinfrescarsi. Robot e droni sono in azione, così come squadre di esperti sommozzatori. Mondiali di calcio alle 19, prosegue il quadro dei sedicesimi di finale con la partita tra Brasile e Giappone. Alle 22.30 il fischio d'inizio di Germania-Paraguay. Alle 3 di questa notte, ora italiana, la partita tra Olanda e Marocco. Passiamo al tennis. Wimbledon, in campo ora Jannik Sinner per il primo turno contro il serbo Ketmanovic. Un match fino a qui molto molto equilibrato. In campo adesso anche Darderi contro l'americano Quinn. Nelle femminile subito out Elisabetta Cocciaretto, battuta 2-7-1 dalla cinese Wang Xin. Pallanuoto alle 19.30, gara 3 della finale scudetto tra An Brescia e Prorecco. I liguri, campioni in carica, sono avanti 2-0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
2: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

0: Radio Number One. Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Siamo noi! Siamo noi, siamo tornate, Lilli.
2: Agnese.
1: Eccoci qua, le donne al volante. E oggi parliamo, cominciamo subito con un corso di studi sociali.
2: Sì.
1: Cioè
2: sì,
1: proprio
2: sì.
1: Facciamo un esperimento, siete tutti coinvolti naturalmente perché vogliamo sapere come ci comporteremmo in una determinata situazione.
2: Una bella situazione, sia chiaro, situazione, diciamolo
1: sì,
2: subito.
1: Sì, sì, una bella situazione, però sono curiosa, ma proprio tanto, capito? Quindi va bene, insomma, siamo tornate insieme, saluto Virgi.
2: La che mi ha accompagnata.
1: La Virgi, esatto, che ti ha accompagnata la settimana scorsa, e anche Manuela.
2: Esatto.
1: Che insomma ha fatto la sera nel Number One Classics, mi sono divertita ad ascoltarla, bravissima. Allora, noi siamo pronte? Vogliamo partire?
2: Partiamo con la musica, partiamo con lui, con Fulminacci.

0: maledetto me. Intanto è iniziata la corsa di Sinner in questo al torneo di Wimbledon, proprio oggi la prima partita. Attenzione, perché sta perdendo 2-7-1 contro
1: Kecmanovic.
0: Esatto, sì, 6-4, 6-3, 7-6, insomma vedremo come va questo quarto set. Va bene, intanto noi donne al volante, a proposito, benvenuti a bordo, inizia questo viaggio, abbiamo un sacco di cose da raccontarvi. C'è un esperimento, secondo me, che poi insomma sta funzionando a Minneapolis, dove c'è questo caffè, si chiama Postmodern Times di Minneapolis, e appunto hanno messo in atto un pay what you pay, cioè paga quando vuoi. In cosa consiste?
1: Paga quanto vuoi, esatto. Succede che in questo bar, questo caffè appunto, tu puoi ordinare tutto quello che appunto è disponibile e pagare quanto vuoi tu, la cifra la decidi tu. Puoi anche non pagare se non ti va. Puoi anche dire, vabbè, sai che c'è, che io oggi mangio gratis e me ne vado senza pagare, e nessuno ti può dire nulla.
0: Ed è quello che hanno fatto in molti.
1: Esatto,
0: tra l'altro.
1: Ma chissà perché, sì, mi viene chissà anche come da mai, dire,
0: esatto,
1: chissà come mai.
0: Quasi la metà dei clienti ha deciso di non pagare, però nel locale che era sull'orlo del fallimento gli affari sono decollati, un po' perché c'è quel riflesso anche psicologico, se vogliamo, perché una persona che paga regolarmente ed è abituato a pagare, non fa il furbetto. Se paga è più contento con se stesso, insomma si sente più onesto, più e quelli che non pagano invece dall'altra parte di contro si sentono magari un po' così, cioè, certo, però magari se pagavo, però poverino, esatto, non ho pagato, sono andata via, non ho pagato. Sai, quel rimorso, insomma, che ti può venire se hai un minimo di coscienza. Se non ce l'hai, fai come il 50% che
1: se non
0: andato.
1: Ce l'hai, alla fine sei un affarista, fai affari personali. Esatto. Ecco, peraltro, a proposito di affari, in questo caffè tutte le consumazioni non pagano le tasse, sono esentasse, perché sono frutto di una donazione, quindi io consumo e faccio una donazione, quindi perfetto, io aprirei un business, eh? Se vuoi adesso vado a rilevare un locale qui dietro e ci faccio la stessa cosa.
0: Sì, vedrai, fallisci subito dopo due giorni. Però noi volevamo farvi una domanda.
2: Ma tu? Ma sì. Ma voi?
0: Una domanda che non facciamo
1: mai.
0: Mai fatta. Ma allora, dovesse capitarvi di avere una situazione di questo tipo, cioè ti dicono paga quando vuoi, se vuoi paga,
1: esatto,
0: altrimenti ti prendi e te ne vai. Tu entri in un caffè, prendi un caffè,
1: sì,
0: chiedi un caffè, e cosa fai avendo questa possibilità? Paghi o no? Paghi o no?
1: E quanto paghi a questo punto? Quanto lo pagheresti un caffè?
0: Facciamo un euro per tutti, dai. Un euro
1: però
0: di caffè,
1: puoi decidere
0: per tutti.
1: Tu, quindi.
0: Ah, puoi anche pagarlo 2, 3.
1: Ah, sì. Anche 20 un caffè, se ti fa simpatica la cameriera.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Peraltro Madonna tra pochissimo, giusto venerdì questo, uscirà il suo nuovo album Confessions on a Dance Floor Part 2.
1: Esatto.
0: Parte.
1: Stavamo parlando di questo esperimento sociale al bar, senza obbligo di pagamento, cioè tu entri, prendo quello che vuoi, se vuoi paghi, altrimenti esci e te ne vai, insomma. E beh, però vedi, ad esempio, i nostri ascoltatori dicono: ma io pagherei un euro, ad esempio, un caffè,
0: sì,
1: però lo pagherei.
0: Però lo pago.
1: Sì. Roberto è un altro di quelli che dice: io pagherei sempre comunque il dovuto.
0: Il dovuto. Di più, ok.
1: Quindi non di più, non di meno. E insomma, sono molti i nostri ascoltatori. Quindi vedi che hanno ragione loro.
0: Sì, certo.
1: Perché poi, alla fine, anche se fai una cosa di questo tipo, le persone si sentono quasi in dovere di pagare.
0: Esatto, quasi obbligate. Poi è anche vero che dipende dalla qualità del servizio, dalla qualità del caffè.
1: Il caffè
0: fa schifo.
1: Se fa schifo, dico: guarda, magari ripasso un'altra volta,
0: no,
1: quando avete imparato a fare il caffè.
0: Me li porto i soldi alla prossima volta. Tu segna.
1: No, sai che io non lo farei comunque. No,
0: sì, pagheresti comunque.
1: No, io pagherei, non,
0: sì,
1: non ce la faccio a far quelle robe lì. No, no, non è nel mio DNA. Va bene, c'è Luis Capaldi con la sua Survivor.

0: con la sua Survive e siamo delle personcine oneste.
1: E meno male.
0: Almeno gli ascoltatori di Radio Number One sono tutti onesti, meno male. Se noi dovessimo appunto partecipare a questo esperimento sociale andando al bar e prendendo un caffè, noi lo pagheremmo, anche se avessimo la possibilità di non pagare.
1: Di andare via senza.
0: Siamo onesti, meno male.
1: Meno male.
0: Un'isola felice.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One,
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
2: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
4: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
5: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
6: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: A tutti un buon viaggio, sentiamo le turbative in atto sulle nostre autostrade.
9: Si inizia con la A36, la Pedemontana Lombarda, dove viene segnalato un veicolo fermo a Lazzate, in uscita appunto a Lazzate, in direzione della strada provinciale 35. Sulla tangenziale nord di Torino, traffico rallentato con code a tratti in direzione della A32 tra Regina Margherita e Pianezza Collegno, ci sono altre code. Sulla statale 24 del Monginevro è segnalata una frana all'incrocio con la statale 23 a Cesana Torinese. Sul traforo del Monte Bianco code in direzione di Chamonix al piazzale lato italiano. Sulla 1 ci sono code per traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Sulla Roma-Napoli code a tratti tra Ferentino e l'allacciamento con diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 4 ci sono code allo svincolo di Capriate per chi arriva da Milano, code anche sulla 7 da segnalare tra la barriera di Genova Ovest e Genova in direzione del capoluogo ligure. Sulla 10 la Genova Ventimiglia il traffico è rallentato con code tra Borghetto Santo Spirito e Albenga in direzione di Ventimiglia, code anche tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova. Chiudiamo con la 12 dove ci sono code per un veicolo in fiamme tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Attenzione soprattutto al fumo che ovviamente impedisce una visuale corretta sulle carreggiate.
8: Guidate quindi con molta prudenza, buon viaggio.
10: Finalmente è iniziata l'estate.
11: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
10: Ah sì?
11: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
10: Hai ragione.
11: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
12: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: canzone estiva di Annalisa qui a Radio Number One con le donne al volante, l'esordio di Sinner a Wimbledon contro Kecmanovic.
1: Dovrebbe pronunciarsi così, poi adesso noi mettiamo le mani avanti.
0: Si va al quinto set, due pari, quindi praticamente Sinner ha riacciuffato il quarto set fortunatamente, adesso si va al quinto, andremo a vedere come va. Intanto ne hanno parlato già i nostri colleghi questa mattina, dei Journalist, e noi però ci siamo sbellicate dalle risate quando abbiamo letto questa notizia. Il Batman messicano, uno che dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni con il nastro adesivo, è troppo, cioè è un mito, è diventato il mio nuovo mito,
1: un mito personale.
0: Questo è fantastico.
1: Un giustiziere messicano soprannominato Batman, la polizia lo sta cercando, non l'ha ancora trovato, non ha ancora capito chi è, ma quando coglie in fallo dei malviventi che rubano delle moto, lui riesce a prenderli e, armato di nastro adesivo, li lega letteralmente
0: come
1: ad un palo,
0: come salsiccette,
1: come salsiccette, sì li lega
0: fantastico,
1: ad un palo come
0: fantastico,
1: dei bei salami, e lì ci stanno. Ma è riuscito a legare anche due persone insieme,
0: sì, con schiena contro schiena,
1: schiena contro schiena.
0: In mezzo il palo praticamente. Vabbè, devo dire che lui fa quello che vorrebbero fare molti di noi,
1: che pensano almeno di fare, pensano poi lui lo fa davvero,
0: cioè, lui lo fa, però molti di noi lo vorrebbero,
1: lo vorrebbero fare.
0: Peccato,
1: certo,
0: che non lo possiamo fare perché siamo insomma ancora nel limite della civiltà,
1: ecco. Dai, siamo in una società civile,
0: esatto. si dice però ecco.

0: di Bruno Mars, un brano secondo me perfetto da ascoltare in vacanza. E allora, a proposito di vacanze, scopri la Sicilia più autentica con i grandi viaggi, voli diretti e trasferimenti inclusi per arrivare senza pensieri nei villaggi IGV Club Marispica e IGV Club Baia Samuele.
1: Tra natura, sapori unici e animazione per grandi e bambini, ogni giorno è un ricordo da vivere. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Electric Light Orchestra con Evil Woman. Era il 1975. Tra l'altro c'è questa curiosità: Jeff Lynne, che era il cantante appunto di Electric Light Orchestra, quando l'album era finito, Face the Music, lo ascoltò mentre gli altri erano in gita. Gli altri erano in gita, lui ascoltò tutto l'album e pensò: oh, non c'è un disco, cioè non c'è un pezzo decente in questo album. E in un nanosecondo ha scritto Evil Woman, che poi è diventato appunto un grande successo. Però belli questi retroscena così un po' strambi. Questa è Radio Number One con le donne al volante. Parliamo di gente che non gira la faccia dall'altra parte.
1: E meno male. Parliamo di Domenico Berardi, calciatore attaccante del Sassuolo. Si è dimostrato anche un campione di umanità, non solo un bravo giocatore in camper, perché lui si trovava a Forte dei Marmi e un ragazzo era rimasto ferito a terra dopo un incidente con la sua bicicletta. Lui è proprio, anche lui era in giro in bici, passava, ha visto questa bicicletta sulla ciclabile abbandonata e subito ha detto: c'è qualcosa che non va. Aveva già capito che insomma non era una bicicletta abbandonata, non era una bicicletta lanciata per caso sulla ciclabile, ecco.
0: E a questo punto ha visto anche questo ragazzo tutto sanguinante, insomma, che si era fatto male proprio perché era caduto con la sua bici, e l'ha soccorso. Però dal momento in cui lui si è reso conto che era successo qualcosa, la bicicletta era per terra, il ragazzo anche, non è intervenuto nessuno.
1: Esatto,
0: proprio nessuno. E quindi lui si è fermato, gli ha dato una mano, poi è arrivata la titolare di un bar lì vicino, insomma, che aveva appena finito il suo turno, e è arrivata, l'hanno aiutato, hanno chiamato l'ambulanza,
1: esatto.
0: E l'hanno portato via. Però anche questa cosa di vedere una persona in mezzo alla strada che sta, un ragazzo tutto sanguinante con la bici mezza rotta, non ci vuole un genio per capire che
1: forse
0: magari
1: qualcuno sta male e ha bisogno di aiuto.
0: Esatto, magari qualcuno si poteva anche fermare. No, non si è fermato nessuno. Quindi bravo Berardi.
1: Bravo Mimmo Berardi.
0: Bravo, bravo.

0: su Electric, qui su Radio Number One. Anche noi non al volante siamo un po' electric, perché abbiamo una cosa bellissima da dirvi.
1: Sì, bella bella bella, perché Radio Number One debutta in televisione con il suo primo spot nazionale, quindi ci saremo anche noi, ci potrete vedere. Vedere il marchio, vedere lo spot. Tra l'altro lo spot è bellissimo.
0: Sì, è vero.
1: È veramente tanto tanto carino, e saremo in onda sulle reti del gruppo Warner Bros. Discovery, quindi la 9, Real Time, di Max, Giallo, Food Network, eccetera, eccetera. Fateci caso.
0: Esatto, esatto. Si bazzicate sì, per caso sì, su sì. Quei canali. Fateci caso, perché sì, anche Radio Number One finalmente è presente anche negli spot televisivi. È una cosa veramente, veramente figa.
1: Sì, veramente bello. Anzi, fate di più. Quando lo vedete, mandateci un messaggino. Vi diamo il nostro numero privato. Voi ci scrivete, così anche a mezzanotte, per dire. Noi, io e Agnese, siamo felici.
0: Sì, sì, magari all'inizio diciamo, questo chi è? Cosa vuole?
1: Chi
0: ma
1: rompe?
0: Poi capiamo.
1: Poi, esatto.
0: Poi ci. Sì, sì,
1: sì, sì, poi vi rispondiamo subito, a qualunque ora.
0: Certo,
1: siamo sempre
0: certo.
1: Reperibili. Vabbè, state con noi, perché qui non è finita, anzi.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
6: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
10: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
11: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco-mobility hotel d'Italia.
12: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
13: Ecco, poi su Radio Number One ci sono le donne al volante.
14: E sono le 18.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Radio Number One Notizie.
20: Giallo sui colloqui Stati Uniti-Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, la smentita di Teheran. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha spiegato Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah.

Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale. Live in una location unica. LP in concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.

0: piace The Bausa con Magnetic qui a Radio Number One. Benvenuti a bordo, ci sono le donne al volante, Lili
1: e Agnese.
0: Eccoci qui, il viaggio continua e parliamo di una
1: cosa brutta.
0: Sì, brutta, è vero, hai ragione. Parliamo dei compiti delle vacanze. Guarda, mi viene l'orticaria solo a pensare. Io avevo la mia tecnica, okay. Però poi te la dico.
1: Va bene.
0: Allora, questi compiti delle vacanze, la solita domanda che ci facciamo tutti gli anni: ma sono utili o sono un fardello?
1: Ma c'è chi li vorrebbe appunto abolire, c'è chi li ha aboliti perché ci sono dei professori che non danno compiti delle vacanze, ci sono professori che invece vogliono recuperare ciò che i colleghi non fanno, quindi sovraccaricando gli studenti. Però attenzione, perché abbiamo anche le parole di un'esperta, lei è Floriana Bitto, psicologa ed esperta di apprendimento, che ci dice: non è il punto, non è eliminare o meno i compiti, ma il modo in cui vengono pensati e gestiti, perché sovraccaricare gli studenti non serve a niente, bisogna fare meno.
0: Sì, poi c'è ad esempio Dario Janes, che è un docente ordinario di pedagogia, che dice: i bambini dovrebbero e i ragazzi dovrebbero lavorare a scuola, perché dove hanno a disposizione il tempo, ci sono i professori, ci sono i materiali, i compagni. Se hanno la sfortuna di avere una famiglia che non è preparata, che non ha strutturalmente insomma i mezzi per dargli una mano, sono svantaggiati rispetto agli altri, quindi certo, sarebbe il caso che questi compiti venissero fatti a scuola.
1: Esattamente,
0: direttamente a
1: perché
0: scuola.
1: Se io ho un dubbio e nessuno riesce a risolvermi questo dubbio, mi porterò la domanda.

0: fino a settembre, esatto. Poi magari me la dimentico e
1: oppure
0: ciao.
1: Mi viene data una risposta che non è quella esatta e quindi io immagazzino informazioni che sono errate.
0: Poi a settembre alcuni insegnanti lo fanno, valutano i compiti estivi e se io ho sbagliato tutto prendo un bel voto negativo su, già subito così sul registro per iniziare al meglio l'anno scolastico e avere voglia di finirlo
1: bel
0: subito
1: 4.
0: Un bel 4 e ci si rivede a giugno, va
1: ok
0: bene così.
1: Ok, però voi con i compiti come eravate messi e soprattutto siete d'accordo sul fatto di dare i compiti ai bambini e ai ragazzi durante le vacanze o è giusto che si godano il tempo a disposizione, il tempo libero? Al massimo io gli farei leggere un libro.
0: Sì, è una cosa bellissima, peccato che poi vai a finire che hai 14 libri da leggere per l'estate e dici ma io non ho il tempo materiale, io voglio anche fare altro, poi voglio leggermi i miei libri, non quello che dici
1: sì,
0: tu.
1: Sì, sì. No, puoi leggere quello
0: okay,
1: che vuoi.
0: Allora va bene,
1: basta
0: allora
1: che leggi,
0: parliamo,
1: basta che leggi insomma quello che vuoi.
0: Come di Topolino.
1: Avevo la mia tecnica, io finita la scuola facevo subito i compiti,
0: sì?
1: Quindi per 15 giorni facevo solo compiti,
0: okay.
1: Poi basta. Liberi tutti!
0: Libertà, fino a
1: basta,
0: settembre.
1: Basta, fino a settembre, basta.
0: Io li iniziamo a settembre invece.

0: Piazza con Partenope, mentre noi donne al volante qui su Radio Number One stiamo parlando di, ahimè, compiti delle vacanze, tanto odiati dai ragazzi, anche un po' dai genitori, perché spesso si trovano a dover sostenere o comunque a dare dei bei spintoni ai propri figli perché devono finire sti compiti
1: devi
0: delle vacanze.
1: Devi fare i compiti.
0: E fai i compiti, sì. Non hai fatto i compiti, fai i compiti.
1: Allora, secondo l'osservatorio sui compiti delle vacanze di scuola.net, su 1000 studenti delle scuole medie superiori, al 76% di loro vengono assegnati dei compiti estivi, quindi praticamente insomma due terzi praticamente,
0: sì.
1: Ma più di 2 su 3 non riescono a portarli a termine, e quindi una famiglia su 3 li considera un fardello che peggiora la qualità delle vacanze, ed è
0: certo.
1: Così insomma. Poi c'è tra i nostri ascoltatori chi dice: ma io darei i compiti soltanto a quelli che devono recuperare perché sono rimasti un po' indietro durante l'anno. No, cioè quello non lo trovo corretto, cioè o lo dai a tutti o non lo dai a nessuno.
0: E poi di solito chi non riesce a recuperare viene bocciato.
1: No,
0: o comunque agli esami a settembre li sei per forza obbligato a studiare.
1: Ma non recuperi facendo
0: in
1: i compiti.
0: In 3 mesi.
1: No, non recuperi. Cioè, c'è Dani che dice: compiti di tutte le materie, pochi, ma di tutto. Ma le cose che poi servono per l'anno scolastico successivo. E leggere almeno 2 libri, perché i ragazzi oggi leggono poco. È vero.
0: È vero,
1: questa
0: sì,
1: è una,
0: sì.
1: Purtroppo è una grande verità.
0: Però è giusto, esatto, qualcosa di propedeutico all'anno successivo, perché se tu mi fai ripetere le cose che ho già fatto 250 volte durante l'anno è inutile. Facciamo qualcosa per appunto far sì che io inizi l'anno nuovo al meglio,
1: sapendo già qualcosa,
0: esatto,
1: insomma,
0: sì,
1: un'infarinatura di un po' di tutto. C'è Miles Smith.

0: Questo è Miles Smith qui a Radio Number One, promosso almeno in questa prima fase Sinner, Jannik Sinner a Wimbledon, e batte in 5 set Ketmanovic. E allora il risultato è di 6-4, 6-3, 7-6, 6-2, 6-3, quindi Sinner passa al secondo turno. Tra l'altro è caduto, si è fatto male all'anca, si è fatto male a un piede, era sanguinante anche, però insomma alla fine è riuscito ad arrivare in fondo e speriamo che questo non abbia conseguenze anche nel secondo turno, dove lo ritroveremo.
1: Speriamo, l'ha portata a casa. Noi Donna al Volante invece stavamo parlando dei compiti delle vacanze. C'è Pierluigi che ci dice: io ho insegnato scienze alle superiori per una decina d'anni, mai dato lezioni per le vacanze, al massimo lezioni compiti, al massimo consigliavo delle letture. Comunque lui insegnava scienze, non è che insegnava letteratura italiana, quindi già questa cosa è molto interessante. Poi alla ripresa si faceva un bel ripassone generale tutti insieme.
0: Lo Schettini della situazione.
1: Non male, non male Pierluigi.
0: Beh, scienze, fisica.
1: Sì, sì, più o meno siamo
0: sì,
1: lì.
0: Sì, più
1: esatto.
0: o meno siamo lì, insomma, bravo, bravo, bravo. C'è chi dice invece che faceva come me, cioè 15 giorni finita la scuola, mente lucida ancora dai compiti,
1: sì,
0: insomma,
1: certo.
0: dallo studio, faceva tutti
1: i compiti
0: subito e poi basta, via di andare.
1: Beh, non era male.
0: Poi
1: liberi tutti, vacanze finalmente, vacanze.
0: Poi più aperte niente naturalmente.
1: Sì, poi a settembre come si tiene in mano la penna? Non ne ho idea.
0: È vero, perché poi quando stacchi un attimo che riprendi
1: non sai più scrivere.
0: No, ma capita anche a noi quando andiamo in vacanza.
1: Certo.
0: Quando torniamo diciamo: ma com'è che funziona? Com'era questa? Vabbè, di sicuro c'è che torniamo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Scarica l'app di Radio Number One.
4: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Anche con la nostra app.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Respiri e ti rigeneri. Osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
5: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Da oltre 20 anni Finestre Vesozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesozzo in via Trieste 54 e su finestrevesozzo.it.
11: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
12: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
11: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
12: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: È il momento di aggiornarvi sulla situazione del traffico, allora sentiamo che cosa succede là fuori.
15: Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove ci sono code per 7 km tra Brescia Est e la A21 in direzione di Brescia per un veicolo in panne. Ci sono code anche di 8 km tra Desenzano e la A21 in direzione di Brescia per un altro veicolo in panne. Il traffico è rallentato sempre sulla Brescia-Padova tra Verona Sud e la A22 in direzione di Brescia. Sulla A51, la tangenziale est di Milano, attenzione alla pioggia e al vento forte tra l'allacciamento con la 1 e la barriera di Agrate Brianza. Temporale in atto sulla A52, sulla tangenziale nord di Milano e anche sulla tangenziale ovest c'è vento forte e pioggia su tutto il tratto. Pioggia anche sulla 8 Milano-Varese, ci sono code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale ovest e Busto Arsizio in direzione di Varese. Pioggia segnalata anche sulla A5, la Torino-Cormaior tra Aosta Ovest e Mourget. Sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga il traffico è rallentato per un incidente all'altezza di Nibionno in direzione di Monza. Sulla A36, la pedemontana lombarda, c'è un veicolo fermo tra bivio A8 A36 e bivio A36 A9 in direzione della 9. C'è un altro veicolo fermo tra bivio A36 A9 e bivio A36 A8 in direzione della 8, quindi più o meno stesso tratto, direzioni opposte. Sulla A26 Genova Gravellona Toce c'è un incidente tra Masone e la A10 in direzione di Genova Voltri. Sulla A12 la Genova Rovisignano il traffico è congestionato tra Genova Nervi e la A7 in direzione di Genova. Sulla A24 Roma Teramo ci sono code tra Carsoli Oricola e Castel Madama in direzione di Roma per un incidente. Concludiamo con la A1 Roma Napoli, c'è un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli.
14: Beh, naturalmente vi consigliamo di mantenere sempre la distanza di sicurezza e la velocità limitata in caso di pioggia e buon viaggio.
16: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
17: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: There's No More, Harry Styles, il nuovo singolo. Tra l'altro lui durante un concerto a Londra ha avuto un malore dovuto appunto al forte caldo, era sul palco, si è strozzato con l'acqua che stava bevendo ed è crollato a terra, è rimasto un po' così per diversi secondi, poi si è ripreso, però è bruttissimo quando ti va l'acqua di traverso,
1: è terribile. Capita anche
0: migliore, insomma,
1: non solo noi comuni mortali, cioè, dai,
0: esiste un Dio, cioè, voglio dire, che distribuisce
1: tutti un po' di sfiga ogni tanto.
0: Va bene. Con le donne al volante,
1: se ce la facciamo
0: e non ci strangoliamo da soli, con le donne al volante qui a Radio Number One parliamo anche della Svizzera, i nostri amici svizzeri, i nostri vicini di casa, che pure loro non ce la fanno più per il turismo di massa, c'è troppa gente,
1: perché solo l'anno scorso nel 2025 la Svizzera ha superato i 60 milioni di pernottamenti per il terzo anno consecutivo, vuol dire tutta la popolazione dell'Italia in un posto molto più piccolo dell'Italia.
0: Sì, tra l'altro ad esempio parliamo dei treni, uno dice mi sposto con il treno,
1: Ok,
0: le ferrovie centrali hanno trasportato quasi 15 milioni di passeggeri nel 2025, il 43% in più rispetto al periodo pre-Covid. Nei momenti di punta i convogli raggiungono un limite di capienza per ragioni di sicurezza. Non è più come una volta però, quando una famiglia portava due bagagli. Adesso ogni persona ne ha due.
1: Ha due valigie.
0: Quindi fanno scendere le persone e tengono sui bagagli.
1: Sì, praticamente, esatto, perché c'è posto solo per le valigie.
0: Sono stati soppressi posti a sedere per fare spazio ai bagagli.
1: No.
0: E loro dicono, va bene, arriveranno più treni nel 2027, arriveranno questi rinforzi. Però nel frattempo la gente, gli svizzeri non ne possono.
1: No, certo, perché comunque una persona usa il treno anche per andare per esempio al lavoro e se ti trovi di fare slalom tra le valigie non è bello. Stessa cosa, Lucerna l'anno scorso ha raggiunto i 9 milioni di visitatori, che
0: e
1: sono
0: poi,
1: tantissimi.
0: Sì, sono tantissimi davvero. E poi c'è anche quest'altra cosa, che quando un posto viene particolarmente frequentato dai turisti cominciano a nascere, cioè spariscono le botteghe,
1: esatto,
0: e cominciano a nascere i negozi di souvenir, cioè tutte queste cose,
1: la chiappa turista,
0: esatto. Ma quando il turista se ne va, chi ci abita non trova più nulla,
1: appunto,
0: non trova niente, mezzi di sostentamento, e non ne possono più, dicono basta, insomma le persone che ci abitano ne risentono tantissimo,
1: certo. Tutto il mondo è paese, perché lo sappiamo bene, anche
0: ovunque.
1: Noi
0: subiamo
1: questa cosa,
0: succede ovunque. Rimanete lì, non vi spostate, che c'è una cosa importante tra poco per voi. Prima però anche Leona Lewis.

0: chi viaggia, però attenzione, la Svizzera non ce la fa più, perché c'è altro che overtourism, qualcosa di più grosso, perché troppe troppe persone hanno visitato solo nell'anno scorso il paese elvetico, creando dei disagi nelle città e nelle località più piccole.
1: Esatto, e le persone dicono che non ce la fanno più, ma giustamente. Ma c'è Maurizio che si fa una domanda che qualche volta ci facciamo anche noi.
2: Ma la mia domanda è: prima tutta questa gente dov'era? Sotto i tombini, dentro i tombini? Cioè, di punto in bianco vengono fuori tutti. Oh, come mai c'è tutta questa gente in giro?
1: Bella domanda,
2: ragazzi. Qui sta arrivando un temporalone.
0: È arrivato,
1: piove. Quindi si gioca.
0: Meglio.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Proprio così, se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese del 3 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Per farlo, però, bisogna rispondere alla domanda un po' diabolica della Lilli.
1: Diabolica, mi piace. Allora attenzione, cari ascoltatori, incuffiatevi, perché questo è il vostro momento. Ok, ti piace l'intonazione?
0: Sì, ti voglio così.
1: Qual è lo strumento principale suonato da Faso negli Eli? Che sarebbero poi Elio le Storie Tese, insomma.
0: Certo.
1: Gli Eli.
0: Perché sono tanti.
1: Con due
0: sì.
1: I, insomma, vabbè. Allora, lui, Faso, cosa suona? La batteria, la chitarra, le tastiere oppure il basso?
0: Manda un WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e anche il tuo nome.
4: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: con la sua Typical Male 1986, grande Tina, questa donna stratosferica con questa grinta straordinaria, quasi come Luisa di Milano. Ciao Luisa.
1: Ciao ragazze, buona serata.
0: Ciao anche a te. E allora, attenzione, perché Radio Number One ti regala musica e divertimento. Vi abbiamo regalato, cioè, vogliamo regalarvi questi due biglietti per il concerto di Elio e le Storie Tese di venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Però bisognava rispondere ad una domanda. Qual era questa domanda?
2: Qual è lo strumento principale suonato da Faso negli Elio e le Storie Tese, appunto? La batteria, la chitarra, le tastiere oppure il basso?
0: Cara Luisa,
1: il basso, il mitico Faso suona il basso.
2: Giusto!
0: Vabbè, il basso non è proprio così.
1: Però più o meno.
0: Allora, cara Luisa, chi ci porti?
1: Sicuramente il mio fidanzato, compagno, marito, non so, fidanzato da almeno 31 anni.
0: Perché... Beh, insomma, allora è una cosa rodata.
2: Esatto.
1: Siamo in parola, come si suol dire.
0: Ma ti ha regalato l'anello?
1: Sì, però in un periodo un po' sbagliato, era marzo 2020, quindi no, abbiamo scelto più avanti di sposarci.
2: A data da destinarsi, insomma, vabbè. Prima o poi ci si sposa, sì, senza fretta.
0: L'importante è essere felici, esatto. Poi tutto il resto.
1: Nostra figlia aspetta da mo' di portarci le sedie all'altare, c'ha 25 anni, quindi non lo so.
2: Ormai detto, ragazzi, mi sposo prima io di voi.
0: Vabbè, l'importante, io lo ribadisco sempre, essere felici. Senti,
1: esatto.
0: Quando sei lì, mi raccomando, quando tu sarai al Lazzaretto per vedere appunto Elio e le Storie Tese venerdì durante questo concerto, mi raccomando, taggaci, fai delle foto, taggaci,
2: certo.
0: Così abbiamo la possibilità di vedere te e il tuo fidanzato. Va bene?
1: Va bene, grazie mille.
0: Ciao Luisa,
1: ciao.
0: Buon divertimento e con Radio Number One la musica continua.
2: Esatto, dall'Australia il progetto Tame Impala. Lo ascoltiamo anche qui su Radio Number One, appunto. Questa è la sua Dracula, una canzone per tutti quelli che proprio non amano prendere il sole.
0: Magari

0: sua, l'unica, questo è Radio Number One.
1: Rimanete con noi anche perché nella prossima ora parleremo, tra le altre cose, anche di errori ortografici. Ci stavamo confrontando, tra l'altro, con io e Agnese, e stavamo dicendo che alcune parole in effetti ti traggono in inganno.
0: Sì, vero.
1: Parleremo proprio di questo. C'entra anche la fonetica regionale, perché ad esempio nel Lazio tutte le doppie,
0: certo,
1: cioè hanno tutte... cioè tutto
0: dipende
1: doppio,
0: anche dal dialetto, che
1: tutte le doppie a Roma
0: anche quadruple, non solo doppia, assolutamente.
1: Vabbè, insomma, parleremo di quello, state lì.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico.
2: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Crestani, il metallo prende forma.
9: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
10: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
11: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
12: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
13: Si continua con le donne al volante qui a Radio Number One. Che ore sono?
14: Le 19 in punto.
13: Di già. Sì.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Radio Number One Notizie.
18: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook. La donna rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Fed. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo e italiano, lo prevede il ministro delle imprese Urso. La crisi è strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, è la replica del responsabile economia e finanze del PD, Misiani. Occhi puntati su luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroporto.

0: stile Sienna Spyro con Material Lover qui a Radio Number One con Lily
1: Agnese,
0: le donne al volante, per parlare anche di errori ortografici con quelle doppie che si mettono, si tolgono, insomma non si capisce molto bene. Tra l'altro anche la Treccani è intervenuta dicendo che soprattutto negli errori più comuni, gli errori che facciamo sono legati anche alla fonetica del territorio, no? Delle esatto. varie regioni. Ci sono regioni, ad esempio, come
1: Le regioni Lazio, sì, le regioni del centro-sud che tendono a raddoppiare appunto le lettere nelle parole, mentre quelle del centro del nord tendono proprio a toglierle, quindi a raddoppiare invece che raddoppiare.
0: Perché capito? Noi siamo sintetici,
1: noi sintetici,
0: abbiamo il dono della sintesi, e quindi togliamo e non mettiamo.
1: Siamo un po' braccini corti, dobbiamo risparmiare anche sulle lettere.
0: Ad esempio, uno degli errori classici è quando scriviamo soprattutto.
1: Esatto.
0: Perché soprattutto ci vanno 4T. Soprattutto 2T.
1: E poi 2T. Esatto.
0: E invece c'è un sacco di gente che scrive soprattutto.
1: Sì, è come se fossero due parole insieme.
0: Esatto. Soprattutto.
1: E tutto.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E quindi molti non mettono le T. E quindi questo è uno degli errori più comuni. Però ad esempio, come scrivi tu grattugiare?
1: Grattugiare, perché vedi già come lo dici, grattugiare, in verità sarebbe sbagliato.
0: No, è sbagliato.
1: Eh sì, perché la G non ha il raddoppio, quindi è grattu con due T, grattugiare.
0: Grattugiare, che suona malissimo, perché alla fine a noi piace di più grattugiare.
1: Sì, sì, noi ci vogliamo le doppie, ok?
0: Esatto, però qui la doppia non ci va, quindi è grattugiare con una G soltanto. È eccezionale, molti scrivono eccezionale con la doppia Z,
1: sappiamo che la doppia
0: C ci va, ma è la doppia Z no.
1: Eccezionale.
0: E lì è tutta colpa di Abatantuono.
1: Esatto,
0: sì, lì è tutta colpa di Abatantuono. Anche accelerare.

0: accelerare.
1: È vero.
0: Accelerare, noi diciamo accelerare, cioè quando lo diciamo, diciamo 2C e 2L, e invece in realtà è accelerare
1: con una L sola. Accelerare, esatto, perché celere vuol dire dal latino celer, veloce, e quindi rimane con una L sola e non c'è il raddoppio.
0: E poi appunto ci sono esempi di cui parlavamo fuori onda. Dove vai?
1: Esatto.
0: Con due V davanti, sì, alla vai.
1: Cioè
0: no?
1: Il raddoppio non solo delle lettere dentro la parola, ma anche all'inizio della parola stessa. Quindi, per esempio, nelle regioni come il Lazio, nelle regioni del centro e del sud, magari dici da casa, come se fosse una parola unica, senza lo spazio.
0: Da dove casa. Ci ascolti? Da casa.
1: Invece non è da casa, però è tutta una cosa, insomma, perché lo senti così.
0: Sì. Che bel mondo l'Italia.
1: Devi andare molto a dritto.
0: È un bel mondo l'Italia, cioè, quindi mi piace questa immagine, capito?
1: Sì.
0: Di Avemer con Castle in the Snow.

0: Energetici nucleari, sorry, scusa, lo sento un po' quello che dici quando sbagli a scrivere delle parole, ma perché? Perché si è abituati, hai un orecchio ormai abituato a, insomma, un po' la lingua dialettale, ecco, e quindi magari capita che puoi mettere delle doppie in una parola oppure togliere completamente la doppia, dovrebbe esserci.
1: Sì, parlavamo di errori ortografici, c'è chi dice, vabbè, ma cosa vuoi che sia aggiungere o togliere una lettera?
0: Aggiungere, vabbè, insomma, tu aggiungi,
1: esatto. Insomma, poi ci sono arrivati tanti esempi, c'è chi dice subito,
0: ah certo,
1: subito invece di subito, oppure il giubileo,
0: no, il giubileo.
1: Beh, l'abbiamo sentito tante volte dire anche durante le interviste, il giubileo.
0: L'importante è che non lo scrivi con due G a questo punto. Sì,
1: oh,
0: sì.
1: Tanta roba.
0: Esatto.
1: Tanta roba.
0: Però attenzione, perché per esempio abbiamo detto che eccezionale vuole una Z sola, come tendenzialmente il raddoppio della Z non c'è, a parte quando ci sono delle parole che finiscono in iere, vogliono sempre la doppia Z, come corazziere, tappezziere, questo dovremmo saperlo, però non sempre è così scontato.
1: È vero, poi sull'accelerare di cui parlavamo prima, molti dicono che nel momento in cui tu dici accelerare, ti viene da scrivere accelerare.
0: Certo, con due L.
1: E quindi invece no.
0: Beh, stessa invece cosa no. Per esempio con il colluttorio, che sono due L e una T.
1: Sì.
0: Però tanti dicono colluttorio con due T. Perché ti viene? Perché è un po' più, forse è quasi una filastrocca, colluttorio.
1: Colluttorio, sì, sì, ti viene più colluttorio,
0: più musicale.
1: Che colluttorio, sì, esatto. Insomma, ci sono mille esempi che si potrebbero fare. Ci fermiamo qui?
0: Beh, se vuoi,
1: cominciamo a scrivere nella maniera corretta,
0: esatto,
1: e poi facciamo una seconda puntata, ok?
0: Potremmo,
1: andiamo.

0: I like the way you kiss me, Artemas, qui a Radio Number One, mio cugino.
1: Che scherza sul cugino, quello bravissimo a fare tutto.
0: Beh, insomma, errori ortografici, doppie messe un po' così a caso. E sono errori, tra l'altro, molto molto comuni, eh.
1: Attenzione. Ah, sì?
0: Sì. E poi derivano anche a volte dal dialetto,
1: dall'inflessione regionale. Certo.
0: Sentiamo.
2: Ciao Done, ah, che poi noi nel Veneto noi le caviamo dove che vanno le doppie e le mettiamo dove che non vanno, tipo prosecco si scrive con una C sola, anche bicchiere si scrive con una C sola, però si beve sia il bicchiere che anche il prosecco tutto a.
1: Giusto, eh?
2: Tra l'altro donne siete in due, ma si scrive con una N sola, le donne?
1: Assolutamente, le donne al volante. Le donne.
0: Va bene, tra poco il meteo si scrive con una T, vero?
1: Meteo con tre T.
0: Ah, con tre T. Ah, ok, meteo. Ok, non lo sapevo, penso.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sfinge, ci sei? Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
5: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
4: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
5: Umano! Come osi? Ti maledico!
3: Pomeriggio Number One.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
3: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

0: number one meteo.
1: Settimana, siamo curiose di sapere come sarà il tempo, lo chiediamo a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ciao Paolo. Ciao Paolo.
2: Ma buonasera ragazze. Allora, qualcosa cambia per fortuna dopo le giornate roventi che abbiamo avuto, non che oggi sia stata molto fresca, però al momento c'è un parecchi temporalini in giro sul nord Italia, il Piemonte, la Lombardia, anche in parte il Basso Veneto, coinvolto anche il Ponente Ligure, cioè comunque qualcosa inizia a smuovere. Ancora non sono temporali in grado di portare chissà che aria fresca, però è meglio che niente. Stanotte in alcune zone del nord si dormirà un filino meglio. Domani giornata ancora calda, mettiamoci il cuore in pace. Anche domani però tra tardo pomeriggio e sera rifarà dei temporali solo il nord per ora. Il centro-sud è solo sull'Appennino. Invece mercoledì e giovedì sono le vere giornate della svolta, perché arriveranno temporali, temo, più forti e diffusi. Però quelli rinfrescano davvero. Quindi seconda parte della settimana che finalmente respireremo. Però il rischio è che qualche temporale forte si faccia vedere. Quindi stiamo in campana, come dire.
1: Bravo, ecco. Esatto. Vabbè, ci siamo lamentati fino a un'ora fa.
2: Brava.
1: Se viene giù un po' di acqua, non è che.
2: Va bene, ecco. Speriamo che sia solo un po', è lì la questione.
1: Esatto.
2: Ecco.
3: Noi invece vogliamo chiederti, da bravo meteorologo, cosa ci dobbiamo aspettare per i mesi di luglio e di agosto? Ancora tante ondate di caldo? Farà un po' più freddo? Sarà il deserto?
2: Allora, io preferirei mettere giù, però dato che ve lo chiedete rispondo.
3: Dai,
2: allora, in realtà temo che quest'estate comunque ci farà soffrire ancora. Già guardate, dopo questa seconda parte di settimana un po' più sopportabile, settimana prossima mi sa che torneremo a sudare. Non sarà un'ondata intensa come quest'ultima, però insomma più riprese, temo che luglio e agosto ci faranno un po' dannare, prepariamoci.
1: Ecco, e se Paolo Corazzon con due Z dice così?
2: Due Z, attenzione.
1: Esatto. Certo, vuol dire che è così. E quindi io mi trasferisco, non so, qual è il primo posto più freddo?
2: Ma guarda, anche in montagna fa caldo, quindi non so più cosa suggerirvi.
3: Appunto,
2: quindi
3: la Patagonia,
2: lo portiamo e basta.
1: Pure in frigor.
3: Cioè. In frigo.
2: Ecco, meglio.
1: Okay. Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, scaricate l'app e siete a posto. Grazie Paolo.
3: Ciao. E scaricate.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Flash, volevo capire qui a Radio Number One, grazie a Patrizia di Courmayeur che dice: ragazze, in questo momento a Courmayeur ci sono 18 gradi.
1: Oh.
0: Io sono, ho già le valigie pronte.
1: Sì, tutti
0: io
1: noi.
0: Mi trasferisco lì, Patrizia. Se hai un posto da consigliarmi dove possa andare a trasferirmi, insomma, per un paio di mesi fino a quando non passa sto delirio. Vabbè, in ogni caso, noi donne al volante qui a Radio Number One, visto che con Paolo Corazon parlavamo del meteo e di come potrebbe essere l'estate, quindi luglio e agosto, beh, vogliamo portarvi invece a in Belgio, a Bruxelles, anche lì caldo torrido, caldo record, insomma anche da quelle parti, ed è successa una cosa che ci ha fatto ridere al contrario.
1: Ci ha fatto ridere amaro, una risata molto amara, perché la Commissione Europea, sapete che lì c'è proprio la sede della Commissione UE, ha spento l'impianto di climatizzazione, perché appunto, insomma, questo caldo torrido ha fatto sì che le spese...
0: No, si è proprio spento.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: c'era,
1: si è proprio spento.
0: C'era,
1: esatto,
0: c'era
1: sì,
0: proprio
1: sì, sì.
0: Una sovrabbondanza di utilizzo, quindi uno spreco di energia.
1: Esatto, consumo di energia
0: è saltato.
1: Sì, c'è stata una serie di blackout e quindi appunto è rimasto spento l'impianto di climatizzazione solo però tra i piani 0 e il piano 7. Questo edificio è composto da 13 piani e indovinate chi lavora proprio sui piani superiori all'ottavo, al settimo e ottavo, ecco, i 27 commissari europei e anche la presidente dell'esecutivo
0: von der Leyen. Quindi praticamente hanno disattivato il condizionatore dove c'erano tutti i 3.000 lavoratori extra, insomma, cioè, dove c'era la von der Leyen e i 27 commissari, li hanno lasciato acceso tutto.
1: Esatto.
0: Perché hanno detto: è vero che si consuma troppa corrente, cioè c'è questo surplus di i generatori non bastano e quindi hanno staccato per tutti gli altri e non per loro.
1: Ma infatti tutti i lavoratori hanno detto: ma siamo ritornati al feudalesimo dove quelli in alto allora possono avere tutti i privilegi, noi almeno l'aria condizionata, no, manco quella, ci sta arrabbiarsi un pochino,
0: Guarda che questo è un po' un quadro generale di quello che succede in giro.
1: Di un po' di cose,
0: sì,
1: esatto.
0: Di un po' di cosette, insomma, che avevamo questo dubbio, francamente. Vabbè.

0: Alex Warren è la sua Passenger qui su Radio Number One, un nuovo singolo per lui.
1: Beh, tra poco una grande canzone, ma grande, ma proprio grande, grande, grande. E poi, attenzione, parleremo di banane.
0: Parleremo di banane,
1: ragazzi. Ci sono delle
0: cose,
1: perché nel piccolo ci sono delle cose che uno deve sapere.
0: Assolutamente.
1: E noi parleremo di quello, di banane.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: If I am got you, Alicia Keys, 2003. Ma sentite come, cioè, questa voce è già uno strumento, è una donna straordinaria. Alicia Keys è un'artista davvero straordinaria. Grandi canzoni qui a Radio La Meruana, e questa canzone è un po' il dare il vero senso importante, le cose importanti della vita, ecco, cioè, in sostanza è proprio quello, le cose materiali non nutrono l'anima, come dice lei. Bravissima Alicia Keys qui a Radio La Meruana con le donne al volante, e noi invece volevamo portarvi a questo punto, dopo aver riso tanto anche fuori onda, devo dire, in Corea del Sud, dove preparano le banane in un certo modo.
1: E
0: guarda che adesso noi ci ridiamo sopra, però è una cosa intelligente.
1: Molto intelligente, ma proprio smart, perché in Corea del Sud c'è questa catena di supermercati che si chiama E-Mart, che ha lanciato Haruhana Banana. Banana una al giorno, prima di pensare a strane cose. Haruhana Banana, che è molto bello, cos'è?
0: Quando tornate a casa da vostra moglie, dite,
1: cara
0: Haruhana Banana. Sentite un po' cosa vi risponde.
1: Esatto, poi scrivetecelo, esatto. Fateci sapere, perché siamo molto curiosi.
0: Sì,
1: ma che cos'è questo Haruhana Banana? È un pack di 6 banane vendute al supermercato. Non ridere, però, che se no non riesco neanch'io. Sai, questo pack, questa scatola con dentro 6 banane ordinate però per grado,
0: sì,
1: di maturazione.
0: Sì, praticamente vai da quella più matura,
1: esatto,
0: da quella più matura a quella verde.
1: Quella
0: quindi
1: proprio...
0: cominci a mangiare quella più matura, poi quella un po' meno, quella un po' meno, quella un po' meno.
1: Perché se ne mangi
0: un
1: una
0: meno
1: al giorno,
0: esatto,
1: finirai per mangiare sempre delle banane con una maturazione perfetta.
0: Comunque, e lo fanno anche per eliminare la plastica, perché effettivamente per non mettere tutto questo pacca, loro mettono le 6 banane tutte in una confezione, divise per, con un pezzetto di carta, insomma, con,
1: esatto,
0: un cartoncino, eccetera, eccetera. Quindi tu ti mangi le tue banane a seconda del grado di maturazione. Te la puoi scegliere, magari la vuoi non matura, la vuoi quasi verde.
1: Eh sì, esatto.
0: E se preferisci mangiartela così, tipo...
1: No, ma magari devi pianifichi, tu sai già che la devi mangiare fra 3 giorni, almeno sai.
0: E comunque
1: ti metterei un disco. Io metterei una canzone.
0: Anch'io, guarda.

0: Simple Plan, Sean Paul, Summer Paradise. Noi donne al volante non ci siamo ancora riprese. Stiamo ancora ridendo, abbiamo riso tutto il tempo fuori. Per questa notizia di spessore che abbiamo voluto dare, esatto.
1: Senti, rideranno meno, credo, i tifosi del Brasile, perché il Brasile sta perdendo 1-0 con il Giappone.
0: Li sta mangiando di banane.
1: Cosa ti ho
0: giapponesi.
1: Detto? Hanno bisogno di tirarsi su. Esatto. Va bene, chi c'è adesso? Io non so più niente.
2: Noi facciamo un caffè per i brasiliani intanto, così magari si svegliano.
0: Bravo.
3: Okay, un po' di cacao meravigliato.
2: Buonasera.
1: Eccoci. Buonasera ragazzi.
2: Ce la stavamo raccontando su, stavamo tutto il pomeriggio attenti a seguire tutti gli argomenti che trattate di queste cose bellissime. Infatti stavo spiegando a Gabro che in Buto si scrive senza H. Perché lui niente, pensava fosse tipo
1: ecco,
2: in Buto.
1: E soprattutto, e soprattutto Italia si scrive Italia, non Italia.
0: Con la
3: Y. Ah, veramente?
1: Ma sai che, ma sai no, che tantissimi dicono Italia?
0: Un po' grave,
1: questa cosa. Almeno l'Italia, diciamola nella maniera corretta.
2: Io ho fatto uno spot anche Italia unghie.
1: Sì. Va bene, con
0: io
1: questo
0: la chiuderei qua perché secondo me non riusciamo.
1: Va bene, chiudiamo veramente. Anzi, guarda, vi spengo addirittura il microfono. No, vabbè. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Vi lasciamo alle
1: io torno, torno stasera alle 22. Vi aspetto con Number One Classics. Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.

0: ancora! Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Anche quest'anno torna l'appuntamento con la montagna, la tradizione e la cultura Valser. Dal 3 al 5 luglio la 37esima Fiera di San Bernardo ti aspetta a Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa, con 3 giorni da vivere tra natura, storia e cultura alpina. Grande mostra mercato dedicata all'artigianato Valser e alpino e convegno di studi sul tema Il Nuovo Montanaro. Programma completo su fieradisanbernardo.it.
3: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
4: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
3: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
4: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
5: Buonasera a tutti, state ascoltando Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela. Nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
8: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump e la Casa Bianca. Inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
7: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo

0: quinto set. Gianni De Gaetano.
1: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi. Tra le donne, Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One, Happy Hour, number one.
3: Signor Gabro, ma lo sai che tomorrow l'ultimo giorno di...
4: lo sapeva lei invece che oggi è lunedì?
3: Ma già è vero, mi ero distratto un attimo.
4: Buonasera Luchino,
3: buonasera, ma salutiamo le donne volanti, secondo programma più ambito sul pianeta per alzare il QI. Ma noi il QI lo alziamo tantissimo e non da un'altra parte, perché sennò sarebbe stupido, no?
4: Noi siamo il primo, we are the first, somos el primero.
3: Il primo, senti quante lingue parliamo, almeno guarda, basta, finite. Va bene, allora, visto per farvi capire dove vi trovate, che metti in caso che uno si è distratto e dice cosa succede nel locale, quello di Radio Number One, dove succede nell'happy out, cosa sta succedendo lì con quei due lì?
4: Tante cose, non sappiamo bene cosa, però qualcosa.
3: Però qualcosa accade sempre, poi questo non c'è nessun problema, qualcosa succede.
5: Buonasera.
3: Sì, buonasera, sì, stavo parlando, no, questa è la barista, quella col cervello artificiale. Poi dopo arrivano tutti gli altri, un pezzo alla volta, però cerchiamo di non fare troppa confusione. Però prima cosa che facciamo per alzare il livello del QI, cosa facciamo, signor?
4: Noi prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo quello che è il santo del giorno, 29 giugno.
3: Sì, e allora attenzione, perché oggi è un doppio santo, cioè un doppio santo è double P.
4: Pippi.
3: Peter and Paul, capito? Perché lo diciamo, siamo internazionali. Noi
4: Pedro e Paolo, noi, auguri!
3: Noi andiamo in tutto il Mendoz e quindi con le app, e quindi possiamo dirlo in tutte le lingue, no? Per sempre. Ma attenzione, perché qui sbocciamo stasera, quindi non c'è stata fa. Oh, oggi è la giornata mondiale di quelli che non si spostano.
4: Fermi, immobili.
3: Quelli che non si spostano, tu sei lì che stai andando e non si spostano. Dici, ma vuoi andare? No, niente, non si sposta. E capita, no? E non ci possiamo fare niente. Ma non vi dovete arrabbiare, perché niente.
4: Al massimo spostatevi.
3: Esatto, che solitamente si fa così. Se non si sposta, ti sposti te. Ti sposti te. Va bene. Niente, iniziamo già bene stasera. Vabbè, ci abbiamo un numero che vi ricordiamo dopo, ma pensate un po' voi che dovete stare qui con noi per 2 ore.
2: Happy Hour.

0: Steve Jungle. Senti questo profumo, ho visto questo movimento di salsa che c'era.
1: Stavo questo profumo di onde.
0: No, ma che
1: dire,
0: di onde, ma di onde. Ma che ora salsa lei la mattina? Niente.
2: Lei è un
0: tipo. Non avevamo dubbi. Buonasera.
1: Eccoci.
0: Siamo noi che siamo arrivati.
3: Bella, finalmente l'aperitivo. Sì, fammi sapere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera Berti, vuole mangiare qualcosa?
4: È impossibile, mio.
0: Niente, ok, Gandalf
1: c'è anche lui, dai, bene, puntuale.
0: Ci sono tutti puntuali stasera, va bene. Salutiamo nel frattempo Robby. Ciao Robby, sì, ci siamo. Hai visto che qui si alziamo il livello, mica da un'altra parte. Qui si alza il livello. Va bene, allora salutiamo la Robby, salutiamo anche Luigi, detto Gigi. Salutiamo gli amici di Bergamo, gli amici di Varese, la provincia anche di Como. Un saluto a Stefania, un saluto anche a Anna Ilaghi di Lugano e salutiamo anche gli amici che vorrebbero, cioè sperano di ritrovare il loro segno zodiacale, no?
1: Sì, perché noi ogni sera leggiamo l'oroscopo, poi signor Luchino, adesso Marte, non ho capito bene, è andato nel segno dei gemelli, sì, di qua, sì, di là.
0: Sì, sì. Marte è andato di qua e di là, cioè.
1: Non qui.
0: Non qui perché sennò alzava il livello anche lui, quindi niente.
1: E comunque leggiamo l'oroscopo della giornata di oggi perché non ci interessano tanto le previsioni, il futuro, gli astri, anche, noi vogliamo la realtà.
0: Anche perché Marte è un segno, se ne fa un altro, no?
1: Però stasera la vedi ispirata.
0: No, va bene. Allora, attenzione che estraiamo il coniglio dal cilindro, che non è un coniglio ma è il segno zodiacale che leggeremo in questa serata, perché facciamo l'estrazione non dei denti neanche del sangue ma del segno per non farvi litigare, se no tutte le volte dicevate come non hai letto il mio, hai letto quello di quella. E allora stasera ci abbiamo dei gemelli. Sei preso da qualcosa che devi far partire, forse una sfida, ansia da placare.
1: Come mai ho usato il singolare se sono gemelli?
0: Non so, perché si vede che poi uno lo spiega l'altro.
1: Ha ragione, sì.
0: Dopo uno ci resta male, uno lo spiega l'altro. Dai.

0: bravissimo Kid Rock, Lost Time Along, Radio Number One, buona serata. Siete già tantissimi che state richiedendo delle canzoni, vero?
1: Sì, poi tra poco arriva il primo spazio del dedicato. Mi raccomando, siate rapidi perché non c'è posto per tutti, purtroppo.
0: Sì, sì, purtroppo.
1: Arriva come sempre poi la sentenza del Berti, di qua, non voglio dire quella frase, veramente, mandateci messaggi, rapidi.
0: Rapidi, rapidi.
2: Non lo voglio sapere.
0: No, non è che dobbiamo spiegare agli ascoltatori, perché sennò dopo ci restano male, che poi fanno delle richieste dopo. Non riusciamo ad accontentarli perché poi, ahimè, che possiamo farci?
3: Donne!
0: Madonne, cosa che sto spiegando una cosa? Va bene, allora, lei lo sapeva che ci sono quelli che pagano per fare delle ricerche, per fare delle invenzioni?
1: Me lo dice spesso, sì, a volte analisi, statistiche.
0: Sì, sì, sì. Ogni tanto dovrebbero farci delle analisi anche a noi del cervello, però non lo so.
1: Di tante cose,
0: guardi. Vabbè, forse non solo di quello, dai. Allora, attenzione perché pare che a breve verrà definito e chiuso un progetto che riguarda una sorta di scatola nera, chiamiamola così.
1: Che registra tutto?
0: Che registra tutto, sì, sì, proprio. E non si vede, perché è nera, dico, dove l'ho messo? Non si vede perché al buio la mettono. No, a parte gli scherzi. E praticamente, tra le altre cose, questa non ho capito, questo non l'ho capito il perché. È una scatola nera che sarà in Tasmania. No, dov'è che è?
1: In Tasmania.
0: In Tasmania,
1: certo,
0: sì. In Tasmania, e praticamente registrerà i movimenti e gli sviluppi in negativo della gestione dell'umanità sul pianeta per quanto riguarda poi il divenire, cioè tradotto in due parole, siccome già non eravamo preoccupati di quello che potrebbe succedere, ci hanno fatto anche la scatola nera, così almeno lo dice. Lasciala lì
1: per monitorare il cambiamento climatico, chissà poi ogni quanto la controllano.
0: Non lo so, innanzitutto devono trovarla, no? Perché al buio, cioè,
1: ma lo sapranno dove l'ha messa.
0: Comunque pare che questa scatolina prenderà il via a breve, perché è in fase di definizione questo progetto, che è stato strutturato in relazione a una ricerca precedentemente fatta in base alla situazione del nostro pianeta, che tutti ben conosciamo ormai, questo è un dato di fatto.
1: I 48 gradi di giugno non sono così normali,
0: esatto, no, però diciamo che oggi siamo passati velocemente, direi dal 48 che non è un casino ma è la temperatura, a praticamente 27 o 28 che abbiamo in questo momento.
1: È un clima un po' lunatico.
0: Esatto, è lunatico, anche se
1: c'è sole.
0: Stasera mi sa che stasera è meglio che niente. C'è anche Gabbani su Radio Number One, Summer Funk.

0: Mamma mia, Francesco Gabbani, Summer Funk, state lì perché tra un attimo primo spazio del dedicato.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche te? Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
5: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
10: Radio Number One Meteo.
11: E come sempre a quest'ora dell'Happy Hour diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica che sta da venire nella giornata di domani grazie ai nostri amici di Trebi Meteo. Allora, attenzione al nord, soleggiato al mattino, mentre al pomeriggio qualche temporale sulle Alpi in propagazione serale nelle pianure centro-occidentali. Attenzione al centro, tempo stabile e soleggiato pur con qualche formazione di locali rovesci, mentre al sud tempo generalmente soleggiato ma nel pomeriggio qualche annuvolamento sui rilievi. Per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: fatta.
1: Do not believe.
0: Beati the primers and the ultimes.
1: Yes.
0: Va bene, buona serata, questo è l'Epiavo, il vostro bemar preferito. Qui alziamo il livello qui e non dall'altra parte. E attenzione, perché qui ci sono anche le vostre canzoni, quelle che selezionate attraverso il nostro numero di WhatsApp.
1: Che ricordiamo al volo, il 393-4440-444. C'è la musica? Sì, ma solo per i più veloci.
0: Ma certo, come

Che fu, era il 1982, si chiama Gary Lowe, era italianissimo tra le altre cose, e questo era You Are a Danger, che Luigi è andato a ripescare. Abbiamo ritrovato questa canzone tra le altre cose, una delle tante canzoni etichettate sotto un'etichetta che si chiama Disco Magic, nota a tutti perché pubblicava diversi prodotti, tra i tanti c'era anche P. Lion al tempo, Happy Children e tanti altri che hanno fatto la storia della musica in quel periodo, stiamo parlando degli anni 80. Buonasera.

0: Va un video girato in Giappone. Abbiamo collegato la cosa io e il signor Gabro e stavamo dicendo
1: vero.
0: Che è praticamente la partita come
1: Brasile Giappone nei mondiali ha pareggiato il Brasile 1-1, vediamo chi vincerà.
0: Vediamo se ci berremo un caffè, dai.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Invece che il caffè, io magari se ci beviamo anche, cioè mangiamo un sushi, un sashimi, va bene uguale, no? Al posto del caffè, no?
2: Per me, guarda, me trova sempre, sempre le d'accordo.
1: Per noi è uguale. Per noi è uguale, sia che vinca uno o l'altro, giusto? Diciamo le cose come stanno.
2: Ma io tifo qualcosina, no, però allora so lei che lei da grande appassionato.
1: Io sa che sono appassionatissimo, neutrale, quindi io mangio qualsiasi cosa, basta che mi danno da mangiare.
3: Lanciamogli contro il nostro robot.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Radio Number One presenta...
11: Dedicato.
12: Signor Gabbro, finalmente arriva il secondo.
13: Non mi meraviglia, mio signore.
12: No, no, il secondo non era il secondo.
14: Lui pensava al secondo gol tra Brasile e Giappone, no, ma perché è distratto. No, sai che guarda la partita, dirà, l'ha visto.
12: Certo,
14: invece che cucinare.
12: Invece che cucinare, guarda, cioè, non era il secondo, cioè, ma non è il secondo quello che si mangia.
13: È impossibile.
14: Ma forse perché è fatto di metallo, non ha mai fame, allora pensa che siamo così anche noi.
12: Buona serata, benvenuti.
15: Dai che beviamo qualcosa.
12: Ma perché, Berti, il secondo spazio dedicato, diciamo, non ci
14: dedicato
12: distraiamo.
14: A voi che potete scegliere la vostra canzone preferita mandandoci un messaggio WhatsApp. Preferiamo il vocale al 393 444 0444.
12: Poi se volete fare anche il consonante va bene uguale. Allora attenzione, salutiamo il signor Maurizio, c'è una canzone per lei.

questo è You Really Fall Off 1979 nella prima versione, tra le altre cose, perché c'è un segreto su questa canzone. Nel 79, quando venne pubblicata questa canzone, passò un po' in secondo piano e inosservata, tra le altre cose, perché faceva parte di un progetto. Ma poi si riscoprì a seguire nel 2003, perché fece parte di uno spot pubblicitario per Sky Sport e tornò in auge. Pensa un po' te.

0: Drop Dead, Radio Number One. Ha visto? Alessia ha scritto un messaggio, ha detto: finalmente ho spento l'aria condizionata, sono a Milano.
1: Stasera è un po' più fresco, meno male, stasera, finalmente.
0: Ha visto? Stasera è un po' più fresco.
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma si poteva far meglio cosa? La danza della pioggia.
1: Però le porti i pinguini, Berti.
0: Mamma mia, Berti, per favore. Salutiamo anche il signor Massimo, che nel frattempo ha affittato una barca. Dice: ma no, dai, non esageriamo, dai, non è che ha piovuto così tanto, diciamo. Che ti trasferisci?

0: Italia, sì, buona serata, questa è Radio Number One, nell'informarvi che il prezzo del gas oggi chiude in netto rialzo, quindi evitate di usare il gas. Attenzione perché tra un attimo torniamo con la seconda ora dell'Happy Hour.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
1: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Sono le 21 in punto, buonasera a tutti, questa è Radio Number One.
7: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento. Radio Number One presenta... Dedicato.
8: Cosa che sta guardando?
9: Sta guardando
8: la televisione.
6: Allora, sai che è sempre così, probabilmente è appassionato o vuole diventare un nuovo volto della televisione italiana. E le dico la verità, lasciamolo andare, che ci leviamo dei piedi.
8: Potrebbe andare, sa dove?
10: Lanciamogli contro il nostro robot.
8: Buona serata, seconda ora insieme. Buona serata, non so cosa stiate combinando, anzi fatecelo sapere, perché qual è il problema, siamo a disposizione per, giusto appunto per...
11: Non ci abbiamo appunto, più spazi,
8: niente, non ci abbiamo più spazi.
6: Primo giorno della settimana esauriti, come noi, gli spazi tornano puntuali domani alle ore 20.
8: Però ci abbiamo ancora delle canzoni che voi ci avete chiesto nell'arco di questo, qualcuno era riuscito a... buonanotte. Qualcuno riuscirà a ritrovare la sua canzone all'interno di questa prossima ora. E allora salutiamo anche Erika, che voleva una canzone. La canzone, eccola qua.

0: Girl on Fire, Alicia Keys, 2012. Un'autocelebrazione del personaggio di Alicia Keys, perché dice che stava leggendo una sua vecchia intervista e quando scrissero che questa donna diventerà un fuoco, infatti è diventato poi quello che è diventato Alicia Keys. Tra le altre cose ci sono delle curiosità su questo brano, e tra le tante sicuramente il fatto che è un po' un purpurì, è un mixing di diverse hit di altri tempi, nel senso che prende un po' parti, mettiamola così, passatemi il termine, ci sono parti rubate di un grande come Billy Squire, per un pezzo che pubblicò nel 1980 che era The Big Beat, che poi prende parte di questa canzone. E pensate un po' voi, che magari non ve ne siete accorti perché non eravate così attenti, però se non ci stai attento non lo cucchi, c'è niente da fare. Ci sono degli accordi nel pre-ritornello di questa canzone che fanno parte di Take My Breath Away, ricordate quello di Berlin, che praticamente faceva parte di Top Gun, ecco, che era pubblicazione del 1986, e c'è un po' il purpurì di queste intenzioni all'interno, tanto che gli autori dei brani precedenti sono stati presi in considerazione all'interno della produzione di questo disco, e quindi il brano è firmato anche da loro. Ringraziamo l'amica, come si chiamava? Aspetta che l'ho perso il treno qui, aspetta.
1: Importa, dai, altissima qualità come sempre. Okay. Brava Erika.
0: Ciao Erika, buona serata, e questa è la tua canzone. Adesso arrivano anche Sister, con i cavalli solo loro.

0: forte quella di Mahmood. Pensi lei 5 cellulari, già uno non riesco a gestirlo, si figuri 5 come siamo messi.
1: Lei ne ha mezzo.
0: Vedi, io mezzo, ne ho mezzo, io giusto appunto.
1: Le fa le foto?
0: Sì, sì, me le faccio, vado in stazione a farmele. Stay.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Ribbit, Radio Number One. Buona serata, cosa state combinando in questo lunedì sera? Dove è stato particolarmente uggioso sulla città di Milano fino a un'oretta fa, indicativamente a Spagna, no?
1: Poi, adesso alle 22, quando noi finiamo e andiamo a casa, sicuramente arriverà un'altra ondata.
0: Ho l'arietta, io sono stato bravo, sono lasciato a casa la moto stasera.
1: Io solo quella.
0: Sono venuto con l'elicottero e quindi. Sono venuto un passaggio. A proposito di elicotteri, di inquinamento, di umanità, prima parlavamo della trovata, della genialata, giusto per stare un attimo tranquilli, che metteranno questa scatola nera appunto nel bel mezzo di una foresta, giusto?
1: Sì, in Tasmania, per controllare l'evoluzione, no, del cambiamento climatico.
0: Esatto. E allora, giusto appunto, così chiacchierando, saltano all'occhio alcune notizie, tra le tante il fatto che pare che il 10%, giusto, della popolazione mondiale, mi corregga signor Gabro,
1: lei non sbaglia mai,
0: praticamente produce dei trilioni di milioni di miliardi di monnezza. Questa è la sintesi, no?
1: Però sì, poche persone, i più ricchi ovviamente, esatto, inquinano tantissimo, un po' come quando nei gruppi di WhatsApp da 300 persone sono sempre i soliti 5 a mandare milioni di messaggi.
0: Esatto, più o meno sempre, più o meno il concetto è lo stesso. Infatti un amico mi raccontava che qualche tempo fa è andato a Bali, non a Bali vecchia, quella di cinema,
1: Bari, Bari is the Bay.
0: No. E mi raccontava che effettivamente là c'è un'altra situazione a livello di vita, in tutti i sensi, e lì si vive concretamente quello che poi è la realtà della natura, no? E lì sinceramente dice, io che produzione di monnezza fanno questi? Cioè, nel senso che sì, fanno delle cose naturali del tipo che ok, mangiano della frutta, beh, la frutta però è biodegradabile, le bucce, certo, le butti via e via dicendo. Poi certo, un minimo di situazione di inquinamento viene creata anche da certe zone, però effettivamente il grosso, mettiamola così, della produzione di che poi inquina il pianeta è data dai punti che sono maggiormente sviluppati, dove purtroppo ci sono le grandi città e noi facciamo parte di quella roba.
1: Una piccola percentuale che fa tutta la sporcizia del mondo.
0: Pensi un po' lei che, guardi, non glielo dico neanche, guardi, non dico niente che è meglio.
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanch'io, guardi.

0: Houston, Radio Number One, buona serata, benvenuti. Tra un attimo un altro appuntamento dedicato a voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
2: Ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Pet Shop Boys,
1: Serena Brancale,
2: Dito nella Piaga,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tutti.
1: Cin Chun Chan.
0: Ma Cin Chun Chan cosa?
2: Secondo me anche lei stava guardando la partita del Giappone, però ora dice il cinese.
0: Quel cinese, se c'è la partita del Giappone, non c'entra niente il cinese.
1: Sto impalando il cinese.
0: Niente, ho capito, niente, glielo spieghiamo la prossima volta, che tanto va bene uguale.
2: Fa anche due ravioli?
0: Adesso non lo so, mangeremo qualcosa stasera, Ganda?
3: È impossibile.
0: Niente come al solito. Avremo dei problemi in cucina, no?
4: Non abbiamo più riserve energetiche né possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Va bene, troveremo altre cose da fare.
5: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, Berti, no.
2: È sempre il solito, ma tutti quanti.
0: Non può dire una cosa, non niente in questo locale, veramente. Allora, attenzione, perché non ci abbiamo più spazi, come dice il buon Berti, che guarda che senti, sta parlando con la barista.
5: Non ci abbiamo più spazi,
0: sì, non abbiamo, l'abbiamo già detto noi, guardi. Però quelli che se li sono accaparrati fino a poc'anzi, qual è il problema? Nessuno. Ahimè, vogliamo salutare un po' di persone che magari stanno provando in questo momento. Salutiamo anche Giulia. Buona serata anche a Elena. Buona serata a Claudio. Buona serata anche a Stefania e agli amici che stanno messaggiando cercando di richiedere la loro musica. Ma ahimè, non ci abbiamo più degli spazi, come si usa dire.

0: Springsteen, che avrebbe dovuto inserire all'interno del suo album, però nello studio accanto c'era lei che cantava e stava producendo il proprio, e disse: questa canzone potrebbe cantarla Patty. Infatti poi la cantò lei, ed effettivamente è una delle canzoni che poi aprì il cuore di diverse persone. Gli ultimi, quelli che non sapevano chi fosse Patty Smith, l'hanno scoperta negli ultimi anni guardando su Rai 3 fuori orario, perché questa era la base della sigla di quella trasmissione notturna per i nottambuli, metti il caso che uno si è distratto. Era proprio quella lì, era proprio quella di Patty Smith, era Because the Night. Radio Number One, buona serata, benvenuti qui. Questo è l'appuntamento dell'Happy Hour, c'è il signor Gabbro.
1: Ci siamo fino alle 22, una mezz'oretta ancora con noi, adesso c'è

0: capolavori di Sam Smith, Diamonds, bellissima dal 2020 in questa serata. Benvenuti in questa Radio Number One, questa è l'Happy Hour, signor Gabro, ce lo dica lei.
1: Ce lo dico io, l'Happy Hour fino alle ore 22, poi dopo torna Lilli dopo una settimana di pausa con il Number One Classics, un grande viaggio anni 70, 80 e anche 90.

0: Allora, la leggenda narra che Lady Gaga e Bruno Mars di notte si telefonavano per scrivere questa canzone, The Will Smile, praticamente che faceva parte della colonna sonora di un film. Beh, diciamolo. E di notte si chiamava, dicevo, guarda, mi è venuta un'idea per questa canzone. E la canzone era questa qua, bellissima comunque sia, no?
1: Bell'incontro, assolutamente, anche musicale.
0: Incontro di che cosa?
1: Bel progetto.
0: Guarda, bella serata.
2: Così. Mi trova ingrassata.
0: Lasci stare. Happy
3: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Radio Number One presenta
0: Dedicato. Signor Gabro, è l'ultimo.
1: The last. È arrivato anche per stasera l'ultimo last. Giro.
0: E pensi che non è neanche al limone.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Eccolo qua che è arrivato.
1: Non ho controllato i conti, non lo so, le do fiducia. Guarda,
0: stasera può andare, poi adesso segniamo tutto, va bene?
5: Ciao raga, sì. ci beviamo domani
0: Berti, come al solito, va bene. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando ancora, ahimè, purtroppo non ci abbiamo più spazi, come giustamente ha ricordato il signor Berti precedentemente. Ma attenzione che domani sera saremo ancora qui con l'appuntamento, diciamo.
1: Dovete scriverci alle 20 in punto. Quando diamo il segnale orario, voi iniziate a mandare i messaggi, esatto, a chiedere il vostro brano.
0: Se no, dopo.
2: A righe o a quadretti?
0: Allora, niente.
1: È fatta così.
0: Va bene, questa di chi è? Ah, eccola qua. Allora, salutiamo Sabrina.

grande voce quella di Chrissy Hynde, che poi scrisse anche questa canzone nel 1994, e tra le altre cose questa canzone fu ripresa più volte in diverse situazioni, e io sottolineerei particolarmente quando fu ripresa da Shakira nel 2010 in funzione di una raccolta fondi per il terremoto che colpì Haiti al tempo. Quindi direi che è una di quelle canzoni che ha fatto la storia della musica, anche questa in questo caso. Siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, quasi addirittura d'arrivo.

0: Katy Perry di questa canzone.
1: Volevo ruggire, ma sono quasi le 10 e l'energia è poca.
0: Niente, oggi è l'inizio settimana, ragazzi.
1: Abbiamo iniziato col botto.
0: È una settimana così, non è mica colpa di nessuno. Cioè, possiamo fare.
2: Posso avere un aumento?
0: No, ma perché non è che perché adesso inizia la settimana, diamo gli aumenti così. Va bene, niente, già c'è il Berdi che va via senza pagarci, ma che solo che diamo gli aumenti anche a lei, siamo a posto. Siamo in

0: da Fabio Carina.
1: Ce ne andiamo.
0: Ce ne andiamo.
2: Donne.
0: Ma donne cosa? A proposito di donne, tra un attimo arriva la nostra Lilli per Number One Classics, vero signor Gabbro?
1: Anni 70, 80, 90, tutti i più grandi successi qui su Radio Number One. E noi ci vediamo domani, ci sentiamo domani, signor Lucchino.
0: Diciamo che ci sentiamo domani a partire dalle 20, perché domani c'è l'Happy Hour. Voi state lì, ascoltate ovviamente la nostra Lilli e ovviamente fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio Number One, radio ufficiale dell'evento.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Se durante il giorno vi siete squagliati, proviamo a rinfrescare le nostre serate con Number One Classics. Per 60 minuti avremo i brividi con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e a tutti buona serata. Il viaggio inizia con i Pet Shop Boys.
2: Number One Classics.

Tennant dei Pet Shop Boys scrisse It's a Sin nel 1987, ricordando anche gli anni in cui studiò in un collegio cattolico e la rigidità dell'insegnamento ricevuto. Nel brano c'è tutta la sua frustrazione di ragazzo giovane e ribelle. Non poteva iniziare meglio il primo appuntamento della settimana con Number One Classics. Io sono Lilly, grazie per esserci, e saltellando tra un decennio e l'altro è il momento di Isaac Hayes e Tim from Shaft. Era il 1971.

ascoltiamo gli 883, come fare un tuffo in piscina. La sensazione di freschezza e di gioia che ti rimane addosso è davvero unica. Non solo ci sarà il loro ritorno in TV ad ottobre, come sappiamo, con la seconda stagione di Sky dedicata agli 883, ma Max Pezzali continua il suo tour di concerti da tutto esaurito e anche Mauro Repetto, l'altra metà degli 883, è tornato con un singolo. Ancora tanto successo per loro, che abbiamo ospitato nel Number One Classics con la regina delle celebrità. Nel 1982 uscì la ballad dei Chicago, Hard to Say I'm Sorry, ed entrò subito in classifica. Everybody.

0: Los Angeles il gruppo di Side Effect con Always There, prodotto da Wayne Anderson dei Crusaders. Nel 1991 ottenne ancora più successo questo brano con gli Incognito. Number One Classics, state lì perché torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Con Radio Number One
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One
3: ascoltaci,
2: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

Buona estate con la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Ogni sera dal lunedì al venerdì con Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e dal cilindro sono usciti Foreigner, un gruppo anglo-americano. Io impazzivo per Lou Gramm, il cantante. E I Want to Know What Love Is, voglio sapere che cos'è l'amore, è uscito nel 1984. E c'è chi ancora se lo sta chiedendo che cos'è l'amore. Restando in tema d'amore, il gruppo con Ron Moss, lo storico Ridge di Beautiful, sono i Player con Baby Come Back.

Madonna, possiamo dirlo, è in piena fase creativa. La regina del pop mette l'arte prima di tutto, nel suo caso quindi la musica. Quella del nuovo album Confection 2 che uscirà il prossimo 3 luglio. Nei nostri 60 minuti a disposizione ogni sera dal 94 abbiamo scelto Take Above. Wendy e Lisa ci riportano invece agli anni 80 con Waterfall.

iniziato lavorando nel gruppo di Prince, i Revolution, e poi si sono messe in proprio. Wendy e Lisa con Waterfall era il 1987. Number One Classics, state lì perché torna tra pochissimo. Number One Classics.

Classics per stemperare queste temperature infernali. Noi, per stare al fresco, ci buttiamo nella musica e abbiamo pescato il debutto dell'americana Alicia Bridge. Era il 1978 e nel mondo si ballava I Love the Nightlife. Io sono Lily, una donna al volante, e il viaggio ci porta in Germania. Yeah, con Nena 99 Luftballons. La ricordate? Era il 1984.

Se siete arrivati solo in questo momento, peccato, ma noi ogni sera, lo ricordiamo, dalle 22 alle 23 vi aspettiamo nel Number One Classics e a tirare le fila tra un decennio e l'altro ci sono io, Lilli, con il libro dei ricordi, con la musica più bella degli anni 70, 80, 90.

0: Grazie a tutti, anche questa sera siamo arrivati alla fine, grazie per i vostri messaggi e per la partecipazione. Noi rimandiamo tutto a domani, naturalmente sempre alle 22, con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 e il nostro Number One Classics. Da Lilli, buona serata.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.